Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

treno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino.

sei. Italia sul treno, perso l'aereo, fuga dal mare. Secondo piano, come se fosse l'Unipol Tower. Le vibrazioni, chiamate perse, tu vuoi parlare. Scrivo canzoni, senza l'inchiostro non sono capace. Le mie risposte sono domande, niente di strano. Le mie due facce, tipo introverso, tu dici strano. Ci andavi spesso, forse per questo che odio Milano. Non mi ricordo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

bene, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre.

0: ora ti canto sottovoce.
1: Faremo in modo che le stelle siano a portata di un salto e che la loro luce si proietti nel tuo sguardo. Ti porterò con me sulle mie spalle fin quando mi dirai che ormai sei grande e vorrei correre con le tue gambe.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole mi torna

silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone, tutto da rifare.

nata sotto una cattiva stella, sotto un cielo di lampi e tempeste, mille diavoli ti rincorrevano per la città, figlia di un amore morto in fretta,

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

sai. La gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

lo descrivo, ma non riesco a spiegare la bellezza che dipinge il tuo sorriso.

0: tondorosa.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4.

0: Sarti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Valle Olona, votazioni smartphone d'oro 2026, Saronno, nuova Saronno servizi, progetti per migliorare. Cora Saronno, cestini strapieni, arrivano i topi. E poi Saronno, cantieri aperti. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Votazione smartphone. Il primo premio italiano dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche realizzato da Fondazione Italia Digitale. Lo smartphone d'oro nasce per dare un riconoscimento annuale alle migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione e servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat, intelligenza artificiale, realtà virtuale. Ogni anno vengono assegnati più premi in varie categorie. I vincitori di ogni categoria e del podio vengono inclusi nell'albo d'oro del premio, che raccoglie le migliori esperienze di ogni edizione. Le candidature del 2026 sono aperte dal 16 marzo e la consegna del riconoscimento finale avverrà come un evento dedicato il 16 giugno. Il vincitore dello smartphone d'oro e quelli dei premi speciali tematici sono stabiliti alla fine di un percorso che passa dall'esame e dal voto di una giuria scientifica di esperti e di una giuria popolare. Le votazioni oggi fino alle 14.30. Votate a sst.valleolona, progetto Globuli Bianchi. Saronno. Ho trovato una società in salute che ha anche delle grandi potenzialità. Fabrizio Francescut, il neopresidente di Saronno Servizi, in carica da circa un mese, fa il punto sulle prospettive della partecipata dopo il cambio della guardia, avvenuto non senza polemiche politiche. Intervenendo anche all'emittente locale Radio Orizzonti, Francescut ha messo innanzitutto l'accento sulle diverse capacità che la società è stato in grado di esprimere sul campo e dalle quali è quindi possibile ripartire. Saronno Servizi è una realtà d'eccellenza riconosciuta e apprezzata sul territorio, anche a livello lombardo, prosegue. Per quanto fatto fin qui, non posso che ringraziare il CDA uscente per il suo operato. Il nostro impegno sarà quindi di continuare a operare nei diversi ambiti nei quali siamo già impegnati, che vanno dalla gestione del sistema della sosta in città alla riscossione dei diversi tributi, ai servizi cimiteriali, un contributo quest'ultimo che vorremmo mettere a disposizione anche di altre realtà amministrative del comprensorio. Particolare attenzione è dedicata alla piscina, lavorando all'idea di localizzarvi un centro di medicina sportiva negli spazi a disposizione. Per quel che riguarda le farmacie, si stanno migliorando i servizi, sviluppando una rete che consenta di erogare un servizio più puntuale e qualitativamente migliore. Insomma, tante proposte e progetti su cui scommettere per la società gestita dal presidente Francescut, commercialista e revisore legale con una lunga esperienza professionale nel campo della consulenza aziendale, fiscale e societaria, nonché titolare di uno studio professionale con sede anche all'estero. Saronno. Cestini dei rifiuti posti lungo le strade strapieni di immondizia, odore nauseando, liquidi che colano sui marciapiedi, spazzatura strabordante. Questa è la scena che si trova davanti camminando in diverse vie del quartiere Fracento e periferia de Est cittadina. Non si è di fronte a un caso isolato, a un singolo cestino magari per qualche motivo dimenticato nel corso dell'attività di nettezza urbana. Anzi, sono ormai parecchi giorni, c'è chi dice che anche un paio di settimane che nessuno passa a svuotare molti cestini presenti nella zona. Gli esempi sono molteplici, c'è solo l'imbarazzo dello scelto, come in via Montesanto, angolo con via Don Monza, a pochi passi dall'asilo e accanto a parco pubblico, dove si trova cestino strapieno e sacchetti lasciati anche ai piedi dello stesso. In via Marconi non va molto meglio, nei pressi dell'Agenzia delle Entrate o più avanti, dove si trova la fermata del bus praticamente di fronte all'oratorio di Regina Pacis. Brutte scene anche in via Piave, vicino al Palaespo. Il suggerimento è di incamminarsi lungo via Miola, all'altezza di via Bergamo, ed ecco un altro cestino letteralmente straboccante. Le pulizie di routine non sono ormai più sufficienti vista la situazione, serve anche igienizzare e disinfettare i cestini stessi e i marciapiedi maleodoranti. Non era mai successo niente del genere, senz'altro colpa degli incivili che evidentemente non vogliono fare la raccolta differenziata e non si fanno scrupolo di gettare i rifiuti domestici nei cestini stradali. Dal comune l'hanno ribadito tante volte anche per sensibilizzare. I cestini sono lì solo e soltanto per raccogliere quei piccoli rifiuti che magari ci si trova a gettare camminando. Ma perché questo boom di rifiuti domestici lasciati nei cestini pubblici? Difficile rispondere, di sicuro il fenomeno ha raggiunto proporzioni mai viste. Forse colpa anche di chi non ha una residenza fissa o si sbarazza così dei propri rifiuti. Un problema anche sotto il profilo igienico sta per tornare il grande caldo e mancanza di pulizie tempestive, la situazione dei miasmi potrebbe diventare molto preoccupante. Saronno, città nuova rotonda in via Parma, parte il cantiere che durerà fino a fine settembre, operai anche in via Galli e presto in via Varese, poi ancora una settimana di cantiere, modifiche alla circolazione nelle zone periferiche della città, tra nuove opere in partenza e il cantiere di via Volontaria nei prossimi giorni, automobilisti e residenti dovranno fare i conti con diverse novità in più quartieri della città. Il primo intervento riguarda l'incrocio tra via Parma e via Gorizia, uno dei punti più trafficati di Saronno. Da ieri, lunedì 15 giugno, fino al termine dei lavori, previsto indicativamente per il 30 settembre, prenderà il via il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria. Nell'area sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e potranno verificarsi restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati, regolati da semafori e moviere e temporanee interruzioni della circolazione. L'opera punta a migliorare la sicurezza e a rendere più fluido il traffico in un incrocio particolarmente congestionato. Altro lavoro stradale, sono intanto riprese da alcuni giorni i lavori di allargamento stradale in via Galli. Lungo la statale provinciale, la strada provinciale 527 nel tratto compreso tra via San Pietro e via Europa. Ancora, i prossimi interventi previsti figura anche quello di via Varese, dove sarà realizzato il raddoppio della corsia in immissione nella rotatoria dell'intersezione con viale Lombardia. Ancora, la viabilità nell'area davanti alla stazione ferroviaria di Saronno Centro, in piazza Cadorna, è entrata in vigore una modifica sperimentale delle precedenze. I veicoli provenienti da viale Rimembranze devono ora dare precedenza a quelli in arrivo da via Primo Maggio e piazza Cadorna. Ancora, giovedì 18 giugno è infatti previsto l'avvio del cantiere di via Volontario, intervento più impattante sul traffico cittadini nei prossimi mesi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 17 giugno alle 10.05 con replica alle 17.40 Orizzonti Magazine, le news con Mariangela Gerletti di Varese News. Seguito alle 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Continuiamo alle 11.05 in replica 19.40 con le interviste di Yaya Barzani. Ancora alle 11.30, replica 18.25, Eccellenza in tavola, cura di Carla e Niva. E poi alla sera, alle 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica. Alle ore 21, A tutta musica, col maestro Claudio Borroni. Mentre alle 22, Bastardi senza gloria, a cura di Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta all'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quante Ghe
1: e Gigi,
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gent di ier, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciarello un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Sindaco e assessori informano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni ai microfoni con Agostino.
2: Buongiorno a tutti.
1: Giancarlo alla regia, oggi con noi Francesco Licata, Presidente del Consiglio Comunale, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Presidente. Bene, iniziamo la nostra chiacchierata mensile. Vorrei porre un argomento in modo che lei possa far chiarezza a tutti quelli che ci ascoltano. Si parla tanto sui giornali, anche per la strada, dell'istituzione Zerbi.
3: Sì.
2: Che è molto chiacchierata. Può fare un resoconto cos'è l'istituzione Zerbi e qual è il problema che oggi attanaglia tutti le parti politiche e non politiche, si è arrivati anche allo sciopero dei dipendenti. Ci può spiegare qual è l'argomento?
3: Sì. Quale delle tante? Allora, l'istituzione Zerbi è a Saronno l'istituzione che da sempre si occupa e gestisce i nidi comunali, le scuole materne comunali e alcuni servizi delle scuole elementari e medie, ovvero pre-post-scuola per le scuole elementari e le mense. Quindi è un asset rilevante, cioè comunque è un'istituzione ed è comunque, oltre ad essere un'istituzione, è anche un istituto che a Saronno ha una rilevanza e un'importanza che è fondamentale, al pari delle maggiori partecipate del comune, perché comunque si prende cura dei nostri bambini, e dietro ai bambini, come sappiamo tutti, ci sono delle famiglie che hanno delle esigenze ben specifiche, perché comunque soprattutto stiamo parlando di bambini piccoli, quindi dall'asilo nido alle scuole elementari, parliamo di bambini che al massimo hanno 10 anni, per cui vabbè, gestiscono anche la questione delle mense delle scuole medie, ma quello è un altro discorso. Relativamente alla Zerbi, ad oggi l'ultimo tema emerso, se posso permettermi, è una notizia che in gergo si dice uscita male, nel senso che vi posso garantire, ma perché comunque ne ho parlato più volte, che non c'è nessuna intenzione di depotenziare la Zerbi. Cioè la Zerbi è uno dei nostri fiori all'occhiello, e fra l'altro la Zerbi è comunque una delle cose alle quali abbiamo riservato anche la maggiore attenzione in campagna elettorale. Cioè ciascuno di noi, io stesso ho dei figli che sono in età scolare, cioè nessuno di noi ha intenzione di depotenziare la Zerbi. È uscito
2: Mi permette, ma qual è il movente che ha creato questa tensione?
3: Il movente, allora, la questione è che c'è una riduzione, chiaramente perché c'è il calo demografico, c'è una riduzione del numero di bambini, ok? Erano già state chiuse delle classi con le amministrazioni precedenti, ok? E adesso lo spauracchio, passatemi il termine, era quello che venissero ulteriormente chiuse delle classi e venissero aumentati i numeri di bambini per le altre classi. Questo perché non va bene? Ma lo sappiamo tutti, stiamo parlando dei bambini che sono in età delicata, non si può avere 25 o 30 bambini in una classe, non è un liceo, per dire, dove, a parte che 25 sono troppi anche un liceo, le classi pollaio anche no, però comunque sono i bambini, soprattutto quando sono piccoli, hanno bisogno di cure, di attenzioni di cui non hanno bisogno magari gli adolescenti o gli adulti. Gli adolescenti hanno altri problemi, e anche gli adulti, però comunque i bambini sono in età particolare. Da qui la preoccupazione delle mamme e dei papà, giustamente, ma è una preoccupazione legittima. La cosa, concedetemelo, distorta, è che nessuno ha intenzione di depotenziare o di chiudere le classi. Ci sono in ballo delle discussioni anche magari per rivedere gli orari degli insegnanti in maniera che possano diciamo essere anche più aderenti a questa, che possano essere gestiti meglio, cioè il lavoro, l'ottimo lavoro, l'organizzazione, l'ottimo lavoro che fanno gli insegnanti, potrebbe necessitare magari di una rimodulazione oraria lungo la giornata, ma in maniera che sia più efficiente. Questa chiaramente è una cosa che si va a discutere con la parte docente, cioè con la parte degli insegnanti.
2: Lei conferma che non c'è una soppressione di posti, no?
3: Allora, ad oggi sicuramente no, non è nelle intenzioni dell'amministrazione, che poi sia stata un'ipotesi che è stata messa sul tavolo, quello probabilmente sì, perché se no non sarebbe uscito tutto il cancan che abbiamo visto. Ma sul tavolo si mettono tantissime ipotesi, cioè uno può anche mettere sul tavolo l'ipotesi di chiuderla, perché dice non è remunerativa, o c'è qualcuno che dice che anche le scuole debbano essere un business.
2: Però lei mi insegna che come lei la mette sul tavolo c'è la reazione della controparte.
3: Assolutamente, infatti quando ho detto che una notizia che è uscita male è legata a questo, cioè c'è molta gente che non sono sicuramente io, perché io ho un pensiero anche filosofico mio completamente contrario. Ci sono quelli che pensano che la scuola sia un business. La scuola non è un business, ci sono dei servizi che non fanno business. La sanità non fa business, non deve guardare il conto, cioè deve anche guardare il conto economico, perché non devono esserci gli sprechi, ma non puoi pensare di fare dei ricavi o degli utili con la scuola o con la sanità, perché sono dei servizi diversi, non sono delle aziende. Cioè non stiamo vendendo auto, con tutto il rispetto verso chi vende auto o televisioni, stiamo parlando di bambini o stiamo parlando di persone, ad esempio della sanità, che comunque ha dei bisogni specifici, perché gente che non sta specifici, perché gente che non sta bene. C'è uno che utilizza il servizio sanitario nazionale o comunque utilizza la sanità, sono persone che non stanno bene.
2: Ecco, però Presidente, arriviamo al dunque. Sì. Ma qual è la posizione del Comune davanti a queste dimostranze?
3: Allora, la posizione del Comune, premetto che comunque dovrebbe esprimerla il sindaco o l'assessore, però beh, già che siamo qua, la posizione del Comune è quella che comunque vi stavo indicando io, cioè non c'è nessuna intenzione di depotenziare la Zerbi. Poi dopodiché che ci siano stati magari delle differenze di vedute fra il CDA piuttosto che fra alcuni altri organi del Comune o con i sindacati, sono cose che possono capitare. Poi chiaramente si cerca una mediazione e si trova una sintesi. La linea del Comune è questa. Poi vi invito, se mi posso permettere, intanto l'invito lo faccio pure io, la domanda di rivolgerla comunque al sindaco e all'assessore, chiaramente, perché comunque sono loro che sono deputati a rispondere, ed è anche corretto che risponda a loro. Io grazie per la domanda, anche perché queste cose comunque ci tengo, cioè insomma, prima di toccare una scuola, ve lo dico brutalmente, devono passare sul mio cadavere, ma non solo sul mio, per cui adesso vediamo di aggiustare sta cosa qui, anche perché non fa neanche piacere leggere certe cose.
2: Ora andiamo un po' nelle sue competenze come Presidente del Consiglio.
3: Vai, prego.
2: Oramai sono già parecchi consigli comunali che c'è questo battibecco tra il Presidente del Consiglio e i vari consiglieri sul discorso del regolamento comunale, tante volte citato, tante volte implorato, tante volte anche maledetto. Si può fare un punto di questa situazione? Perché questo perdurare del rimandare, visto che tutti la chiedono, lei stesso l'ha chiesto parecchie volte di rivedere questo regolamento, non potrebbe portare più chiarezza una revisione del regolamento? Ed evitare tutti questi battibecchi che nascono di tutti i consigli comunali.
3: Quello sì, ma con i battibecchi dell'ultimo consiglio comunale non c'entrano assolutamente niente.
2: Ce lo puoi spiegare cosa è successo?
3: Sì, certo, perché se un consigliere interrompe il sindaco o chi sia mentre sta parlando, non lo deve fare, ma prima che dirlo il regolamento lo dice il buon senso. Per cui sì, c'è un consigliere o uno del pubblico, quel pubblico è un po' più semplice perché non ha il microfono, se un consigliere interrompe il sindaco o un assessore o un altro consigliere mentre stanno parlando, non lo deve fare. Se lo fa viene richiamato, se insiste viene ammonito, dopodiché, come succede anche nello sport, viene invitato a uscire.
2: Ecco, l'ultimo fatto è successo con l'emendamento.
3: L'ultimo fatto è successo con l'emendamento, perché noi abbiamo, questo sì che serve un po' di fine tuning, un po' di una messa in dima del regolamento. Noi abbiamo un regolamento che io l'ho detto l'ultima volta che sono venuto, no? Io sono abbastanza d'accordo con quello che dice il capogruppo della Lega Fagioli quando dice che quel regolamento va studiato, perché quello è lo strumento di lavoro del Presidente del Consiglio Comunale.
2: Fate e
3: va
2: conosciuto.
3: No, sto arrivando a dire che comunque non è un cattivo regolamento, va studiato. Io in questo periodo ho avuto modo di studiarlo, ci sono delle cose che poi porrò l'attenzione di tutti perché secondo me vanno cambiate, però su quel fatto specifico quel regolamento è chiaro, nel senso dice che ci sono dei tempi per presentare gli emendamenti alle mozioni o alle delibere.
2: Scusi, può calarsi nel fatto.
3: Sto arrivando nel fatto. Allora, se arriva una mozione, uno la può emendare, non c'è problema, come puoi emendare una delibera? L'emendamento deve giungere 4 giorni lavorativi liberi prima della seduta. Questi sono i tempi che prevede il regolamento. E questo perché il regolamento prevede questo? Io sono assolutamente d'accordo, perché io devo andare in consiglio comunale, devo sapere di cosa si sta parlando. Se tu non puoi arrivare e presentarmi un emendamento di che mi stravolge una mozione, magari citandomi anche dei fatti che io devo andare a verificare, devo anche farmi un pensiero rispetto a quello che stai dicendo.
2: Mi perdoni, sì. Ma se io sento la discussione
3: ci sto arrivando. Se tu senti la discussione della mozione e verifichi che siano venuti fuori ulteriori elementi, Il regolamento dice che a seguito di discussione, cioè dopo che noi abbiamo parlato e sono venuti fuori ulteriori elementi che mi hanno fatto pensare a qualche cosa di nuovo, posso presentarti un emendamento. Però adesso vi faccio la domanda: se tu l'emendamento te lo scrivi a casa e mi arrivi lì con un foglio stampato, a cos'è che hai pensato durante il consiglio comunale? Te lo sei preparato a casa?
2: Perché ero convinto che dalla discussione usciva questo argomento.
3: Ma Agostino, se tu la sfera di cristallo, perdonami, io sono un uomo di scienza, per cui alla magia, all'alchimia non ci credo. Cioè, tu sai prima di cosa andiamo a parlare? No, ed è quello che è successo. È quello che è successo. Cioè, tu non mi puoi presentare. Cioè, il consigliere Roldi probabilmente ha capito che gli volessi dire che a seguito della discussione volesse dire al termine della discussione. No, vuol dire che se noi stiamo discutendo e vengono fuori degli elementi nuovi, allora tu me lo scrivi evidentemente a mano, perché se stanno venendo fuori, è quello che gli ha detto il facente funzione del segretario generale. O lei lo datti, lo scrive, come si diceva ai tempi dei miei genitori, cioè, o lo scrivi a computer, hai una stampante di fianco e me lo stampi, o se no mi devi far capire come fai ad avere un foglio stampato in mano. Te lo sei preparato prima, e se te lo sei preparato prima sei fuori dal regolamento, perché i tempi per presentare l'emendamento sono 4 giorni lavorativi liberi, oppure come ha fatto Sabatti, ascolti, pensi, lo scrivi e lo presenti.
2: Ecco, come mai poi l'avete accettato questo emendamento?
3: Perché poi l'ha scritto. Che poi l'ha scritto, cioè non era quello che si era preparato a casa, poi ha scritto un emendamento.
2: E tra l'altro è andato in votazione e ha avuto anche la maggioranza.
3: Ha avuto anche
2: tranne il suo voto,
3: certo,
2: della sindaca.
3: Tranne il mio voto e quello della sindaca, perché
2: una spaccatura nella maggioranza.
3: No, non è nessuna spaccatura nella maggioranza. Gli emendamenti contano come il terzo portiere della Juve, Agostino. Cioè, con tutto il rispetto verso Pinsoglio.
2: Politicamente è un segno.
3: No, non è un segno, è che magari qualcuno voleva avere una linea un po' più morbida rispetto a quello. Per me, visto che parlava del PGTU, per me era inammissibile mettere in una mozione un emendamento che parte del PGTU. PGTU è stato il cavallo di battaglia di metà di quelli che sono stati eletti in consiglio comunale durante la campagna elettorale. Adesso devo mettere su una mozione una parte che parla di PGTU, ma anche no.
2: Ecco, cioè, poi le ricordo che nella resta, sì, che oggi lei ci dovrebbe fare anche il resoconto di tutto il consiglio comunale del giorno 8 di giugno. Adesso lascio
1: la domanda. È questa, c'erano altri punti all'ordine,
3: esatto,
1: del giorno.
3: C'erano altri punti all'ordine del giorno. C'era un punto di c'era un punto di urbanistica legato alla concessione allora sostanzialmente ci sono degli immobili nel comune di Saronno che possono essere ascrivibili a una, e quindi rientrare all'interno di una legge regionale che prevede, sono edifici, diciamo, in condizioni precarie, e quindi la legge regionale prevede che se il proprietario a seguito di perizia dimostra che l'edificio è pericolante si impegna entro 24 mesi, ovvero 2 anni, a porre in essere gli interventi di ristrutturazione, può avere un bonus volumetrico che va per legge dal 10 al 25%, mi sembra, sarà un'applica al 10, e questo era relativo a un intervento qua in via Caduti della Liberazione, una cosa che è stata innata durante il periodo.
2: Ci può riferire anche in quale stabile?
3: È quello che c'è, allora, via Caduti della Liberazione, se ci teniamo alle spalle andiamo verso la stazione, di fianco alla piazzetta Caduti in Assiria, che anche se sembra un parcheggio comunque è una piazza, quella, è quell'immobile che guarda la piazzetta Caduti in Assiria. Quindi a parte che è abbastanza fatiscente, poi anche nella parte, diciamo, dietro, che è un po' più buio, è anche mal frequentato, per cui... Quindi quello era la parte di, diciamo, d'urbanistica.
2: Ed è passata come mozione?
3: Passata sì all'unanimità, mi sembra, forse un'astensione, adesso non ricordo.
2: Altre mozioni?
3: Quella non è una mozione, è una delibera.
2: Ecco, l'altra mozione del giorno?
3: Poi c'era una rettifica di una delibera di giunta, di una delibera urgente di giunta, ma non erano, è una variazione di bilancio, ma erano piccoli importi, per cui piccole variazioni. E poi siamo andati alla mozione del commercio, che è quella di cui stiamo parlando.
2: Ce la puoi spiegare, per piacere, come ha reagito la maggioranza e la minoranza?
3: Alla mozione del commercio?
2: Sì.
3: Allora, mozione sul commercio
2: presentata da chi?
3: Presentata da Forza Italia e dal gruppo e dal consigliere indipendente Amadio. Allora, la mozione sul commercio, io esprimo, era una mozione che è stata poi considerata tecnicamente ammissibile. La mia domanda è sempre capire un po' dove vogliono andare a parare quelli che la presentano, perché quando si parla di commercio comunque è quasi come era stato presentato anche al mese di ottobre, sembra che il problema del commercio siano i parcheggi, siano la sicurezza, siano, che poi io non metto in dubbio che non siano
2: anche quello.
3: Allora, io non sono abbastanza pragmatico, ci conosciamo, cioè che saranno, c'è un tema di parcheggi, è vero, soprattutto nella zona centrale, cioè perché comunque c'è un tema di parcheggi, si fa fatica a parcheggiare.
2: Ma qual è il contenuto della mozione?
3: Contenuto della mozione erano delle ipotesi, degli interventi a rilancio del commercio, fra cui per l'ennesima volta l'istituzione di una commissione ad hoc, che questa volta doveva essere intercomunale, e che qui non ho capito perché deve essere intercomunale quando si parla del commercio del Saronese, un intervento su, per esempio, sulla tassa di soggiorno, che nel deliberato doveva andare a finanziare la parte, cioè doveva andare a finanziare, diciamo, delle iniziative, degli interventi sulla parte commerciale. Anche quello in teoria non è possibile, perché la tassa di soggiorno è una tassa di scopo, per cui quello per cui può essere utilizzata la tassa di soggiorno definisce la legge, non è che lo decide, non è libera, come gli oneri di urbanizzazione, uno che con gli oneri di urbanizzazione ci può fare quello che vuole. Per cui, diciamo, era organizzata in questa maniera. Su quello, come stavo dicendo, è stato a seguito di discussione, sono stati presentati 5 emendamenti dal consigliere Sabatti, che sostanzialmente andavano a, come dire, smussare anche alcuni angoli e elevare, diciamo, delle parti che insomma, a suo modo di vedere, poi a modo di vedere anche, diciamo, della maggioranza, erano critiche, cioè anche dal punto di vista delle misure da adottare, piuttosto che in alcune parti relative alle cause, cioè nel senso, una delle cose che venivano contestate erano la programmazione estiva degli eventi, che a parere degli scriventi si richiamava pubblico ma non riportava, come dire, un beneficio ai commercianti. Era un po' mettere insieme tante cose, perché c'è, cioè, uno, l'evento, cioè l'obiettivo l'obiettivo di fare un evento estivo è anche, visto che ci piace, è anche quello magari di favorire i commercianti. Però se faccio un concerto, lo faccio per i giovani, lo faccio per creare aggregazione, lo faccio per creare un momento condiviso fra le persone, poi anche ci sono delle ricadute sulle città, e ben vengano, perché il commerciante che può avere un bar o un ristorante vende di più, piuttosto che, però c'è, cioè, il motivo principale è comunque anche cercare di, c'è, cioè, uno dei motivi principali è anche, c'è, cioè, quello di cercare comunque di dare un attimino di svago, di sollievo alle persone, di fare un attimino di aggregazione. Per cui
1: in queste serate ci sarà un evento presso l'ex Parco dei Frati,
3: seminario.
1: Nei 3 giorni di musica che hanno fatto tempo fa si sono evidenziate delle problematiche, e quindi è un po' sotto osservazione, no? Avrete intenzione di intervenire per correggere quelle carenze che si sono evidenziate, oppure andremo avanti così?
3: Ok, qui io vorrei dire un'altra cosa, vorrei esprimere anche un altro tipo di giudizio sul parco e seminario, perché ne ho sentite tante. C'è chi diceva che non andavano bene i bagni, chi diceva che non c'era la carta in bagno, chi diceva che... Allora, io dico una cosa, sono stati 3 giorni in cui secondo me il risultato è andato, qualcuno che parlava di acustica, di impianti ignifughi, come se fossero tutti ingegneri, vigili del fuoco, scusate la battuta, però per andare dritto al sodo, no? Io ho visto per 3 giorni un evento che è andato ben oltre almeno le mie più rosee aspettative, ma posso permettermi di dire è andato ben oltre le più rosee aspettative della città. E ogni tanto io penso che la gente debba anche prendersi quello di buono che arriva. L'acustica, secondo me si sentiva bene, cioè, dopodiché io non sono un fonico, un tecnico audio, non voglio neanche, io faccio un altro mestiere, io ho studiato economia, mi occupo di numeri, quindi certe cose non è neanche giusto che me ne occupi io la musica la sentivo, e come la sentivo io la sentivano anche gli altri. Ho visto comunque persone entusiaste, ho visto comunque un ottimo flusso di persone, i servizi, diciamo, di ristorazione comunque erano buoni, sia quelli interni all'area che esterni all'area, che comunque sono strutture fisse. Per cui, allora, innanzitutto dico che prendiamoci quello di buono che arriva, dopodiché che poi ci siano delle cose da sistemare, quello è una cosa che è stata fatta in fretta e furia, perché poi si susseguono i comunicati, no? Sono tutti a tirare acqua al loro mulino, ah l'ho fatto, hai visto che bello, l'ho fatto io, no? Allora, quello è un intervento che è stato fatto in fretta e furia, portandosi dietro anche una serie di criticità. Vi ricordate il discorso del taglio degli alberi? E anche certo, lì sono stati tagliati degli alberi malati e sono stati tagliati degli alberi che era indispensabile per tagliare, poi ripiantumati, eccetera eccetera. Che alcune cose magari potessero essere fatte meglio, sì, è vero, c'è, cioè, la parte lì della struttura fissa, io fatto sono entrato, cioè i bagni comunque erano in buono stato, cioè non avevano grossi problemi. Andrà sistemato qualcosa? Ma sì, probabilmente sì, cioè,
1: il palco, però, dicono che sia piccolo, ecco.
3: Il palco è piccolo, certo, perché cosa?
2: Io sono stato in silenzio, non me ne voglio, Presidente, sì, però che l'opinione pubblica possa esprimere i giudizi anche negativi su questa opera, mi sembra che ci stia,
3: e chi aveva
2: non
3: detto?
2: Non può essere ingegneri, ma basta avere anche il buon gusto. Non si dimentichi che per quell'opera sono state spese 1.200.000 euro, non sono caramelle. Di conseguenza il cittadino ha anche il diritto di segnalare le cose negative. Sul palco dell'acustica, io non sono tanto d'accordo con lei, non era ottimo l'acustica. È vero che c'è stato un successo di gente, molto bello, mi ha fatto molto piacere. Poi se uno va a vedere la clubhouse, gli split per il raffreddamento sono verso l'esterno e non all'interno. Ci sono alcune anomalie che davanti a una spesa significativa uno, un cittadino normale, può sottolineare delle cose negative. È un suo diritto farlo. Cioè non occorre essere, mi perdoni, né essere né ingegneri né tecnici.
3: Ma che problema? Allora,
2: mettere in evidenza le cose che sono andate male, vista la spesa significativa, 1.200.000.
3: Allora, io che non lo so, qual è il problema di avere gli split rivolti verso l'esterno?
2: Per il più hanno messo all'interno, ma non hanno messo l'esterno.
3: Ma se li ha messi fuori, qualcuno sa perché li hanno messi fuori? Cioè, quello nessuno, che ha dato le...
2: Tutti si domandano il perché.
3: E allora sono tutti esperti di refrigerazione. Io non lo so come si monta uno split, per cui non lo so perché sono stati messi fuori.
2: Ma io cosa, me lo metterei all'interno lo split per riscaldare la casa. Non lo metterei,
3: ma
2: mai all'esterno.
3: Che cos'è? Magari una pompa di calore. Cos'è quel robo lì? Io non lo so, ma metto la mia alzo il braccio, metto la mia ignoranza.
2: Che il palco sia, che sia lungo e poco profondo è una realtà ammessa da tutti.
3: Ok, e ho capito. E quindi...
2: Che mancano gli spogliatoi per gli artisti.
3: Ok, gli spogliatoi
2: realtà,
3: va bene, ma il palco? La domenica, mi sembra, ha cantato un coro. Erano in più di 30 sul palco, si sentiva? Sì, si sentiva, ero lì davanti.
2: Ma credevate che non si senta?
3: Ma che lì è un'obiezione che è stata fatta, cioè non è che è tutto da buttare.
2: Ma per l'amor di Dio, ma guai se fosse tutto da buttare. Ci sono tanti aspetti positivi, però ci sono anche aspetti negativi.
3: Ma non lo metti in dubbio.
2: Che è giusto che la persona non lo metta in
3: dubbio. Ma assolutamente sacrosanto, ma sono stato appunto io a dire che è stato un intervento che è stato fatto in fretta e furia. Ma l'ho detto prima di iniziare a parlare, per cui sono d'accordo. Però sto dicendo, su alcune cose, ragazzi, non è che uno
2: usciamo dall'argomento
3: tifoso arbitro calciatore.
2: Le faccio una domanda semplicissima, sì. Presidente, è passato un anno da quando lei è Presidente del Consiglio Comunale,
3: sì.
2: Poi con un aggettivo giudicare questo periodo?
3: È intenso, nel senso che
2: vada oltre la parola,
3: no,
2: intenso,
3: vado oltre, è impegnativo, non è
2: a parte... Ora mi dica gioie e non gioie di questa sua esperienza di un anno.
3: Ma allora, le non gioie è che comunque quello che deve dire di no è il Presidente del Consiglio Comunale.
2: Il suo ruolo.
3: Capito? Per cui quello lì, qualcuno pensa che io mi diverta a dire di no.
2: Nessuno,
3: ci mancherebbe.
2: Nessuno.
3: Però non è bello, cioè bisogna anche saperli dire no.
2: Essere super al party non è facile.
3: No, sto dicendo, e purtroppo è quello lì il discorso. Poi dopodiché comunque è un ruolo importante per la città ed è una cosa che dà soddisfazione. Cioè comunque è una delle figure chiave. La seconda carica in città è il Presidente del Consiglio Comunale, per cui le soddisfazioni sono anche legate a quella, comunque sapere che comunque si sta facendo qualcosa per la città, perché poi comunque non è solo regolare la seduta, anche tutta l'istruzione dell'ordine del giorno non è una parte semplice, anche perché io ho la buona abitudine di leggermi le delibere prima che arrivino, per cui
2: è contento di tutti questi consigli comunali fatti in questo anno?
3: No.
2: Di come ci sono svolti?
3: No, assolutamente no. cioè perché comunque
2: qual è la cosa che ha dato più fastidio?
3: Ma allora, la cosa che sinceramente mi dà più fastidio è che scusate, io faccio sempre paragoni con lo sport. Cioè, una volta che comunque è stata presa una decisione, la decisione, cioè, continuare a tornare anche in maniera polemica, talvolta anche aggressiva sulle stesse cose, non va bene. Cioè, secondo me bisogna anche saper accettare quando c'è un giudice o comunque una persona. Allora, giudice lo dico in maniera molto moderata e modesta, io non sono un giudice, cioè, sono un giudice lì dentro, però non ho la pretesa di. Secondo me bisogna anche, se ci sono figure deputate a prendere delle decisioni, secondo me a un certo punto bisogna anche rispettare le decisioni che uno prende, cioè non andare avanti a oltranza a polemizzare e voler per forza parlare, che è un po' il problema che c'è stata nella consigliatura precedente. Partivano dei botte e risposta che duravano 10 minuti, cioè arrivati a un certo punto
2: il gioco delle parti un po' in politica,
3: sì, sono stato all'opposizione pure io, per carità, il gioco delle parti, però cioè a un certo punto ma faccio tanti casi, cioè, e poi la cosa che se posso essere sincero, la cosa che mi ha dato più fastidio, quando poi si arriva magari a insomma a degli atteggiamenti che sono anche per alcuni aspetti minacciosi, cioè nel senso
2: più riguardosi un po',
3: no beh, quando si ventila la possibilità di ricorsi a dire vie legali e uno ti dice guarda che se non fai questa cosa io vado, ma vai dove ti pare, cioè a me non interessa. Io spero che questo anno abbia dimostrato una cosa, io non ho, cioè io ho timore del Padre Eterno e avevo timore reverenziale verso mio padre, poi non ho paura, cioè è inutile che vanno avanti a, io quando c'è stata la questione dell'Isotta ci hanno provato in tutti i modi, cioè c'era l'H lettera al presidente, faccio delle battute, ancora un po' mancava la lettera al Presidente della Repubblica e al Papa e avevano scritto a tutti, cioè sono cose fastidiose,
2: è il suo ruolo Presidente,
3: sì, no però non puoi pretendere che uno con la forza cambi idea, cioè allora se tu trovi delle argomentazioni tale per le quali mi fai capire o ci fai capire che la direzione deve essere un'altra, è un discorso, però a volte sembra che sia un quasi o fai quello che dico io o io vado, tu non sai da chi io vado, di da chi io posso andare, vacci, da chi ritieni più opportuno.
2: Gianni, vuol fare un'ultima domanda.
1: L'ultima notte bianca,
3: sì.
1: Si era parlato di abolirla, di sostituirla con tre serate magari importanti, diverse, sì, per non avere, come dire, un seguito rispetto agli anni precedenti. Adesso si legge o si dice che forse a settembre ci sarà una notte bianca. Sì. Com'è esattamente? Come stanno le cose?
3: Le cose stanno così come...
1: Due minuti abbiamo.
3: Sì, le cose sono così come le hai dette, nel senso che la notte bianca dovrebbe essere fatta a settembre, anche qui non mi sottraggo alla domanda per cui rispondo, però anche qui noi abbiamo un assessore che è molto brava e si chiama Proserpio, Maria Cornelia Proserpio, che si occupa di questa
1: nello
3: parte
1: specifico.
3: Abbiamo un sindaco altrettanto bravo, anche il sindaco assolutamente, per cui sono loro, cioè io non voglio sovrappormi a loro perché non è neanche giusto, abbiamo un assessore al marketing territoriale che si occupa di questo, abbiamo un assessore al commercio, per cui abbiamo tre assessorati e un sindaco che si occupano di questo, per cui non voglio levargli il, sto dicendo il pane assolutamente, non voglio levargli la loro parte. Sì, allora l'idea è quello di fare un evento, l'idea è stata quella di fare un evento magari che abbracciasse più giorni. La notte bianca ha sicuramente, come è stata fatta negli anni passanti, ha sicuramente dei costi significativi. Non c'è stata, come dire, possiamo dire condivisione, o comunque non c'è stata lo stesso pensiero relativamente ai costi fra i vari attori coinvolti nella parte dell'amministrazione comunale alle rappresentanze dei commercianti, perché probabilmente non hanno trovato una quadra fra di loro, cioè non è solo il comune, ci sono anche altri attori, ma l'assessore, gli assessori e il sindaco saranno felicissimi di rispondervi su questa cosa, e quindi l'idea è quello di scivolare verso settembre con la notte bianca. Questo è quello che risulta almeno ufficialmente. Per cui ripeto,
2: tutti si aspettano l'utilizzo della ex pretura, però
3: Sì, sull'Expre Tour, a parte l'evento che c'è già stato questo fine settimana, poi ce ne saranno altri previsti durante l'estate. Anche quello comunque un luogo restituito ai saronesi, un lavoro fatto a cavallo anche con le amministrazioni precedenti, per cui non è una cosa recente. Anche su quello, dicevo, un luogo restituito alla città, sul quale ovviamente confidiamo che possa portare valore aggiunto.
1: È un primo inizio, voglio dire, che poi potrebbe, anche per quanto riguarda la ristrutturazione del palazzo,
3: la ristrutturazione complessiva del palazzo, speriamo che vada avanti.
1: Grazie, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. Grazie a Francesco Liccada, presidente del Consiglio Comunale, di essere stato
3: grazie
1: con noi.
3: Grazie a tutti.
2: Buongiorno a tutti. Sempre con Radio Orizzonti.

0: questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Davide Dedè in regia. È morto a 95 anni il cardinal Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008, punto di riferimento dei conservatori, vicino a Papa Wojtyła e grande lettore di Benedetto XVI. È stata espressione della Chiesa dei valori cosiddetti non negoziabili. Oggi è Vienna, ultima giornata del G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump dopo quello avvenuto ieri. Il presidente americano ha detto: ho sentito Putin, deve fare un accordo, farà tutto ciò che è mio potere, annunciando poi che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Questa sera il tycoon sarà ospite del presidente francese Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto a Vienna tra Trump e Meloni, c'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno sapere fonti diplomatiche. Poi la premier italiana ha sottolineato: siamo sempre stati amici. In attesa di conoscere la definizione della navigazione ad Hormuz, parte dell'accordo che Stati Uniti e Iran firmeranno venerdì a Lucerna in Svizzera, alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano, i giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede. La motivazione del presidente del tribunale Royal, il sindaco Sala, denuncia l'impostazione politica di una parte della procura. A lavoro per cambiare l'Italia, lo scrivono sui social i leader del campo largo, slime del PD, Conte, 5 Stelle, Bonelli e Fratoiani di AVS, postando una foto che li ritrae insieme intorno a un tavolo. Una donna di 37 anni della provincia di Arezzo è morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos, isola greca, dove si trovava con alcune amiche per l'addio al nubilato. Madre di una bimba di 3 anni, Sara Ceccantini, questo è il nome della donna, avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo. Lo stabilimento Prada di Terranuova Bracciolini, dove lavorava da anni, ha scelto di chiudere nella giornata di oggi in segno di lutto. Mondiali di calcio, nella prima giornata della fase a gironi, la Francia ha battuto 3-1 il Senegal, la Norvegia ha vinto 4-1 sull'Iraq, Argentina-Algeria è terminata 3-0. Dalle 6 ora italiana in campo Austria-Giordania. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme su Blu 2000, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì. Vi ricordo sempre che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani che hanno fatto in tempo, in chiusura, prima di andare in stampa, a una battuta, ribattuta, richiamo in prima pagina della morte del cardinal Camillo Ruini, uno dei più storici e longevi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana. In modo particolare Luini ha proprio ricoperto il ruolo di presidente in quel momento anche storico e cruciale della vita dell'Italia, dal 91 al 2008, vicinissimo a Papa Wojtyła, e aveva anche un rapporto di sincera e stretta vicinanza a Benedetto XVI. Siamo sul quotidiano Avvenire, che spiega anche il perché viene dedicato poco spazio questa mattina, quindi immaginiamo poi che domani troveremo una foliazione maggiore. L'addio al cardinal Camillo Ruini. Ieri sera, mentre il giornale stava andando in stampa, scrive Avvenire, è arrivata la notizia della morte del cardinal Camillo Ruini a 95 anni. A ufficializzarla il cardinale vicario Baldassarre Reina e il consiglio episcopale con la diocesi di Roma, grati per la lunga e proficua vita cristiana e per il suo servizio alla Chiesa. Poi sono arrivate anche le parole del cardinal Zuppi, presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, nel commiato e nell'ultimo saluto e ringraziamento al cardinale, a quello che ha significato per la vita della Chiesa. Facciamo proprio, cerchiamo di ripercorrere

0: nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il Collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa che lo ha portato ad essere uno degli ecclesiastici più autorevoli degli ultimi 50 anni. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco, assorbito non senza tensione dalla Chiesa italiana nel convegno ecclesiale di Loreto dell'85. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Negli ultimi anni rare ma incisive e pungenti sortite con qualche tormento, come la sofferenza per aver negato i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby, l'uomo che aveva deciso consapevolmente di togliersi la vita.
1: E dopo una passata in rassegna veloce dell'intensa vita del cardinale Camillo Ruini, visto che anche Cristiano Caricato nel suo pezzo faceva riferimento ad una lucidità e anche a una capacità di intervento fino alla fine, cerchiamo proprio con Paolo Ficilli di ripercorrere gli ultimi interventi del cardinale.
2: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco, aveva ammesso, non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła e Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata, intelligente, che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Ficilli, linea allo studio.
1: E quest'ultima che avete sentito citata da Paolo Ficilli è solo una delle affermazioni che poi sono diventati proprio degli aforismi di Ruini che resteranno senza dubbio. Nel corso poi questa mattina della nostra trasmissione torneremo sulla figura di Camillo Ruini, sicuramente i giornali che già questa mattina abbiamo detto sono riusciti non solo a dare la notizia ma in alcuni casi anche a inserire dei commenti, sicuramente ci sarà appunto una fogliazione abbondante, sicuramente anche oggi sarà una notizia in primo piano. Questa però non è l'apertura dell'Avvenire, perché il quotidiano apre sui dati 2025 della rete di Caritas italiana sul fronte dell'assistenza alle fasce della popolazione più vulnerabili e il titolo è Poveri si resta. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico, non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. In 10 anni i nuclei seguiti sono aumentati del 48%, l'incremento più elevato si è registrato al nord, quindi non stiamo parlando di numeri assoluti ma di incremento. Ricordiamo che molte città del nord poi ospitano anche tanti migranti e tante persone che raggiungono il nord proprio per maggiori possibilità lavorative. E poi troviamo come taglio centrale le notizie che arrivano da Viana, oggi ultima giornata del G7, ieri in primissimo piano, tema forte sul tavolo del gruppo, l'Ucraina, e ci sono state parole, prese di responsabilità importanti da parte di Trump, vedremo se ci sarà un seguito. Tra l'altro c'è stato all'Atere un incontro diretto tra Trump e Zelensky in cui Trump si è impegnato a fare pressioni sulla Russia, tra queste pressioni ha risventolato anche le sanzioni sul petrolio russo. Ricordate, c'era stato un allentamento determinato dalla crisi di Hormuz, ecco, con Hormuz che vedremo cosa succede.

0: sarà venerdì, ma che dovrebbe riaprirsi con la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, Trump può decidere se mantenere le sanzioni, ma in modo più allentato, oppure se tornare alle sanzioni pre-Hormuz, oppure addirittura se implementarle. Quindi diciamo che sono opzioni in testa e in mano al presidente americano. Oggi, questa è una notizia che arriva da fonti ucraine, potrebbe tenersi un altro incontro Trump-Zelensky, che ieri ha avuto anche un colloquio diretto a porte chiuse con il presidente francese Macron. Ancora una notizia, la rubiamo dal quotidiano Avvenire: Trump contro Obama, le strategie opposte per disinnescare la bomba iraniana. Dietro l'accordo che sarà firmato a Lucerna, il pugno duro. Nel 2015 si era optato per il dialogo. Sicuramente il pugno duro è quello che ha voluto tenere Trump, ma abbiamo visto com'è andata, quindi non sappiamo se poi sarà scelta la strada del dialogo. Quello che sicuramente è vero è che, ne parlavamo anche ieri con Riccardo Alcaro, che l'accordo con l'Iran conseguito da Obama nel 2015 implicò quasi 18 mesi di colloqui serrati tra le parti. Ora, vedere e pensare che tutto si possa risolvere in pochissimo tempo, e quindi anche nei 60 giorni che dovrebbero scattare da venerdì prossimo, si fa un po' fatica. Però vediamo, noi niente possiamo fare se non vedere e commentare. Corriere della Sera: Trump con l'Europa contro Putin, G7, il leader americano dice Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. Allora, ci sono stati più momenti e forse anche un avvicinamento guardingo, almeno per quanto riguarda la premier italiana nei confronti di Trump, in questo riavvicinamento che poi nella giornata di ieri in qualche modo è stato suggellato con tanto di nota anche dalle cancellerie di Stati Uniti e d'Italia. Ma la risposta siamo sempre stati amici, Meloni l'ha data nel momento in cui Trump ha fatto un po' la vittima, però in questo caso vittima nel senso più simpatico, cioè ha detto mi ha abbandonato, e lei ha detto no, siamo sempre stati amici, quindi diciamo che è stato un siparietto prima di pensare che siano dichiarazioni, diciamo così, dal valore, dal calore ufficiale. Eccolo qua il retroscena disegnato sul Corriere della Sera da Marco Galluzzo: sorrisi, battute, sguardi, il giorno del disgelo dopo l'attrito su Sigonella, le parole tra la premier e il tycoon americano. E poi sempre sul fronte G7 sono rimbalzate le ricostruzioni del Wall Street Journal rispetto ai rapporti e agli ultimi contatti tra Donald Trump e Netanyahu, che in questo momento viene visto come il sassolino nell'ingranaggio dell'accordo che può fare saltare tutto. Donald striglia Bibi, niente soldi all'Iran. Secondo il Wall Street Journal, Washington consentirà a Teheran di vendere il petrolio subito dopo la firma. Il presidente dice: Israele ci mette troppo con Hezbollah e uccide troppa gente, potrebbe occuparsene la Siria. Così, queste sono le uscite alla Trump. E pensiamo, cercando di ricostruire, no, il senso che può avere la cosa, che probabilmente qualcuno ha consigliato a Trump di convincere Netanyahu di appaltare in qualche modo alla Siria la bonifica dei miliziani sciiti. Può avere un senso, bisogna capire se la Siria che si è fatta avanti in questa direzione oppure no, però non è così immediata, facile, si rischia una destabilizzazione, diciamo che ha un nuovo baricentro. Bisogna capire se l'Iran può accettarla, cioè dire all'Iran, che ha detto la salvaguardia dei suoi proxy, quindi gli Houthi dello Yemen, Hamas ed Hezbollah, in questo caso però Hamas viene lasciato un po' sullo sfondo, ma soprattutto Hezbollah fanno parte del pacchetto, e tu Stati Uniti dice bene, Netanyahu non attacca più Hezbollah perché li attacca la Siria, faccio fatica a pensare che Teheran possa sottoscrivere un accordo di questo tipo, però non siamo alla formulazione dell'accordo, siamo a interlocuzioni che secondo il Wall Street Journal ci sarebbero state tra Tel Aviv e Washington. G7 pressing su Putin, deve fare un accordo, titola Repubblica, con Paolo Garimberti nel suo editoriale che ci spiega perché Kiev non è Teheran. Dopo aver finito la guerra in Iran, o almeno esserne convinto, anche se la realtà diplomatica sembra molto più complessa, scrive Garimberti, Trump ha detto al G7 di voler porre fine a quello in Ucraina, anche se poi, con la solita contraddittorietà che lo distingue, ha detto che l'America non ha nulla a che fare con una guerra che è lontana miglia e miglia. La verità è che Trump, per usare una sua formula, non ha le carte. Con la consueta sicumera ha annunciato di aver parlato con Putin e Zelensky, che ci sono buone possibilità. Però in questa analisi molto, molto fredda di Garimberti si dice che Trump non ha assolutamente, perché questo ha dimostrato finora, di non essere in grado o di non averne fino in fondo la volontà e la possibilità di agire nei confronti di Putin e tantomeno di agire nei confronti di Zelensky, che sicuramente era la sua prima strategia, però abbiamo visto non ha ottenuto i risultati. Questo anche in risposta a chi dal 2022 fino allo scorso anno continuava a dire che l'Ucraina era utilizzata come un proxy, quindi come una guerra per procura da parte degli Stati Uniti nei confronti della Russia. Credo che l'avvento di Trump alla Casa Bianca abbia sconfessato nei fatti questa posizione. Siamo sul quotidiano La Stampa. Il G7 asse anti-Putin. Trump deve trattare. Viviana Meloni incontra il presidente americano dopo lo strappo. Siamo grandi amici. E vabbè, devo dire che non soltanto Meloni è tornata a riconquistare una posizione, noi non sappiamo se si è tornati al prima, ma comunque ha una posizione di relazione amicale, però sicuramente abbiamo visto che tutti i leader presenti alla G7 hanno avuto quantomeno dei toni concilianti nei confronti di Trump, e abbiamo detto Trump, Stati Uniti sono imprescindibili in questo momento da un punto di vista di sicurezza, di difesa, da un punto di vista economico per l'Europa. Altro è capire che invece si debba diventare il prima possibile autonomi, però intanto la situazione è questa, e dunque si spiega anche la cena faraonica, è sbagliato perché è geograficamente sbagliato, però regale ci sta alla grande, perché ci sarà questa cena nel contesto più che suggestivo di Versailles dedicata proprio a Trump, o meglio all'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, e quindi farà un po' il re sole stasera Trump. Siamo sicuri che nel dubbio è il motivo che l'ha convinto a raggiungere il G7, perché sappiamo che era in dubbio la sua partecipazione, probabilmente perché se non avesse raggiunto questa sorta di preaccordo al memorandum con l'Iran domenica scorsa non sarebbe mai andato al G7, proprio perché non avrebbe avuto niente da sventolare in positivo come vittoria, no? Quindi questo resta. Poi Merz gli ha regalato la maglietta della nazionale della Germania con la scritta Trump dietro, quindi se dobbiamo parlare proprio di Lackery ci si perde. Questo è l'atteggiamento che deve essere tenuto, punto interrogativo, non lo sappiamo, non siamo in grado di dare risposta, però vedendo che più o meno lo tengono tutti, l'importante poi è mantenere il punto su quello che è essenziale. C'è da dire che negli ultimi tempi l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea questo l'hanno fatto, da Azzi al Golfo e a quello che stiamo raccontando. Però tornando sul fronte russo, al di là di capire se arriverà nella giornata di oggi una risposta di Putin oppure no, mi soffermo sull'analisi di Anna Zafesova, perché sempre più arrivano voci non tanto dell'opposizione esterna, dei critici della Russia, ma proprio dall'interno della Russia, di una situazione economica sempre più pesante, coi falchi dei conti nella Mosca in crisi. 65 miliardi di rubli al giorno è il costo dell'invasione dell'Ucraina per i russi, 774 milioni di euro circa tutti i giorni, e il contatore continua a girare. E vorremmo sottolineare che non è soltanto una questione di soldi ma anche di vite, anche se probabilmente tra oligarchi, Silovichi e Putin poi forse pesano di più i soldi, i rubli rispetto alle vite, questo non lo sappiamo. Comunque scrive ancora Anna Zafesova: il contatore continua a girare al ritmo di 2,7 miliardi di rubli l'ora, 32 milioni di euro, mezzo milione al minuto, numeri enormi che però probabilmente dovranno essere rivisti al rialzo. La spesa militare russa continua a subire un'impennata vertiginosa, un aumento di 6 punti rispetto alle stime di inizio anno per quanto riguarda la spesa pubblica, quindi per quanto riguarda il rapporto tra spesa militare nel contesto della spesa pubblica, perché fa il 46% della spesa, il resto è per pagare tutto, gli stipendi pubblici, le pensioni, la sanità, i trasporti, ecco, quindi è veramente niente. Numeri che promettono un'escalation e spiegano cosa farà Vladimir Putin nei prossimi mesi. Come un giocatore incallito, dal 2022 il dittatore russo ha continuato ad alzare la posta, scommettendo somme sempre più elevate sullo stesso obiettivo. Secondo le statistiche del governo russo, analizzate dal ricercatore dell'Istituto per i problemi della sicurezza internazionale Yanis Kladze, il budget militare del Cremlino è aumentato del 30% sull'anno. Il confronto con gli anni precedenti è ancora più catastrofico. Numeri che spiegano anche alcuni misteri degli ultimi giorni. E qua c'è il giallo dove vi volevo portare. Perché? Perché è sparita la governatrice della Banca Centrale Russa, quella Elvira Nabiullina, che noi più spesso abbiamo citato, ammettendo, non tanto noi quanto proprio anche gli esperti del settore, da sempre la definiscono una delle economiste, sicuramente una delle migliori presidenti delle banche centrali che si sono negli anni susseguite proprio a livello mondiale, e che è riuscita, facendo veramente delle acrobazie, a tenere in piedi in questi anni l'economia del paese, e qualche giorno è sparita. Ora, era a fine mandato, in realtà era già stata obbligata a rimanere quando poteva andarsene, voleva andarsene, Putin le ha chiesto, non sappiamo quanto affettuosamente o quanto in modo coercitivo, di restare. Ora che siamo in prossimità della scadenza di mandato e tra l'altro anche per questioni di età proprio non è possibile o comunque altamente improbabile una sua proroga, e poi lei non vuole, è sparita. E questo, trattandosi della Russia, come dire, ha fatto avanzare tutti gli scenari possibili, anche perché nelle ultime, pensate che non ha partecipato causa malattia, però insomma quelle sono motivazioni che a volte possono essere anche un po' farlocche, non ha partecipato neppure al forum di San Pietroburgo, infatti è da lì che c'è stato il panico. Poi però uno dice vabbè, se è malata è malata, poi proprio non si è più vista e non si è più sentita. Nelle sue ultime dichiarazioni prima del forum di San Pietroburgo era stata critica, ma non era l'unica voce critica arrivata dagli analisti russi rispetto all'economia e alla possibilità di tenuta paese, e quindi ci si chiede adesso quello che succederà, e perché le voci che cominciano tramite soprattutto il deep web a girare è che sia stata silurata, perché avrebbe osato dire, questo ci dice Zafesova questa mattina, in modo chiaro a Putin che il paese non può reggere oltre, che rischia il crack e che dunque bisogna fermare la guerra. Ci auguriamo che Nabiullina stia bene, ecco. Il messaggero: Trump, Putin deve trattare. Poi ancora sempre dal quotidiano capitolino, l'addio a Ruini, il cardinale stratega che veniva definito il Richelieu di Wojtyła, è anche un personaggio che si è molto prestato a una rilettura a volte, diciamo così, romanzata. Sicuramente era un personaggio che sapeva muoversi, sapeva farsi ascoltare al di là ovviamente della Chiesa italiana e del Vaticano, anche a livello politico. Poi molto si parla anche della sua amicizia con Silvio Berlusconi, insomma tutto questo resta sullo sfondo e della storia di una lunga vita spesa all'interno della Chiesa italiana. Qua nella Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, e ancora il G7, l'attenzione su Mosca, occupare il primo titolo del quotidiano di QN, che poi però, e vi ci porto perché è uno degli approfondimenti che faremo questa mattina proprio nel nostro spazio legalità, quindi nell'ultima parte della nostra trasmissione, vi porto nel carcere di Sollicciano, che si trova a Scandicci, che è comune alle porte di Firenze. Sollicciano sequestrato, chiuse 7 sezioni, 200 detenuti da trasferire. Allora, è la prima volta che viene sequestrata una parte, quindi alcune sezioni di un carcere. Dopo un anno di inchiesta, rilevate condizioni igienico-sanitarie e luoghi di lavoro non sicuri, il garante della Toscana si è subito espresso sulla notizia arrivata ieri, ha detto: questo non è l'unico penitenziario in Italia ad avere grandi problemi. Cioè, nonostante continui richiami che sono arrivate anche dall'Unione Europea, le denunce che arrivano dalle associazioni, che arrivano dagli avvocati, che arrivano anche dai garanti dei detenuti delle diverse regioni e città, alla fine è dovuta, previa ovviamente inchiesta, indagine aperta, è arrivata la decisione da parte delle autorità di chiudere una parte del carcere. Ora, se, sicuramente un carcere, sono veramente delle cittadelle, sicuramente queste 7 sezioni saranno state più vetuste, rovinate, inabitabili di altre, ma la struttura è quella. Si fa fatica a capire che questi detenuti che sono stati spostati, e non sono pochi, sono 200, che vadano a stare in condizioni migliori, anche perché anche quella di Sollicciano è una struttura sovraffollata, quindi sono 200 persone che andranno a riempire spazi dove ci sono già altri detenuti in condizioni di sovraffollamento, in una struttura che è quella, perché non è l'ala nuova di Sollicciano. Vabbè, ne parleremo questa mattina, state con noi. Il giornale Europa, Trump al nuovo inizio, e poi taglio centrale per quella che ormai viene definita il romanzo edilizio milanese. La Milano del fare batte sinistra e PM, smontato il teorema delle toghe, inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo, quindi vicenda che già aveva avuto degli stop and go e che adesso ha la parola definitiva alla meno del primo processo, perché sono stati tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica, quella che riguardava il caso della torre di via Stresa. Secondo i giudici, ricordiamo, la procura aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio, in realtà le persone coinvolte nei diversi ruoli stavano seguendo la prassi in buona fede. Questa è la motivazione del presidente del tribunale Roia, poi lo sapete, per avere proprio il dettaglio del motivazione della sentenza dovremo aspettare i canonici 90 giorni. E su questo apre anche il quotidiano Il Foglio: ribellarsi alla gogna modello Milano, altro flop per l'inchiesta sull'urbanistica, smascherare i principi del fango, dice e accusa Il Foglio. Il Fatto Quotidiano: affogano nel bicchier d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sia all'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no. Il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord, e a Venezia perde 2 consiglieri. Sole 24 ore, i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti, l'autorizzazione deve avere presupposti, oggetto e limiti verificabili. Questo è quanto ha stabilito la Cassazione. Chiudiamo con i titoli sportivi. Bastoni, c'è il Reale, il difensore nella lista galattica, decide Mu. L'Inter chiede 70 milioni, stessa cifra fatta al Barcellona. Quindi l'abbiamo detto, in un momento, in un'estate in cui l'Italia è fuori dalle mondiali di calcio, ci dedichiamo all'attenzione rispetto al calcio mercato, quindi all'annuncio, all'anticipo e alle promesse del calcio giocato che sarà nella prossima stagione. Noi qui ci fermiamo, ma tra pochissimo accendiamo i microfoni del Buongiorno in Blu e anche noi seguiamo la linea G7 Ucraina.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: 7:31, questo è sempre il buongiorno in blu, sui Blu 2000. Abbiamo visto in rassegna stampa la maggior parte dei quotidiani come apertura sceglie di puntare al G7, ma soprattutto guardando al tema forte ieri al G7, non tanto l'Iran quanto l'Ucraina, con questo incontro a porte chiuse che ci sarebbe stato anche che c'è stato al vertice del G7 di Vienna tra Zelensky, Trump e Macron, e con Trump che almeno a parole ha annunciato un ritorno a forti pressioni su Putin per convincerlo, addirittura potrebbero anche, se Hormuz risolta, tornare ad applicare sanzioni sul petrolio russo, quindi per convincere Putin a un incontro diretto con Zelensky che possa poi portare quantomeno ad un avvio di negoziati. Cerchiamo di leggere tutto questo da Odessa. Buongiorno Ugo Poletti, direttore del The Odessa Journal, per Rizzoli ha scritto Nel cuore di Odessa. Ciao direttore.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno, grazie di chiamarmi, saluti da Odessa.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, come lo vedi questo Trump ieri a Evian, le promesse, le dichiarazioni che ha fatto, quanto credito gli possiamo dare? Oppure alla fine bisogna anche mantenere un teatrino con Trump, ha detto quello che ha detto, ma ci si crede fino a un certo punto.
1: Ma io direi la seconda, ecco, delle due, conoscendo il personaggio, sapendo un pochino poi questa anche sua estetica di essere imprevedibile e soprattutto inattendibile, perché le cose che dice un giorno poi cambiano. Però registriamo il fatto che è cambiato il mondo, nel senso che se torniamo a un anno fa, anzi più di un anno fa, ad Anchorage, dove il messaggio era molto chiaro, l'accoglienza di Putin come un eroe, un uomo rispettato, in verità un presidente sotto mandato di cattura internazionale per violazione dei diritti umani, accolto col tappeto rosso, con il messaggio Trump, Putin, noi due siamo i veri potenti della terra, decidiamo insieme, agli europei io li prendo a ceffoni e gli tiro le orecchie, e a Zelensky mi torco il braccio e gli faccio firmare quello che voglio. Ecco, questo era il messaggio e probabilmente era l'intenzione. Poi ci si è accorti che gli europei sì, qualche ceffone in faccia se lo sono presi e se lo sono anche pure ingoiato, ma hanno iniziato a elaborare una politica di fermezza e si sono sostituiti ampiamente agli americani nel supporto all'Ucraina. Dall'altra, Zelensky ha fatto capire che la pace senza di lui non si può fare, perché sono gli ucraini quelli che stanno subendo la guerra. E oggi è un Trump completamente, almeno il mondo gli è cambiato, si è reso conto dell'impossibilità di fare quel gioco che va a fare lui. Ci mettiamo d'accordo tra noi due e gli altri si adeguano, no? Il mondo si adegua ed è più che mai debole oggi dopo questa brutta figura in Iran, da cui si sta districando con grandissima difficoltà. Certamente è evidente che non è in mano tutte le carte
0: da giocare. Lui sicuramente, tornando anche al primo incontro allo studio Ovale tra Trump, Zelensky e Vance, dove gli disse appunto in faccia che non aveva le carte, forse ha capito che l'Ucraina le sue carte ce l'ha e lo sta dimostrando, no? Perché l'Ucraina abbandonata dagli Stati Uniti, ricordiamo che le armi statunitense che sono arrivate comunque sono state pagate dall'Unione Europea, non solo sta resistendo ma ha anche dimostrato una capacità offensiva notevole rispetto anche all'utilizzo e alla produzione dei droni. Quindi, come dire, uno, credo che tutti, soprattutto qua in Italia, chi sosteneva che la guerra in Ucraina fosse una guerra per procura e quindi in qualche modo gli ucraini fossero manipolati dagli Stati Uniti, forse si è capito che l'Ucraina sta combattendo per sua determinazione e volontà, e dall'altra parte forse appunto Trump ha dovuto accettare che l'Ucraina non è così facilmente piegabile alla sua volontà o alla volontà di Putin. Quindi, come dire, c'è uno Zelensky di una statura, forse Trump ha visto uno Zelensky anche di una statura diversa.
1: Beh, allora, a parte che non so se tutti l'hanno capito, perché ancora c'è qualcuno
0: sì,
1: che
0: hai ragione anche te. A me sembra evidente, però probabilmente non è così.
1: Cioè io veramente mi ricordo 2 anni fa, dibattiti surreali, dove dobbiamo qualcuno che è rimasto ancora come mentalità ai tempi della guerra fredda, dicendo adesso da parte dei russi gli americani sono capitalisti, ucraini sono servi del capitalismo. Io sento, mi sono sentito cose di questo genere. Adesso, quando poi questi qui hanno visto Trump e Putin andare a braccetto, credo che siano andati da uno psicologo, perché veramente
0: dice così traumatico.
1: È traumatico, cioè, essere, i buoni e i cattivi erano chiari, adesso i buoni e i cattivi sono insieme, dove sono usciti più buoni. E quindi battute a parte, certamente a Trump i servizi suoi militari e i suoi esperti militari gli dicono: beh, guarda che lui in questo momento sono in una posizione di vantaggio. Quindi, se tu pensavi che l'Ucraina fosse destinata a perdere, adesso veramente l'evidenza è difficile da nascondere. Cosa è successo? È successo anche qui che è cambiata l'Ucraina, perché siamo passati da un'Ucraina che riceveva armi, aiuti e gridava e urlava e diceva giustamente per la sua sopravvivenza: aiutateci, aiutateci, se no soccombiamo, ma soprattutto vi trovate poi i russi e confitti. Cioè, veramente era semplice. E in qualche modo, soprattutto molti paesi europei, quelli più vicini ai russi, quelli che i russi li hanno conosciuti davvero, come i polacchi, o quelli che ce li hanno combattuti, come i finlandesi, hanno detto: questo assolutamente, diamogli tutto quello che abbiamo perché ci serve. Ma adesso l'Ucraina è diventata un paese che si sta rendendo anche autonoma. Questa è la cosa straordinaria. Cioè, se prima dibattavamo, il dibattito tra gli esperti in Italia era che tipo di missili stanno dando, di difese antiaerea, adesso l'Ucraina torna a produrle queste cose, torna a essere autonoma. Addirittura so che questo per gli ascoltatori può essere un argomento cinico o diabolico, ma qui se ne parla invece con una grandissima libertà. Gli ucraini sono anche da questo punto di vista orgogliosi di dimostrare che ce la fanno con le loro risorse.
0: Io non ci trovo niente di cinico in questo, penso che
1: no,
0: sia.
1: Perché c'è chi dice: ah, ma questi stanno costruendo armi. Certo,
0: sono in guerra, vedi tu.
1: Ma poi c'è un effetto assolutamente che in questo momento forse preoccupa gli americani. I primi iniziano anche a dire agli europei: guardate che se aprite delle fabbriche a casa vostra con le nostre tecnologie, iniziate voi a costruire sistemi di difesa, non siete più obbligati a comprare degli americani, non solo i nostri sono più aggiornati e vi costano pure di meno. Cioè, capisci che sta diventando una roba veramente straordinaria.
0: È uscita un'analisi di alcuni militari, esperti militari, che dicono che nel breve periodo il monopolio dei droni, abbiamo visto sempre più come la guerra sta diventando una guerra dei droni, dove sono poi anche droni, c'era una gamma diversa, no? Da quello molto basico a quello invece più terra, aria, acqua, quindi i droni sono il nuovo fronte. Che il monopolio dei droni sarà di Ucraina, Russia e Iran. Ora, considerando che Russia e Iran, se gli equilibri restano questi, avranno la forza produttiva della Cina, è bene anche che noi puntiamo il più possibile sull'Ucraina e sullo sviluppo di quella filone industriale, sia in logica di vera difesa, sia in logica anche di autonomia da parte degli Stati Uniti. Però l'Ucraina diventa centrale per la difesa europea.
1: Sì, questo è ormai il paradigma. Io devo dire che conosco anche qui localmente degli imprenditori ucraini, ci sono molti giovani che hanno costruito anche app, che c'è anche un grosso sviluppo tecnologico da punto di vista di imprenditoria locale. E loro dicono, ormai quasi tutti i paesi in Europa hanno detto: se vogliamo programmare i prossimi investimenti nella difesa e non facciamo due chiacchiere con gli ucraini, buttiamo via i nostri soldi.
0: Certo.
1: Questo ormai è il paradigma. E la cosa si è vista anche in Iran, perché questo ha dato anche un grande fulgore a Zelensky. Zelensky adesso si presenta, diciamo, con una maggiore sicurezza di sé, perché la crisi del Golfo, che ha messo in ginocchio i paesi del Golfo Persico, parliamo degli Emirati Arabi, quanti questi piccoli, diciamo, paesini ricchissimi, straricchi, pieni di basi americane, si sono trovati attaccati senza sistemi di difesa. E a quel punto, cosa ha fatto? Hanno chiesto all'Ucraina: dateci voi il vostro know-how. Ecco, questo è stato la cartina al tornasole, la dimostrazione che ormai adesso l'Ucraina non è più, se vogliamo, il paese mendicante, uso un'espressione un po' forte, ma così. Certamente qualcuno lo vedeva, ma è un paese che diventato partner e anche partner importante.
0: Sì, tra l'altro dico un'ultima cosa sui droni, ma proprio per far capire la centralità dell'Ucraina. Se noi ricordiamo, inizio guerra era stata la Turchia a fornire Bayraktar, no, all'Ucraina, che avevano avuto sicuramente un ruolo. Ecco, adesso non ho fonti confermate, però è assolutamente probabile, quindi è per quello che mi permetto di dirlo, che la Turchia sta cercando contatti con l'Ucraina per poter in qualche modo fare una produzione, diciamo così, condivisa, perché gli ucraini sono stati in grado di sviluppare e avanzare molto, no, tecnologicamente nelle diversificazioni dei droni, quindi anche questo secondo me merita attenzione. E poi possiamo dire che forse, non so se la leggo in modo sbagliato, direttore Poletti, tu mi aiuti perché poi tu di questioni militari sei esperto, sì, però si ha come l'impressione che nel momento in cui l'Ucraina non ha perso, diciamo, l'appoggio diretto degli Stati Uniti, in realtà si è anche svincolata forse da certe briglie, da certi limiti, perché adesso anche le stesse armi che aveva prima, oltre ai droni, oltre ai nuovi missili che ha messo a punto, insomma, colpisce l'Ucraina in modo più strategico, vedi la Crimea, e poi vedi anche la capacità di colpire più in profondità. Quindi, come dire, all'Ucraina nessuno sta dicendo e sta imponendo dei limiti di raggio in questo momento, perlomeno è l'impressione che si ha, è questa.
1: No, assolutamente hai colto un aspetto molto interessante, cioè nella prima fase della guerra, che se vogliamo era anche l'amministrazione Biden, quindi prima di Trump, c'era una specie di sostanzialmente accordo di controllo, c'era un guinzaglio americano, chiamiamolo così, un guinzaglio americano, perché da una parte l'America, ricordiamolo anche, gli Stati Uniti iniziano, come anche la maggior parte degli Stati europei, a aiutare l'Ucraina 2 mesi dopo che è stata l'invasione, cioè all'inizio gli ucraini hanno dovuto
0: da soli
1: tutto quello che avevano, le fionde, i sassi.
0: Ricordiamo che la Germania si era limitata a offrire qualche centinaio di elmetti della seconda guerra mondiale.
1: Diciamo che hanno, no, correggiamo un po' i tedeschi, hanno fatto una bruttissima figura in quella caso lì, ma hanno offerto 5.000 elmetti non della seconda guerra mondiale, ma recenti, ma fronte a bombardamenti e tutto, era comunque un'offerta che ha fatto ridere la gente. 5.000 metri, magari di 10.000 cerotti, cioè, siamo arrivati a questi livelli. No, il fatto è che l'America aveva, Biden, soprattutto uomo che aveva visto la guerra fredda, avevano tutto l'establishment americano, hanno detto che vi aiutiamo solo in chiave protettiva, difensiva, ma non vi leghiamo le mani per gli attacchi dentro la Russia. Cioè, e questo ha creato, questo sono uscite fuori delle rivelazioni e delle indagini anche del New York Times, che quando scrive le cose gli passano materiale vero dai servizi, che si è capito che nel momento in cui gli ucraini potevano, come dire, dare il colpo di grazia, in un momento in cui l'esercito russo era in grossa difficoltà, gli avrebbero detto no, fermi, non umiliamoli, perché c'era una paura tremenda di escalation. Con l'abbandono, chiamiamolo, il guinzaglio gli americani hanno dovuto togliere, perché dice ok, non vi diamo più niente direttamente, abbiamo perso il diritto di condizionare le vostre scelte. È da lì che gli ucraini hanno detto sentite, l'unica maniera per uscire da questa guerra è mettere in difficoltà l'economia russa, la logistica russa, e cominciare a far vedere ai russi che la guerra esiste anche per loro. Non potevano starsi nel divano di casa propria, guardarla in televisione e dire vinciamo, stiamo distruggendo le città ucraine, ma vedere anche loro lo shock di cosa significa essere attaccati. E sta funzionando.
0: A questo però sappiamo che è seguito un continuo attacco a tappeto, no, della Russia ormai, con obiettivi civili, con Kiev, che abbiamo visto anche l'altro giorno è stata colpita, un simbolo tra l'altro anche dell'ortodossia russa, la cattedrale della Dormizione. E, come dire, si capisce e si registra la frustrazione russa, no, rispetto a una guerra che non sta vincendo, ma che anche, anzi sul fronte, sta registrando una perdita perdita di posizioni. Per carità, l'Ucraina è ancora lontana dal ricacciare indietro fuori oltre confine la Russia, va detto, però dire che è una situazione di stallo è il minimo, nel senso proprio la Russia fa fatica a conquistare pochi metri di terreno che poi invece perde in altre aree abbondantemente.
1: Allora, pensiamo anche a quello che sta succedendo in Iran. Da un punto di vista operativo militare, gli americani e gli israeliani hanno causato danni tremendi all'Iran, da un punto di vista materiale, anche di eliminazione,
0: certo,
1: dei vertici, tutto quanto. Ma il fatto che l'Iran rimanga in piedi e continua minacciosamente a dire non ce ne frega niente, andiamo avanti, buttateci quello che volete in testa, noi continuiamo a fare, sta facendo fare brutta figura agli americani e agli israeliani.
0: Sì.
1: Cioè, il vincitore... Esiste questo paradosso, uno può vincere militarmente ma perdere politicamente, strategicamente. Lo stesso per l'Ucraina, se l'esercito, il secondo esercito al mondo, quella Russia che tutti quanti temavamo, tanti film che abbiamo visto, non è riuscita a mettere in ginocchio un paese di campagnoli, così veniva visto, ma resiste dopo 4 anni e ci sta facendo brutta figura, esattamente loro. E la cosa ancora più umiliante per quanto riguarda i russi, che non riescono a difendere da un punto di vista aereo il loro territorio. L'attacco alla raffineria nei pressi di Mosca, cioè, è la zona più difesa della Russia. Se poi arrivano a colpire una infrastruttura così importante, i russi sanno di essere importanti, sanno difenderla, questo è un segno di debolezza. Cosa fanno i russi? Siccome gli obiettivi militari ucraini ne hanno molti di meno e sfregiano quelli che sono delle bellezze simboliche, come sfregiare la moglie del mio nemico, che è un linguaggio anche mafioso questo. Quella cattedrale è un bastione della cristianità, costruita ancora prima delle crociate, quindi che significava la diffusione del cristianesimo presso i popoli slavi. Che è più antica di quelle di Mosca, cioè, capite, questo è anche un valore simbolico molto, molto, molto, molto potente, ma è quello che loro devono usare per alimentare la comunicazione di vincenti, io ti faccio del male se voglio,
0: certo,
1: a fronte del fatto che sul campo di battaglia non avanzano o comunque non hanno vittorie tali da dire vedete che voglio il porto, no?
0: Ah sì, indubbiamente. Ma ecco, tutto questo cosa sta provocando e cosa sta determinando in Russia, posto che è sempre difficile poi leggere quello che avviene veramente all'interno del Cremlino? Sicuramente ci sono dei dati economici ormai chiari, no? Chiarissimi, l'abbiamo visto anche al forum di San Pietroburgo, mentre Putin continuava la retorica della Russia forte e vincente, invece erano proprio i stakeholder, i funzionari che mostravano tutta la preoccupazione. Tra l'altro, preoccupazione mostrata e rilanciata anche dalla governatrice della banca russa, l'uscente Nabiullina, Elvira Nabiullina, che appunto era a fine mandato e che è sparita, tra l'altro. Gli ultimi, secondo i rumors, sì, i ben informati dicono che l'ultima volta che ha parlato con Putin ha detto guarda che così non andiamo avanti. E poi boom, non si è più avuto notizie di lei.
1: Sì, sì, la cosa interessante è questa, perché noi... Adesso abbiamo i russi stessi che iniziano a parlare anche in maniera aperta, c'è già un altro politico della Duma, del Parlamento russo, che ha detto pubblicamente dobbiamo mettere questa guerra perché non possiamo permettere economicamente. Se l'avessero detto 2 anni fa sarebbe volato una finestra, sarebbe finito molto. I blogger russi, che sono tantissimi sui canali Telegram, che sono delle voci del editori di questa guerra in Ucraina, cioè veramente quindi ormai la gente inizia a parlare apertamente. Segnalo una cosa interessante, c'è stato anche il famoso Lukashenko, bielorusso, che ha detto una cosa clamorosa, ha parlato direttamente a Zelensky, gli ha detto con toni molto anche quasi affettuosi, dicendo scusa se io in passato ho detto delle cose che possono averti offeso, noi non vogliamo attaccare l'Ucraina. e speriamo che l'Ucraina non attacchi noi, soprattutto perché abbiamo un esercito così vulnerabile e quindi non abbiamo alcuna intenzione. Ecco, questa è un'altra dei tasselli che casca, cioè la Bielorussia è una specie di vassallo della Russia e tuttora viene usato il territorio bielorusso perché alcune basi di droni russi si trovano lì, da lì partirono delle unità militari russe, quindi è veramente un paese che ha consentito, forse non poteva fare diversamente, il passaggio dell'esercito russo, però politicamente se il presidente bielorusso dice questa cosa significa che ormai tutti intorno a Putin non hanno più paura di dire, sentite, a costo dei rischi che corriamo, diciamo apertamente questa guerra si inizia a essere pericolosa per noi. La Nabiulina doveva parlare a questa Davos,
0: sì,
1: Davos della Russia ed è scomparsa. Pare che sono fondi, dicono che sia gli arresti domiciliari, insomma questa era quella che più con più decisione, grazie al suo carisma, deve essere stato un economista di grandissimo livello.
0: Assolutamente.
1: Ha detto che dice chiaramente a Putin: o la guerra o l'economia, se continui con la guerra ti giochi l'economia, se fai una mobilitazione, questo sembra che abbia detto a Putin, io me ne vado via, veramente sì, a quel punto è la catastrofe, nel senso che l'economia russa non può permettersi di sostenere ulteriori costi della difesa, se tu porti sul fronte altre centinaia di migliaia di soldati, questo crea dei costi insostenibili. Questa è la situazione.
0: Sì, tra l'altro aveva lanciato anche proprio pochi mesi fa un altro allarme rispetto alla manodopera, ha detto in Russia non c'è un problema del lavoro, c'è un problema del lavoratore, no? Perché ovviamente molti giovani uomini al fronte poi sguarnivano le fabbriche oppure cominciavano a mancare uomini anche proprio per le fabbriche, diciamo così, civili, perché molti di questi venivano direzionati alla produzione militare, oppure persone che tornavano dal fronte ma con invalidità importanti per cui non potevano più tornare in catena, in fabbrica. Ecco, c'è proprio una situazione strutturale di crisi legata alla guerra che si lo scrive molto bene questa mattina Anna Zafesova, sembra, perlomeno finora è sembrato, una sorta di giocatore d'azzardo ormai da proprio impulsivo, per cui di fronte alla crisi comunque rilancia.
1: Sì, questa è una immagine che a me piace molto, il giocatore d'azzardo, l'ho usata anch'io, devo dire, ma come quel giocatore che alla roulette sta perdendo tanto e non può alzarsi dal tavolo perché a quel punto deve registrare i costi, e i costi catastrofici di questa guerra non hanno a fronte delle acquisizioni di risultati. Facciamo un esempio: se oggi i russi avessero conquistato Odessa, dove io ho piacere di vivere, questa giustificherebbe in qualche modo tutte quelle morti, perché Odessa significa avere completato il controllo delle sponde del Mar Nero, avrebbe un impatto strategico, politico, economico, militare enorme, l'Ucraina sarebbe in ginocchio. Questo non è avvenuto, quei territori del Donbass non hanno un significato economico particolarmente importante, le città di cui leggiamo sui giornali nessuno le ha mai sentite nominare, cioè non è, e questo è il giocatore che dice: sto perdendo, devo continuare a puntare le mie fiche perché sperando che succeda qualcosa, finché gioco non è detto che abbia perso, forse riesco a recuperare. Sì, è un'immagine secondo me molto molto interessante. Però sì. È tremenda.
0: No,
1: allo stesso tempo.
0: È assolutamente tremenda. Grazie direttore, torniamo presto a sentirci. Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buon lavoro
1: a tutti, saluti.
0: E lasciamo adesso a Ugo Poletti, direttore della The Odessa Journal. Io vi ricordo ancora una volta, Pierrizzoli ha pubblicato Nel cuore di Odessa. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
2: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
3: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della Giornata per la Carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: tv2000.it.
10: In Blu 2000. News.
11: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. Cristiana Caricato.
12: Luciana Littizzetto, con irriverente familiarità, lo aveva ribattezzato Eminence, regalandogli una ribalta che lo divertiva e allo stesso tempo ne celebrava la centralità nella politica italiana. Il cardinale Camillo Ruini è stato un indiscusso protagonista della vita ecclesiale e non del paese. Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il Collegio Capranica, gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa che lo ha portato ad essere uno degli ecclesiastici più autorevoli degli ultimi 50 anni. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco, assorbito non senza tensione dalla Chiesa italiana nel convegno ecclesiale di Loreto dell'85. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Negli ultimi anni rare ma incisive e pungenti sortite con qualche tormento, come la sofferenza per aver negato i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby, l'uomo che aveva deciso consapevolmente di togliersi la vita.
11: Oggi è Vienna, ultima giornata della G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Dopo quello avvenuto ieri, il presidente americano ha detto: ho sentito Putin e deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere. Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, i giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio, seguivano la prassi in buona fede e la motivazione del presidente del tribunale. Mondiale di calcio, nella prima giornata della fase a gironi, la Francia ha battuto 3-1 il Senegal, Norvegia ha vinto 4-1 sull'Iraq, Argentina, Algeria terminata 3-0. Questa era l'ultima notizia.
10: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Ad Ankara, capitale della Turchia, gli addetti alla nettezza urbana si sono fatti promotori di un'iniziativa curiosa, ma non di meno bellissima. Salvare volumi ancora in buone condizioni dalla discarica e destinarli a una biblioteca pubblica. Gli operatori attivi nel distretto di Kankara

L'albo illustrato per l'infanzia. La biblioteca ha sede in un'ex fabbrica di mattoni ed è dotata anche di una sala lettura e di una per giocare a scacchi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 17 giugno alle 10.05 con replica alle 17.40 Orizzonti Magazine, le news con Mariangela Gerletti di Varese News. Seguito alle 10.30 e 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Continuiamo alle 11.05 in replica 19.40 con le interviste di Yaya Barzani. Ancora alle 11.30 replica 18.25 Eccellenza in tavola a cura di Carla e Niva. E poi alla sera alle 20.20 Un libro alla radio letto da Federica. Alle ore 21 A tutta musica col maestro Claudio Borroni. Mentre alle 22 Bastardi senza gloria a cura di Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: Valle Olona, votazioni smartphone d'oro 2026, Saronno, nuova Saronno servizi, progetti per migliorare. Ancora Saronno, cestini strapieni, arrivano i topi. E poi Saronno, cantieri aperti. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Votazione smartphone. Il primo premio italiano dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche realizzato da Fondazione Italia Digitale. Lo smartphone d'oro nasce per dare un riconoscimento annuale alle migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione e servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat, intelligenza artificiale, realtà virtuale. Ogni anno vengono assegnati più premi in varie categorie. I vincitori di ogni categoria e del podio vengono inclusi nell'albo d'oro del premio, che raccoglie le migliori esperienze di ogni edizione. Le candidature del 2026 sono aperte dal 16 marzo e la consegna del riconoscimento finale avverrà come un evento dedicato il 16 giugno. Il vincitore dello smartphone d'oro e quelli dei premi speciali tematici sono stabiliti alla fine di un percorso che passa dall'esame e dal voto di una giuria scientifica di esperti e di una giuria popolare. Le votazioni oggi fino alle 14.30. Votate a sst.valleolona, progetto Globuli Bianchi. Saronno. Ho trovato una società in salute che ha anche delle grandi potenzialità. Fabrizio Francescut, il neopresidente di Saronno Servizi, in carica da circa un mese, fa il punto sulle prospettive della partecipata dopo il cambio della guardia, avvenuto non senza polemiche politiche. Intervenendo anche all'emittente locale Radio Orizzonti, Francescut ha messo innanzitutto l'accento sulle diverse capacità che la società è stato in grado di esprimere sul campo e dalle quali è quindi possibile ripartire. Saronno Servizi è una realtà d'eccellenza riconosciuta e apprezzata sul territorio, anche a livello lombardo, prosegue. Per quanto fatto fin qui, non posso che ringraziare il CDA uscente per il suo operato. Il nostro impegno sarà quindi di continuare a operare nei diversi ambiti nei quali siamo già impegnati, che vanno dalla gestione del sistema della sosta in città alla riscossione dei diversi tributi, ai servizi cimiteriali, un contributo quest'ultimo che vorremmo mettere a disposizione anche di altre realtà amministrative del comprensorio. Particolare attenzione dedicata alla piscina, lavorando all'idea di localizzarvi un centro di medicina sportiva negli spazi a disposizione. Per quel che riguarda le farmacie, si stanno migliorando i servizi, sviluppando una rete che consenta di erogare un servizio più puntuale e qualitativamente migliore. Insomma, tante proposte e progetti su cui scommettere per la società gestita dal presidente Francescut, commercialista e revisore legale con una lunga esperienza professionale nel campo della consulenza aziendale, fiscale e societaria, nonché titolare di uno studio professionale con sede anche all'estero. Saronno. Cestini dei rifiuti posti lungo le strade strapieni di immondizia, odore nauseando, liquidi che colano sui marciapiedi, spazzatura strabordante. Questa è la scena che si trova davanti camminando in diverse vie del quartiere fra centro e periferia dell'est cittadina. Non si è di fronte a un caso isolato, a un singolo cestino magari per qualche motivo dimenticato nel corso dell'attività di nettezza urbana. Anzi, sono ormai parecchi giorni, c'è chi dice che anche un paio di settimane che nessuno passa a svuotare molti cestini presenti nella zona. Gli esempi sono molteplici, c'è solo l'imbarazzo dello scelto, come in via Montesanto, angolo con via Don Monza, a pochi passi dall'asilo e accanto a parco pubblico, dove si trova cestino strapieno e sacchetti lasciati anche ai piedi dello stesso. In via Marconi non va molto meglio, nei pressi dell'Agenzia delle Entrate o più avanti, dove si trova la fermata del bus praticamente di fronte all'oratorio di Regina Pacis. Brutte scene anche in via Piave vicino al Palazzo Expo. Il suggerimento è di incamminarsi lungo via Miola all'altezza di via Bergamo ed ecco un altro cestino letteralmente straboccante. Le pulizie di routine non sono ormai più sufficienti vista la situazione, serve anche igienizzare e disinfettare i cestini stessi e i marciapiedi maleodoranti. Non era mai successo niente del genere, senz'altro colpa degli incivili che evidentemente non vogliono fare la raccolta differenziata e non si fanno scrupolo di gettare i rifiuti domestici nei cestini stradali. Dal comune l'hanno ribadito tante volte anche per sensibilizzare. I cestini sono lì solo e soltanto per raccogliere quei piccoli rifiuti che magari ci si trova a gettare camminando. Ma perché questo boom di rifiuti domestici lasciati nei cestini pubblici? Difficile rispondere, di sicuro il fenomeno ha raggiunto proporzioni mai viste. Forse colpa anche di chi non ha una residenza fissa o si sbarazza così dei propri rifiuti. Un problema anche sotto il profilo igienico sta per tornare il grande caldo e mancanza di pulizie tempestive, la situazione dei miasmi potrebbe diventare molto preoccupante. Saronno, città nuova rotonda in via Parma, parte il cantiere che durerà fino a fine settembre, operai anche in via Galli e presto in via Varese, poi ancora una settimana di cantiere modifica la circolazione nelle zone periferiche della città, tra nuove opere in partenza e il cantiere di via Volonteria nei prossimi giorni, automobilisti e residenti dovranno fare i conti con diverse novità in più quartieri della città. Il primo intervento riguarda l'incrocio tra via Parma e via Gorizia, uno dei punti più trafficati di Saronno. Da ieri lunedì 15 giugno fino al termine dei lavori, previsto indicativamente per il 30 settembre, prenderà il via il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria. Nell'area sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, potranno verificarsi restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati, regolati da semafori e moviere e temporanee interruzioni della circolazione. L'opera punta a migliorare la sicurezza e a rendere più fluido il traffico in un incrocio particolarmente congestionato. Altro lavoro stradale, sono intanto riprese da alcuni giorni i lavori di allargamento stradale in via Galli. Lungo la statale provinciale, la strada provinciale 527 nel tratto compreso tra via San Pietro e via Europa. Ancora, i prossimi interventi previsti figura anche quello di via Varese, dove sarà realizzato il raddoppio della corsia in immissione nella rotatoria dell'intersezione con viale Lombardia. Ancora, la viabilità nell'area davanti alla stazione ferroviaria di Saronno Centro, in piazza Cadorna, è entrata in vigore una modifica sperimentale delle precedenze. I veicoli provenienti da viale Rimembranze devono ora dare precedenza a quelli in arrivo da via Primo Maggio e piazza Cadorna. Ancora, giovedì 18 giugno è infatti previsto l'avvio del cantiere di via Volonterio, intervento più impattante sul traffico cittadini nei prossimi mesi.

0: Milano e dintorni.
1: Radio Orizzonti in Blu.
2: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
3: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
4: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Mercoledì della terza settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Ha giurato ad Abramo nostro padre di donarsi a noi.
1: Così ci ha visitato il Signore benedetto.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così gli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ha giurato ad Abramo nostro padre di donarsi a noi.
1: Così ci ha visitato il Signore benedetto.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. Mostra ancora, o Dio forte ed eterno, a favore dei credenti gli antichi prodigi operati dal tuo braccio. Vinci ogni avverso potere e dona alla tua Chiesa di professare in libertà la propria fede e di custodire senza timore la tua legge. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Chi cammina nella giustizia
1: abiterà nei cieli. Sentiranno i lontani quanto ho fatto, sapranno i vicini qual è la mia forza. Hanno paura in Sion i peccatori, lo spavento si è impadronito degli empi. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? Chi cammina nella giustizia ed è leale nel parlare? Chi rigetta un guadagno frutto di angherie, scuote le mani per non accettare regali, si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue, chiude gli occhi per non vedere il male. Costui abiterà in alto, fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Chi cammina nella giustizia abiterà nei cieli. Acclamate davanti al Re il Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi.
1: Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
0: Egli si è ricordato del suo amore e della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio.
1: Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia.
0: Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore.
1: Frema il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti.
0: I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne, davanti al Signore che viene, che viene a giudicare la terra.
1: Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
0: Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte nazioni dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Acclamate davanti al Re il Signore. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prosterranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Eleviamo la nostra implorazione a Gesù, fonte della vita, della libertà, della speranza.
1: Figlio di Dio, primogenito fra molti fratelli, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai esteso la benedizione di Abramo a tutte le genti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci rendi in te una cosa sola e ci fai eredi dell'antica promessa, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nostra Pasqua, immolato per noi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci hai giustificati gratuitamente in virtù della tua redenzione, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei risuscitato dai morti e sei Signore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi il nome del Signore.
2: Lettura del libro dei Numeri. In quei giorni tutti gli israeliti mormorarono contro Mosè e contro Aronne, e tutta la comunità disse loro: fossimo morti in terra d'Egitto o fossimo morti in questo deserto? E perché il Signore ci fa entrare in questa terra per cadere di spada? Le nostre mogli e i nostri bambini saranno preda. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? Si dissero l'un l'altro: su, diamoci un capo e torniamo in Egitto. Allora Mosè e Aronne si prostrarono con la faccia a terra dinanzi a tutta l'assemblea della comunità degli israeliti. Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Jefunne, che erano stati tra gli esploratori della terra, si stracciarono le vesti e dissero a tutta la comunità degli israeliti: la terra che abbiamo attraversato per esplorarla è una terra molto, molto buona. Se il Signore ci sarà favorevole, ci introdurrà in quella terra e ce la darà. È una terra dove scorrono latte e miele. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo della terra, perché ne faremo un boccone. La loro difesa li ha abbandonati, mentre il Signore è con noi. Non abbiate paura. Allora tutta la comunità parlò di lapidarli, ma la gloria del Signore apparve sulla tenda del convegno a tutti gli israeliti. Il Signore disse a Mosè: fino a quando mi tratterà senza rispetto questo popolo? E fino a quando non crederanno in me dopo tutti i segni che ho compiuto in mezzo a loro? Io lo colpirò con la peste e lo escluderò dall'eredità, ma farò di te una nazione più grande e più potente di lui. Mosè disse al Signore: gli egiziani hanno saputo che tu hai fatto uscire di là questo popolo con la tua potenza e lo hanno detto agli abitanti di questa terra. Essi hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a questo popolo, che tu, Signore, ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nube si ferma sopra di loro e che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nube e di notte in una colonna di fuoco. Ora, se fai perire questo popolo come un solo uomo, le nazioni che hanno udito la tua fama diranno: siccome il Signore non riusciva a condurre questo popolo nella terra che aveva giurato di dargli, li ha massacrati nel deserto. Ora si mostri grande la potenza del mio Signore secondo quello che hai detto. Il Signore è lento all'ira e grande nell'amore, perdona la colpa e la ribellione, ma non lascia senza punizione. Castiga la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Perdona, ti prego, la colpa di questo popolo secondo la grandezza del tuo amore, così come hai perdonato a questo popolo dall'Egitto fino a qui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo.
2: Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo.
1: Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Dimenticarono le sue opere, le meraviglie che aveva loro mostrato.
2: Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo.
1: Li guidò con una nube di giorno e tutta la notte con un bagliore di fuoco. Eppure continuarono a peccare contro di lui, a ribellarsi all'Altissimo in luoghi aridi.
2: Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo.
1: Perciò il Signore udì e ne fu adirato. Un fuoco divampò contro Giacobbe e la sua ira si revò contro Israele, perché non ebbero fede in Dio e non confidarono nella sua salvezza.
2: Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo.
1: Ma lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore. Ricordava che essi sono di carne, un soffio che va e non ritorna.
2: Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, disceso con i dodici, il Signore Gesù si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla dei suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. E Gesù, alzati gli occhi verso i discepoli, diceva: «Beate voi i poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beate voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo». Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: C'era una gran folla che ascoltava e seguiva Gesù, e tutti cercavano di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Ciascuno cercava di toccare Gesù, perché toccando Gesù erano curati, erano guariti e quindi erano contenti. E Luca ci presenta questa scena di persone che toccano, che cercano, corrono per toccare Gesù, come preambolo delle beatitudini. Beati voi poveri, beati voi che avete fame, beati voi che ora piangete, beati voi quando gli uomini vi odieranno a causa del mio nome. Luca ci presenta le beatitudini come il momento in cui anche noi, ecco, tocchiamo il Signore. Ecco, beatitudini sono il toccare il Signore. Beati voi poveri, ecco, Luca parla di povertà materiale, Matteo aggiunge poveri in spirito e in corpo. La beatitudine sta in questo, sta nel vivere una vita secondo lo stile di Gesù, una vita che non accumula, una vita non da egoista, una vita giusta. E allora, vivendo secondo questo stile, allora tocchiamo Gesù e siamo beati. Non vuol dirci tu sei povero e sei beato, no, no, vuol dirci un'altra cosa. È uno stile di vita a cui siamo invitati a vivere, uno stile di vita sobrio, essenziale. E in questo stile di vita, secondo le beatitudini, tocchiamo Gesù, siamo guariti e siamo contenti. Ma non c'è solo questo. Beati voi, cito solo la prima beatitudine, poveri. E questo ci dice che anche qui tocchiamo Gesù quando aiutiamo il povero, quando curiamo il povero nel corpo e nello spirito. E perché Gesù ci dice: ogni volta che avete fatto qualcosa, uno di questi piccoli, l'avete fatto a me. Allora, beati voi poveri, anche qui veniamo toccati da Gesù. E quindi siamo contenti perché veniamo toccati da Gesù. Quindi vedete che le beatitudini sono l'occasione per ciascuno di noi nel proprio quotidiano di toccare ed essere toccati da Gesù. E quindi chiediamogli in questa Eucaristia a Gesù di toccare il nostro cuore, di guarirci, di curarci, perché possiamo vivere la gioia del Vangelo.

0: Dopo il Vangelo. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il Signore parla e tutto è creato. Egli comanda e ogni essere vive.
1: Ecco, rivolgiamo la nostra preghiera a Gesù Cristo chiedendogli di venire ancora, di toccarci, perché la sua gioia sia in noi.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Dona alla tua Chiesa persone coraggiose, capaci di rischiare in prima persona per il bene di tutti. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Trasforma i cristiani perché cerchino sempre la felicità delle beatitudini. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Perché l'umanità si converta alla pace. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Giuseppe, Carolina ed Alberto, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore. Verso le tue creature, oh Dio, tu preferisci la misericordia allo sdegno. Vedi quanto siamo deboli e incerti, e fa prevalere sulla nostra povertà la luce e la forza della tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Secondo l'insegnamento di Gesù, scambiamoci un gesto di pace.

0: Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi per noi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Ci vengono dalla tua generosità, o Padre, i doni che ora ti offriamo. Accoglili con bontà e trasformali nei tuoi santi misteri, perché sostengono la nostra quotidiana esistenza e ci conducano alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui in ogni luogo, a te Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.
2: Santo, santo, santo.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane annuncerò, o Dio, le tue gesta mirabili. Gioisco in te ed esulto. Canto inni al tuo nome, o Altissimo.
0: Come grande famiglia di Dio ci rivolgiamo a Gesù con le preghiere, ci rivolgiamo a Dio con le preghiere che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco Gesù Cristo, l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Tu mi rallegri, oh Dio, con le tue meraviglie, della tua grazia è piena la terra. Esulto per l'opera delle tue mani. La tua magnificenza si innalza sui cieli e di gloria e di onore hai coronato l'uomo.

0: Preghiamo. Abbiamo ricevuto, Padre, i doni del Sacro Mistero, la celebrazione che il Tuo Figlio ci ha comandato di compiere in Sua memoria. Sia efficace soccorso alla nostra debolezza e ci conservi nella comunione con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con il Tuo Spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Con gioia andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, ben sintonizzati su Radio Orizzonti in Blu. Buona giornata, sono le 9:02, oggi cominciamo molto presto. Un saluto da Massimo Tallarini, alla regia Franco Pacini e poi la redazione pullula dei grandi redattori di Radio Orizzonti, da Gianni Branca a Duce Delia a Matteo Serenelli, in attesa di tutti gli altri collaboratori della radio. Oggi avete una voce maschile, non avete Grazia Buzzetti per vari motivi, oggi non è potuto essere presente, quindi ci sono io ad allietarvi in buona giornata e poi subito dopo anche in Orizzonti Magazine. Ovviamente non parleremo di piante perché io non me ne occupo, non è la mia specialità, che è la specialità di Grazia, e invece ci occuperemo di altre questioni. Vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Orizzonti in Blu, sugli FM 88 per Saronno o il Saronnese, oppure sfruttate anche le frequenze nuove se avete una radio nuova o se avete un autoradio su una macchina nuova, insomma di questi ultimi anni, il DAB Plus. Basta cercare Radio Orizzonti, perché non si cerca per frequenze ma per nome della radio, in tutta la Lombardia. Un suono bello e pulito in tutta la Lombardia. Oppure se siete a casa o anche sul cellulare, scaricate l'app Radio Orizzonti o radioorizzonti.eu per seguire in video e in audio i nostri programmi. Potete scaricare l'app da Google Play e App Store, e poi ultimamente anche tutti i nostri podcast potete seguirli anche su tutte le piattaforme digitali, da Apple Music ad Amazon fino anche a Spotify. Moltissimi i podcast che vi trovate della nostra radio. Per chiedere le dediche basta semplicemente scrivere un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200 e come ogni mattina alle 9:20 circa avremo la dedica per la persona a cui vorrete fare gli auguri, come capiterà oggi esattamente attorno alle 9:20.

Il santo del giorno, Nicandro e Marciano. Quella testimoniata dai santi Nicandro e Marciano è una fede coraggiosa, difesa attraverso l'offerta di sé, un atto però che non è gesto eroico solitario, ma frutto di una condivisione con la comunità e la famiglia. La vicenda dei patroni della diocesi di Isernia-Venafro si colloca nel contesto della persecuzione di Diocleziano nel 304. A Venafro, fra l'antiteatro romano e il tempio pagano della Dea Bona, sulle cui fondamenta sorge oggi la cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, vivevano due ufficiali dell'esercito romano, Nicandro e Marciano. La loro origine è incerta, forse era della Grecia, ma di certo si sa che avevano aderito alla fede e per questo rifiutarono di sacrificare agli dei pagani. Questo costò loro la vita e con essi fu martirizzata anche la moglie di Nicandro, Daria, anche lei cristiana, che aveva sostenuto il marito nella scelta di non abiurare e rinnegare la loro fede. I loro corpi furono seppelliti nei pressi di Venafro, dove già nel 313 fu eretta la basilica cimiteriale a loro dedicata e nel 1930 furono rinvenuti i loro sepolcri. Soldati per la storia, eroi per la fede, estremi difensori della libertà che la fede cristiana dona agli uomini, è questo il profilo agiografico di questi due santi, Nicandro e Marciano, ufficiali dell'esercito romano, martirizzati proprio attorno al 304, padri della fede, dove il culto per i due patroni a Venafro è ancora oggi particolarmente vivo. Tra gli altri santi oggi celebrati, la beata Teresa del Portogallo, regina, e il beato Pietro Gambacorta, fondatore del XV secolo. E torniamo a Buona Giornata, andiamo a vedere e a scoprire i programmi della nostra radio con gli ospiti che oggi, in questa mattina, in questa giornata, avremo alle 9.30, scusate, nella Buona Giornata, scusate, nell'Orizzonti Magazine, avremo una sorpresa, perché non parleremo di piante e di fiori, perché il Giardino di Grazia oggi, per l'appunto, vi dicevo in apertura di programma, non c'è. Parleremo del 17 giugno, perché il 17 giugno è una data dove sono capitate tante cose negli anni passati, quindi le andremo ad esplorare insieme. Subito dopo, alle 10.05, dopo le news delle 10 di In Blu 2000, avremo Mariangela Geletti di Varese News e Saronno News con le notizie di questi giorni. Alle 10.30 sarà Elvira Ruocco a tenerci compagnia con Conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese, e alle 11.05, in replica oggi alle 19.40, le interviste di Yaya Barzani. Alle 11.30 Carla e Niva ci intratterranno con loro Eccellenze in Tavola, e poi questa sera alle 21 il classico maestro Claudio Borroni col suo A Tutta Musica, 60 minuti di musica da brivido, e alle 22 Bastardi senza gloria a cura di Marco e Laura. E a proposito di Bastardi senza gloria, vi rimando anche al podcast, perché su tutte le piattaforme digitali, da Spotify ad Amazon ad Apple e ad altre, sino anche sul nostro sito radioorizzonti.eu, potete riascoltare tutte le puntate di questo programma che ha un titolo un po' particolare, Bastardi senza gloria, ma in realtà parla di storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi. Perché in una cultura come la nostra, dicono

0: Marco e Laura che la conducono, ossessionata dal successo, Bastardi senza gloria racconta l'altra faccia, chi ha perso, chi è stato frainteso, chi è arrivato troppo presto o troppo tardi, fallimenti memorabili, artisti ignorati e ribelli scomodi. Quindi alle 22 del primo e del secondo mercoledì del mese, ogni mese, oppure in podcast su radioorizzonti.eu, oppure su Spotify, Apple Music, Amazon. E questo è tutto. E andiamo avanti, perché il nostro Buona Giornata prosegue con il meteo di oggi, perché è ben soleggiato in Lombardia con aumento delle temperature. Poche nuvole cumuliformi, di bel tempo nel pomeriggio sui monti, ma asciutto. Le massime sono in rialzo tra i 32 e i 34 gradi. Pensate che lo zero termico è nuovamente a 4000 metri. Domani sarà soleggiato o caldo, un po' più afoso, con massime anche a 35 gradi in pianura e annuvolamenti cumuliformi sui rilievi, con qualche temporale di calore serale su Alpi e Prealpi, che speriamo possa abbassare un pochettino l'afa che nella giornata si creerà. Le temperature: Busto Arsizio 21 la minima, 32 la massima, Gallarate 20-32, Malpensa 18-32, Luino 21-29 e Saronno 19-32. Andiamo alla farmacia di turno per il 17 giugno e a Saronno, la farmacia Santa Maria della dottoressa Leoncini in via Don Stoppani 2, 02 960 0081. Per quanto riguarda invece i cinema, al cinema Silvio Pellico abbiamo vari spettacoli. Alle 16.30 Vita Mia, la commedia. Alle 18.30 Star Wars The Mandalorian and Grogu, avventura. E alle 21 ancora una volta Il Diavolo Veste Prada 2, anche questo commedia. Invece al Prealpi abbiamo due spettacoli. Alle 17 Super Mario Galaxy e alle 19 Hen, Storia di una gallina. E adesso parole e immagini.
1: Parole e immagini.
0: Diceva Roland Barthes, un famoso pensatore e studioso francese del Novecento: devo tutto quello che so ai giovani operai e contadini cui ho fatto scuola. Quello che loro credevano di stare imparando da me, sono io che l'ho imparato da loro. Io ho insegnato loro soltanto a esprimersi, mentre loro mi hanno insegnato a vivere. Vi è un'età in cui si insegna ciò che si sa, ma poi ne viene un'altra in cui si insegna ciò che non si sa, e questo si chiama cercare. Ecco, accostiamo questa considerazione, che nel suo cuore profondo riguarda tutti, alle righe che abbiamo proposto sopra, che le abbiamo desunte da quel grande educatore che fu Don Lorenzo Milani. Egli scriveva questa sua confessione nel libro Esperienze pastorali ed era il 1958. Alle spalle la vita dedicata all'insegnamento, si continuano a tenere conferenze, magari a volte il senso delle parole però lo si capisce solo avanti negli anni. Conosci tanti dati, sei più abile nell'argomentare, ma la verifica della verità di quello che proponi è più palpitante in chi ti ascolta e ti segue. Ed è questo pubblico, a volte incompetente, a condurti verso il significato della realtà. È così, come diceva Barthes, che ci si deve tutti allo stesso mettere allo stesso livello, camminando insieme nella ricerca della verità, conquistando il dono che si chiama sapienza del cuore, quella che Salomone aveva chiesto a Dio per essere degno di governare e guidare un popolo. Concedi al tuo servo un cuore che ascolti, cioè aperto e docile alla verità.
2: E andiamo agli appuntamenti. Vi ricordo che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio, sulle nostre trasmissioni. Basta andare negli aggiornamenti dello stato di WhatsApp, cercare il canale Radio Orizzonti, cliccare e seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Ricordati poi di donare alla tua radio, alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, col tuo 5 per 1000. Codice radio 0328 2390 123 da scrivere nella dichiarazione dei redditi, oppure chiamaci allo 02960 2728 o scrivici un WhatsApp e ti daremo le informazioni più precise. Andiamo al santuario di Sarondo perché questa sera alle ore 18 ci sarà la Santa Messa con i maturandi 2026, alla vigilia della prima prova di maturità, per chiedere l'intercessione di San Carlo Acutis, patrono degli studenti. Mentre venerdì 19 giugno, sempre alle 18 al santuario di Sarondo, Santa Messa con Don Mario Morstabilini, missionario della diocesi di Milano, a seguire cena di condivisione nel chiostro, testimonianze, immagini e preghiere. Quest'oggi, in occasione dell'Open Day Emicrania promosso da Fondazione Onda ITS, la dottoressa Elisa Portaluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, programma visite neurologiche gratuite presso l'ospedale saronnese. Le stesse si tengono nell'ambulatorio di neurofisiologia al padiglione verde secondo piano, dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 15. Potete ancora prenotare alla mail neuro.saronno@asst-valleolona.it, ripeto, per qualcuno che avesse bisogno, ma è oggi, è dalle 8.30 alle 11.30, dalle 14 alle 15 a Saronno, neuro.saronno@asst-valleolona.it. Sempre questa sera il Comitato Genitori dell'Istituto Aldo Moro invita a partecipare alle 21 al cortile di Casa Morandi, Viale Santuario al 2, a una serata speciale di musica, un concerto tra voci e ukulele con il coro Note di Colore e l'Uku Collettivo, pensato per stare insieme, divertirsi e sostenere la scuola Aldo Moro dei ragazzi. Per informazioni, genitorialdomorosaronno@gmail.com. Andiamo a sabato 20 giugno, tanti appuntamenti, perché presso il cortile di Casa Morandi alle 21.15 la rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto e altri cori. Una serata all'insegna di musica, condivisione, valorizzazione della cultura corale. Ma anche sabato 20 giugno dalle 19 presso Villa Gianetti vi sarà la possibilità dell'estate in villa, che riparte proprio sabato 20 giugno. Alle 19 vi saranno i ragazzi di Saronno Famosi, la band degli Ornitorini, e poi Crimson Drive, gli Alma Bora, che animeranno la serata. Anche poi Saronno Famosi sarà presente anche venerdì 26 in Villa Gianetti con le due prime candidate vincitrici, cioè Lidia Cella e Miriam Ronzullo, con i loro brani e anche i loro duetti, sempre in Villa Gianetti a Saronno.

andiamo a domenica 21 giugno, festa patronale a Saronno, alla parrocchia San Giovanni Battista. Alle ore 11.30 la messa con Don Ambrogio Donis, che ricorda il 60° di sacerdozio, a seguire un bel rinfresco in oratorio. Mentre al santuario, domenica 21 giugno alle 15.30 a Saronno, è organizzata dall'associazione Cantastorie la visita guidata al santuario di Saronno. Infine, martedì 23 giugno alle 18 presso il parco di Casa Morandi vi è la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 26-27 del Teatro Giuditta Pasta. Era questo l'ultimo appuntamento e adesso è il tempo di auguri e li facciamo a Silvia Grimoldi, che è un'amica di Radio Orizzonti, è stata anche nostra speaker, e quindi non possiamo che unirci a tutti i suoi familiari, al marito, per farle i nostri migliori auguri con questa bellissima frase: un passo dopo l'altro verso la meta è molto più efficace di una corsa sfrenata e sfiancante che lascia alla fine ai bordi della strada. Alla nostra amica e ascoltatrice Silvia Grimoldi gli auguri da parte di tutta la redazione.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa italiana per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della CEI, si è spento ieri a 95 anni. Molti messaggi, ad iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana.
2: Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla, e Roma presso il collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II, che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco, presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali. Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato.
3: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto, per la prima volta in 2 mesi, i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,83%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: Un saluto a tutti voi carissimi radioascoltatori, benvenuti su Radio Orizzonti Blu e Orizzonti Magazine di quest'oggi. In studio Massimo Tallarini, alla regia abbiamo Franco Pacini, oggi non c'è Maria Grazia Buzzetti, quindi non c'è l'angolo dei fiori, non sono specialista di fiori quindi non potevo occuparmene, però possiamo parlare di 17 giugno. Dedichiamo questa parte di Orizzonti Magazine proprio a parlare di questa data che ha avuto nella storia, ma anche nella storia recente, potremmo dire, ha visto dei fatti molto importanti, perché per esempio nel 1970 il 17 giugno è stata la data della partita del secolo Italia-Germania, beh la classica Italia-Germania Ovest. E allora cominciamo con la presentazione di quella che fu la giornata del 17 giugno 1970.
3: 17 giugno 1970. Allo stadio Azteca di Città del Messico si disputa la semifinale dei campionati del mondo di calcio, Italia-Germania Ovest. Sarà la partita del secolo per intensità, colpi di scena e spettacolarità. Per portare a casa la vittoria del 4-3, l'Italia deve aspettare la fine dei tempi supplementari. Dopo 32 anni, l'Italia è finalista della Coppa Rimé e per tutta la notte, nelle piazze italiane, l'impresa viene festeggiata come la vittoria del Mondiale.
4: Ancora Boninsegna.
2: Commentato per il pubblico italiano sulle frequenze della RAI da Nando Martellini e dalle radiofoniche di Enrico Ameri, fu un incontro che, nonostante le critiche sul piano tecnico da parte dei giornalisti come Gianni Brera legati al gioco all'italiana, è ancora oggi considerato uno dei momenti più emozionanti della storia del calcio italiano e più in generale della storia italiana del dopoguerra. Pensate che a distanza di decenni vanta ancora un impatto sulla memoria collettiva e sulla cultura di massa del paese. Tra i più noti omaggi figura il film del 1990 Italia-Germania 4-3, commedia che dipinge l'episodio sportivo come proprio spartiacque culturale e generazionale. Gli italiani arrivarono comprensibilmente, dicono le cronache dell'epoca, alla finale, perché questa era una semifinale, molto stanchi a causa delle energie fisiche spese e anche per quelle mentali profuse dovute ai continui ribaltamenti di risultato che aveva visto ciascun contendente dover rimontare nel corso della gara. Si parlò anche di un possibile inconscio appagamento degli azzurri, che avevano vissuto i supplementari dell'incontro come una partita nella partita e potevano essere considerati e accontentati, diciamo, di aver raggiunto quell'atto conclusivo. E quindi arrivarono alla finale della nona Coppa del Mondo Rimé con un incontro di calcio valido per l'assegnazione del campionato del mondo 70 e della Coppa Rimé il 21 giugno, quindi qualche giorno dopo, allo stadio sempre Azteca di Città del Messico, quando però vinse il Brasile, anche qui altra storica partita Brasile-Italia, 4-1, quattro pappine una dietro l'altra. Altri tempi per il calcio italiano, perché si perdeva ma almeno si arrivava ai mondiali e si arrivava pure in finale. Oggi purtroppo non si viene neppure qualificati per i mondiali. 17 giugno 1970, andiamo avanti di due anni, parliamo del 17 giugno 1972.
3: 17 giugno 1972. Vengono arrestati dalla polizia di Washington cinque uomini che si sono introdotti illegalmente negli uffici del Partito Democratico nel complesso del Watergate. Risultano essere agenti CIA direttamente legati allo staff della Casa Bianca. Scoppia lo scandalo Watergate, un fatto politico senza precedenti che sconvolge l'intera nazione e che porterà alla richiesta di impeachment e poi alle dimissioni del presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon.
2: E E già, perché appunto il Watergate fu questo scandalo politico scoppiato negli Stati Uniti nel 72, il 17 giugno del 72, quando per l'appunto vennero scoperte delle intercettazioni illegali che erano state effettuate nel quartier generale del Comitato Nazionale Democratico da parte di uomini legati al Partito Repubblicano e in particolare al Comitato per la rielezione di Nixon. E lo scandalo che portò all'impeachment e alla richiesta di dimissioni di Nixon prese proprio il nome di Watergate, questo complesso edilizio di Washington che ospita il Watergate Hotel, l'albergo in cui furono effettuate le intercettazioni che diedero inizio allo scandalo. Bob Woodward e Carl Bernstein, i due giornalisti che promossero come reporter l'inchiesta e che furono anche premio Pulitzer, suscitarono un'attenzione nell'opinione pubblica per questa vicenda, iniziata dalla scoperta di un modesto reato compiuto da personaggi secondari, crebbe fino a coinvolgere gli uomini più vicini al presidente, lo stesso Nixon e tutto il suo sistema di governo, che era incentrato su attività illegali di controllo e spionaggio pur di mantenere il potere. Nixon continuò a resistere a due anni di crescenti difficoltà politiche e aspri contrasti tra poteri dello Stato, minimizzò le sue responsabilità scaricando le colpe sui collaboratori più importanti, ma quando venne pubblicata la registrazione segreta nota come pistola fumante, smoking gun, nell'agosto 74, era una registrazione da cui si evinceva che il presidente era al corrente sin dall'inizio di queste attività illegali e che aveva sfruttato il suo potere per occultare il coinvolgimento diretto degli uomini della Casa Bianca, portò ovviamente la prospettiva di un sicuro impeachment, e a quel punto Nixon diede le dimissioni il 9 agosto del 74, gli subentrò Ford, capo dell'esecutivo, e in seguito Ford diede la grazia presidenziale incondizionata a Nixon, negando qualsiasi ipotesi riguardo a un accordo raggiunto nel momento della sua nomina. Figuriamoci se non c'era un accordo precedente. Scusa, magari questo non dovevo dirlo, ma vabbè, si sa come funziona. Così va il mondo, potremmo dire. L'affare Watergate costituì il più grande scandalo politico della storia degli Stati Uniti ed ebbe ovviamente una vasta eco internazionale, tanto che la parola stessa Watergate è diventata proprio linguisticamente produttiva nel linguaggio giornalistico americano. Il suffisso gate compare regolarmente col significato di scandalo in Iran Gate, White Watergate, Data Gate, Sex Gate e altri. Vedete proprio come una storia anche vicina crea nel linguaggio qualcosa di diverso. Pensate che tutta la vicenda, se siete incuriositi, è stata ripresa nella sceneggiatura del film Tutti gli uomini del presidente e più recentemente in una serie televisiva di poche puntate intitolata White House Plumbers, infiltrati alla Casa Bianca, White House Plumber, con Woody Harrelson e Justin Theroux, del 2023, in cui in 4-5 puntate riassume proprio lo scandalo e si vede proprio come questi infiltrati in questo albergo abbiano poi creato un piccolo scandalo perché sorpresi appunto lì come dei ladruncoli, e da lì però poi si è scatenato tutto il discorso che vi ho raccontato appunto del Watergate. Facciamo una pausa musicale intanto che Franco ci prepara una canzone e subito dopo ci ritroviamo per parlare di un'altra cosa che accadde qualche anno fa, il 17 di giugno.

0: E riprendiamo Orizzonti Magazine. Abbiamo trattato due avvenimenti che si sono succeduti nel 17 giugno di molti anni fa. Nel 70 Germania-Italia allo stadio Azteca del Città del Messico. Nel 72 invece lo scoppio dello scandalo Watergate. Adesso arriviamo a casa nostra perché parliamo di Enzo Tortora Portobello, perché il 17 giugno di parecchi anni fa era il giorno in cui questo grande presentatore italiano veniva arrestato, portato fuori dalla sua casa in manette, creando lo scandalo di quello che sarà il più grande scandalo della giustizia italiana. Ma ripercorriamo le frasi.
1: Era di Milano, trasmettiamo ora a colori Portobello.

0: cari amici, buonasera. Ed eccoci, è toccata anche a noi. Stasera siamo intinti nel colore, ecco, siamo color arcobaleno anche noi. Devo dire però che forse per Portobello più che il colore, ecco, ha importanza il calore, e io sono persuaso che questa sera non mancherà questo calore. Ma io so che i nostri dirimpettai di canale in questo momento stanno facendo cose da pazzi, addirittura stanno estraendo milioni, stanno grattugiando miliardi, e io devo essere veramente un po' strano per osare di presentarmi solo con un pappagallo un po' schizofrenico, tra l'altro, ecco, lo sentite, e poi dei piccoli, non miliardari, ma importantissimi personaggi, i bambini. E quindi io penso che questa sera questi protagonisti dovranno mettere a prova, dura prova, le nostre centraliniste e soprattutto...
1: Ed era il 6 gennaio del 1978, la prima puntata di Portobello a colori, questo programma televisivo andato in onda nella prima serata del venerdì sulla Rete 2, dal 77 all'83 e poi di nuovo nell'87 con Enzo Tortora, di cui abbiamo ascoltato le parole con un lessico e un eloquio veramente molto forbito. Era un programma che era stato ideato dallo stesso conduttore con la sorella Anna, insieme al pubblicitario Citterio, al funzionario Mario Carpitella della RAI, ed è ricordato proprio come uno dei programmi televisivi più popolari della televisione italiana. Appena avete sentito le musiche, se avete almeno una certa età, diciamo, una giovane età, lo riconoscete perché era famosissimo. Andava in onda dallo studio 1 della Fiera di Milano, alternandosi in quello studio con lo Scommettiamo di Mike Bongiorno. Quella sera andava in onda, era il 6 gennaio, la tipica fase finale della Lotteria Italia, ecco perché fa riferimento ai miliardi che sull'altro canale vengono distribuiti. Era proprio il primo programma ufficiale a colori, dopo quelli realizzati negli anni della sperimentazione dell'allora Rete 2 della RAI. Il nome del programma si ispirava proprio a quello di una strada di Londra, Portobello Road, famosa per il suo mercatino dell'antiquariato. E infatti cosa facevano? Beh, c'erano quelli che compravano e vendevano, si mettevano nelle cabine e noi telespettatori potevamo telefonare perché eravamo interessati al francobollo, alla moneta, a quell'oggetto d'antiquariato particolare, entrare in contatto con quella persona che offriva dei servizi molto particolari. Un gradimento incredibile, perché batté ogni record di share realizzato fino a quel momento: 26 milioni di telespettatori di media, 47% dell'intera popolazione italiana. Questo era Portobello, questo format ispirato nel seguito, ha ispirato molti celebri programmi dei decenni successivi, Caramba che sorpresa, oppure Agenzia matrimoniale, perché c'era la rubrica, oppure Chi l'ha visto, oppure anche tantissimi altri programmi che hanno attinto a piene mani per l'appunto da quel programma. E poi ad un certo punto ecco che Enzo Tortora successe qualcosa di particolare, ma prima voglio ricordarvi quello che era l'appuntamento iniziale di Portobello: far cantare il pappagallo e fargli dire Portobello. Era il momento clou, era un momento atteso in cui una persona del pubblico viene pescata a caso dallo studio e tentava di accaparrarsi una somma in denaro cercando, o un viaggio in Brasile, cercando di far pronunciare al pappagallo Loreto, mascotte e simbolo del programma, il nome della trasmissione in 30 secondi: Portobello. Sapete chi fu la prima persona nell'impresa che riuscì? Nel 1982, dopo 5 anni di tentativi andati a vuoto, l'attrice Paola Borboni, che ascoltiamo quella sera.
0: Paola, dunque, io sarei felice che tu riuscissi con la tua magia, ecco, ha già parlato, hai sentito, a spezzare l'incantesimo di questo terribile animale. Dunque, vuoi metterti, Paola, il mantello da maga adeguato alla serata? Diamo la borsa a Sandro Massimini, ecco, e vediamo se la magia di questa grande attrice che ha commosso tanti non riesce a commuovere, ecco, mettiamoglielo così, il nostro terribile Portobello.
2: Ma c'è anche un cappello. Ecco,
0: ha detto ciao, c'è anche un cappello,
3: sì,
0: ma Paola non lo mette.
3: Sì, sì, sì,
0: vuoi anche il cappello.
3: Ci vuole.
0: Benissimo. Bello. Allora.
3: Bello. Non dritto, così. Stop. Come sta?
0: Bene, meraviglioso. Dunque, allora, attenzione, io ti do 30 secondi. Partiamo, via.

0: Paolo, è un film muto questo. Coraggio.
1: Portobello. Portobello. Portobello. Portobello.
2: L'ha detto. L'ha detto. L'ha detto. Sensazionale. Paola Borboni ha spezzato l'incanto. Paola. Vi prego silenzio, continua ancora, è lanciatissimo, gasatissimo, Portobello, su.
1: Portobello! Portobello!
2: L'incanto è rotto.
3: Eh già, e pensate che con il montepremi che Paolo Borboni vinse fu pagato un intervento chirurgico di ricostruzione facciale a un bimbo rimasto ustionato al volto. In seguito a tale episodio venne cambiata la parola che i concorrenti dovevano far pronunciare all'animale, che divenne Brasil. Però il gioco del pappagallo era una delle componenti più celebri e amate del programma, divenendo proprio un tormentone appunto di costume. Altre rubriche, come vi dicevo, era Fiori d'Arancio, che diede poi origine da parte di Maurizio Costanzo e Marta Flavia ad Agenzia Matrimoniale, in cui intervenivano persone alla ricerca di un'anima gemella, o Dove sei, che darà vita appunto al famoso Chi l'ha visto, che va ancora in onda su Rai 3, per ricercare amici, parenti o conoscenti, anche se ovviamente in modo diverso, e poi a Caramba che sorpresa di Raffaella Carrà. Ad un certo punto però il programma venne interrotto prima dell'inizio della settima edizione, perché il 17 giugno 1983 Enzo Tortora, il presentatore che aveva lanciato le TV private in Italia, Telebiella, Telemilano, Antenna 3 Lombardia, che aveva lavorato per Rete 4 di Mondadori, che lavorava per la Rai con 26 milioni di telespettatori, d'improvviso viene arrestato quella sera, accusato di collusione con la camorra.
4: Signora?
5: Porto? Porto? Bello? Bello?
6: Signore e signori, buonasera.
7: È Enzo Tortora, ma stavolta non lo vediamo davanti alle telecamere che lo hanno reso famoso, bensì tra i carabinieri del reparto operativo di Roma che lo hanno arrestato questa notte all'Hotel Plaza della capitale.
4: Si parla di sospetta appartenenza all'associazione camorristica Nuova Camorra Organizzata,
8: che si è rimasto coinvolto per uno sgarro di 40 milioni ai trafficanti di droga.
9: E improvvisamente Tortora è impazzito, dice: se ebbene sì, io sono un camorrista e voi eravate i miei complici, voi che mi ascoltate in questo momento verreste ammanettati, buttati in galera.
10: Sapete voi perché Enzo Tortora è in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più uscivano le prove della sua colpevolezza.
11: Tortora Enzo Claudio Marcello alla pena di anni 10 reclusione e 50 milioni di multa.
12: È stata una vittoria dei pentiti questo.
13: No, non è vero.
14: Ma... questo dunque mi dimetto con decorrenza da venerdì al termine di questa sessione parlamentare. Non dubitate che in carcere sarò e resterò persona libera, più libera certo di coloro che hanno voluto mandarmici.
15: Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi.
16: Assolve, per male come si fa il dottor Enzo Claudio.
4: Dunque, dove eravamo rimasti? Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono.
17: Enzo Tortora è ricoverato in clinica, le sue condizioni sono gravi e le sue difese deboli.
18: Io ho intenzione di battermi con tutte le mie forze e spero di lentamente di recuperare.
17: Pensi
18: come
17: che
18: posso
17: ci...
18: e come potrò.
17: Pensi che ci sia un rapporto tra il processo di Napoli e il tuo male?
18: E sono assolutamente convinto.
19: Enzo Tortora è morto stamane nella sua abitazione di via Piatti a Milano.
4: Io non chiedo vendetta e non chiederò mai vendetta, ma chiedo semplicemente che la gente capisca il male che si fa. È quella che io definisco la cultura del disprezzo. Tra i mali che mi hanno fatto quello, e d'altronde è il male che fanno a qualunque cittadino travolto da questo gorgo, di umiliare, di angosciare, di distruggere moralmente le persone che si amano dal più profondo del cuore.
3: Eh già, il caso Tortora era il 17 giugno 83, in tre minuti abbiamo ripercorso attraverso questo servizio tutta la vicenda, no? Da Portobello con i suoi successi sino appunto alla colpevolezza e poi al fatto che venne assolto con formula piena. Le accuse si basavano sulle dichiarazioni dei pregiudicati Pandico e Melluso e Barra, legato a Raffaele Cutolo. Accusarono Tortora poi altri otto nel processo della nuova camorra organizzata, tra cui anche Michelangelo D'Agostino, pluriomicida, detto killer dei 100 giorni, e a queste accuse si aggiunsero quelle che diventarono poi false del pittore Margutti, pregiudicato per truffe e calunnia, della moglie Castellini, che dichiararono di aver visto Tortora spacciare droga negli studi di Antenna 3 Lombardia, e si contarono 13 false testimonianze. I pentiti che accusarono Tortora assommarono a 19. In un'intervista pubblicata sul settimanale L'Espresso del 2010, l'ex collaboratore di giustizia Melluso, uscito nel 2009 dal carcere, chiese ufficialmente perdono ai familiari di Tortora per le dichiarazioni rese ai magistrati all'epoca dei fatti e reiterate nel 92, sostenendo che la sua azione era stata condizionata dalla brama di vendetta dei due boss Barra e Pandico e ammettendo la falsità delle accuse. Come ricorda lo storico della televisione Aldo Grasso, le reti Rai quel giorno, del 17 giugno 83, mandarono in onda ininterrottamente, senza pietà, le immagini del conduttore ammanettato. E Tortora fu attaccato anche nell'ambiente giornalistico quando furono pubblicate storie false per falsi scoop e ne fu posta sotto attacco l'immagine umana e professionale. Pensate che proprio da quelle immagini di Tortora in manette che usciva dall'albergo e ripreso più volte dalla Rai nacquero poi tutti i vari codici deontologici per i giornalisti, per la difesa anche della privacy di colui che viene arrestato ma che fino a prova contraria, fino appunto alla colpevolezza, non è possibile, ecco, ritenerlo tale. Qualche dubbio però sulle inverosimili accuse fu subito espresso dopo il suo arresto dalle grandi firme della carta stampata come Biagi, che abbiamo sentito che lo intervistava quando ormai era malato, Massimo Fini, Giorgio Bocca, Indro Montanelli, che lo difesero. E una volta formalizzata l'accusa, Biagi fu il primo giornalista a spendersi per Tortora con una lettera aperta a Sandro Pertini, allora presidente della Repubblica. Nell'85 fu condannato a 10 anni, lo abbiamo sentito nel servizio, ma il 15 settembre 86 fu assolto con formula piena dalla Corte d'Appello di Napoli, perché i giudici smontarono in tre parti le accuse che gli erano state rivolte dai camorristi, e così tornò a febbraio dell'87 a ricominciare in Portobello con quelle parole che abbiamo ascoltato, dove eravamo rimasti, e dicendo che era lì anche non solo per lui ma anche per altri che subiscono torti e ingiustizie. Il pubblico lo accolse con una grande acclamazione. Nel 1987, a 4 anni dall'arresto, il programma infatti riprese e per l'appunto fu per pochi mesi, perché ovviamente poi Tortora condusse un altro programma e poi si ammalò. Recentemente è stato anche prodotto un film di cui ascoltiamo il trailer, intitolato Portobello.
13: Signori e signori, buonasera e benvenuti a Portobello.
20: Questa sarà la più grande trasmissione d'Italia.
21: Enzo Tortora è l'ipnotizzatore di 28 milioni di italiani.
22: Senza di noi tu non esisteresti. Della tua bontà, della tua generosità, a noi che ci viene niente.
23: È un camorrista.
24: Direttore!
25: Se io le faccio vedere un nome. Questo nome?
22: Sì, ci sta pure lui.
23: È certo che lo riconosco.
22: Enzo Tortora è uno di noi.
26: Era il riferimento per tutti quelli che usavano cocaina nel mondo dello spettacolo.
22: Lei non ha nessuna idea del perché in tanti l'accusano. Stiamo per mettere in piedi un processo che passerà alla storia.
27: Per quanto tempo mi terranno ancora qui? Amore mio, vivi. Ne hai pienamente il diritto.
28: Ma tu credi veramente di essere innocente?
22: Io ho dato l'anima. L'anima.
29: Chiediamo un cambiamento.
22: Questo processo non è uno scherzo. È pieno di sangue. Io uscirò perché sono innocente.
3: E già, e quindi questi...
0: No, c'è il microfono sbagliato.
3: Grazie, grazie Franco. Quindi da Portobello e da questa vicenda ricordo appunto i programmi da cui, che nacquero ancora oggi, Chi l'ha visto, Agenzia Matrimoniale, Strano Amore, Carrabba, I Cervelloni, Uomini e Donne, Uomini e Donne, C'è posta per te, Sogni, Il treno dei desideri. Ma ricordiamo anche che Tortora fu, insieme all'amico Renzo Villa, il fondatore di Antenna 3 Lombardia, una TV all'avanguardia dal punto di vista della tecnologia e del linguaggio televisivo. Era lo studio 1 a Legnano più grande d'Europa e le immagini erano colore quando ancora la RAI trasmetteva in bianco e nero, un laboratorio di creatività, la bustarella di Ettore Andenne, il pomofiore condotto prima da Enzo Tortora e poi da Lucio Flauto, lo schizofrenico e il guazzabuglio di Gerry Bruno, Non lo sapessi ma lo so di Teo Teocoli e Massimo Boldi, insomma veramente una personalità televisiva che dovette subire un'ingiustizia che abbiamo raccontato. 17 giugno 1983, la data d'inizio di questo percorso che appunto da cui poi è derivato per l'appunto anche alcune recriminazioni nei confronti dei percorsi della giustizia italiana, ma questa poi è un'altra storia. Ringrazio tutti voi di aver seguito questa parte di Orizzonti Magazine e a risentirci. Vi lascio con una bella canzone che manda il nostro Franco Pacini. A dopo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti messaggi, iniziare da quello della Premier Meloni, uno degli elementi più lucidi della società italiana.
2: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco aveva ammesso non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła e Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata e intelligente che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucci, linea allo studio.
1: Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa in Italia a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e farò di tutto quello che è in mio potere, ha detto il presidente americano, annunciando che potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Intanto cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista dell'accordo, la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto per la prima volta in due mesi i petrolieri di Teheran nella notte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Avvio di giornata lievemente negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17%, quota 70 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Si chiude sul 4-1 la sfida tra Norvegia e Iraq e finisce 3-0 Argentina-Algeria con una tripletta di Messi che guaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 Coppe del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Eccoci carissimi radioascoltatori, buongiorno a tutti voi di Orizzonti Magazine su Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini in studio, Franco Pacini alla regia e come ogni mercoledì eccoci in collegamento con la nostra carissima Mariangela Gerletti di Varese News e Saronno News. Buongiorno Mariangela.
2: Buongiorno Massimo e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Spero di trovarvi bene. Anche questa settimana abbiamo tante notizie belle e sapete che io tendo a scegliere le notizie belle perché quelle brutte arrivano comunque.
1: Sì, esatto. Infatti devo dire che ultimamente ce ne sono molte di brutte e quindi è bene anche dire le cose belle, diciamo, ecco, che capitano nelle nostre città.
2: Esatto, perché quelle brutte fanno molto rumore, quelle belle magari un po' meno, però poi sono quelle che cambiano magari le cose in una città. Comunque cominciamo con una notizia che insomma ti riguarda anche da vicino, né bella né brutta, a meno che uno non sia uno studente di quinta, perché oggi diamo un po' di numeri sugli esami di maturità che iniziano appunto domani, numeri di carattere generale su tutta la provincia, e abbiamo circa 7.000 studenti degli istituti statali, più altri 1.000 delle paritarie che domani insomma inizieranno l'ultima prova delle scuole superiori con gli iscritti, e buona fortuna a tutti. Ecco, oggi se riesco recupero anche i numeri proprio di Saronno e

0: Di danno AFA per domani diventa tutto più difficile dopo, nei corridoi delle nostre scuole, insomma un po' attempate.
1: Comunque in bocca al lupo a tutti quanti, studenti, professori, perché insomma anche i professori hanno questo appuntamento annuale, quindi tanti auguri a tutti e in bocca al lupo. E sempre per la serie Le Belle Notizie, ieri abbiamo come giornalisti appunto di Saronno, siamo riusciti ad andare a fare una visita al campo di Oz, questa bella realtà che è nata qualche mese fa, insomma in realtà il lavoro che è stato fatto è iniziato già diversi mesi fa, però da 2 o 3 mesi si coltiva, si zappa, si pianta. Il campo di Oz è un'esperienza di agricoltura sociale promossa dalla cooperativa sociale Ozanam di Saronno, e niente, siamo stati invitati come giornalisti a fare un giro appunto in questo campo molto bello, pieno di persone, piene di entusiasmo, e attualmente ci lavorano 4 operatori della cooperativa e qualche ragazzo appunto dell'altra cooperativa coinvolta nel progetto, che è il Granello. È bello, bello, un bel esperimento che ha una valenza duplice: da una parte appunto permettere a persone fragili che hanno dei problemi di lavorare in un contesto protetto, i benefici del lavorare la terra, quindi ci saranno anche dei momenti di ortoterapia, ma soprattutto quello che io trovo molto interessante per la città di Saronno è che si è creato un presidio importante a Cascina Colombara, a pochissimi metri dalla famigerata stazione di Saronno Sud, che veramente è una cattedrale nel deserto. Ieri ho fatto un giro, ma è veramente buttata lì così, non c'era nessuno, cioè veramente terra di nessuno.
0: Non c'erano invece neanche adesso macchine parcheggiate? Non c'erano...
1: No, macchine parcheggiate senz'altro, perché okay, comunque sì, la gente la usa, però non c'è presidio, non c'è un bar aperto, c'è spazzatura in giro, insomma è un posto un po' chiamolo così, ecco, deserto, nessun presidio da parte di Trenord, quindi non si vedeva un bigliettaio, un capostazione, niente. E quindi vabbè, comunque quella sappiamo tutti che è una zona un po' critica appunto della città di Saronno, e giustamente dicevano i responsabili di questo progetto che comunque avere un presidio lì a veramente poche centinaia di metri dalla stazione, gente non malintenzionata che va e che viene, chi per coltivare, chi per acquistare le cassette di verdura, insomma diventa anche un presidio del territorio che potrebbe contribuire insomma a migliorare perché si sa dove c'è gente che passa, gente normale che passa, i malintenzionati di solito tendono ad allontanarsi, e quindi insomma vediamo un po' che effetti avrà anche sul territorio.
0: Ti chiedo, visto che hai detto che ieri sei stata appunto, visto che eri già da quelle parti, ecco, beh, a quell'ora non penso che ci fossero cose particolari da segnalare, però probabilmente è una zona in cui in determinati orari probabilmente c'è qualcosa anche di non bello, diciamo, che
1: non bello, no, certo, soprattutto alla sera. Però oggettivamente quando un territorio viene presidiato in modo continuo, appunto c'è passaggio di persone, così normalmente le illecite tendono a spostarsi, purtroppo non a scomparire, quindi si sposteranno da qualche altra parte, però diciamo che per una zona come quella di Cascina Colombara, con i suoi problemi anche appunto di sicurezza, con il discorso della stazione, essere lì comunque vuol dire mettere, come dire, un paletto, un presidio su un territorio. Tra l'altro il progetto è destinato a ingrandirsi, perché al momento coltivano 5.000 metri quadri, ma hanno incomodato d'uso 15.000 metri quadri, quindi crescerà ulteriormente, ci saranno appunto sempre più persone che fino al tramonto andranno avanti e indietro.
0: E poi in quella zona è parte anche la BACO, la base scout, diciamo, quindi insomma una zona su cui ci sono abbastanza riflettori, ecco.
1: Esatto, quindi speriamo che appunto si sistemi anche sta faccenda appunto dell'area della stazione e relativi boschetti, perché in realtà le attività illecite sono quasi tutte dentro i boschetti che circondano questa zona. Tra l'altro zona molto bella di Saronno, ancora piena di campagne coltivate, o dove vedi le campagne e poi sullo sfondo magari una fabbrica o un pilastro della corrente, però

0: bella comunque, una zona ancora di verde e di campagna. E niente, sempre, tra l'altro, ecco, siccome quando avevamo pubblicato la notizia appunto di questa iniziativa aveva suscitato molto interesse da parte della gente, perché volevano appunto acquistare queste verdure a chilometro zero, ecco, la notizia è che la produzione è iniziata e sono già disponibili le cassette di verdura, tra l'altro a un prezzo ottimo, qualità ottima, perché ci hanno fatto omaggio appunto ogni giornalista di una cassetta. Io le ho già mangiate, veramente verdure buonissime, freschissime. E quindi nell'articolo che trovate su Saronno News e su Varese News anche, c'è la mail per iscriversi e poter appunto organizzare la propria spesa settimanale di verdure e tra poco anche frutta, perché vogliono coltivare anche frutta.
1: Quindi proprio così rimandiamo agli ascoltatori all'articolo di Saronno News e Varese News, ma attraverso una mail che è indicata nell'articolo, una prenotazione.
0: Esatto.
1: Insomma.
0: E comunque il contatto è sempre la cooperativa Ozanam, che tutti bene o male conoscono a Saronno e che è facilmente rintracciabile, quindi tra l'altro il campo di Oz rifornisce anche alcune realtà tipo il villaggio SOS, Casa di Marta, quindi insomma è tutto un giro appunto di cooperative sociali, però le verdure sono tante, quindi si possono anche comprare a un prezzo decisamente favoloso, posso garantirlo. E ecco, un'altra buona notizia, sempre fresca fresca di ieri, è stato presentato in comune, c'è stata una conferenza stampa, hanno presentato un nuovo progetto, un festival delle arti di strada, quindi teatro di strada, giocolieri, saltimbanchi, eccetera eccetera. Si intitola Reverie, che richiama il sogno, e che sarà appunto la prima edizione, inizierà in luglio, dal 9 all'11 luglio, nel centro di Saronno. Ci saranno tantissimi spettacoli, tutti molto belli, di compagnie nazionali e internazionali, ci saranno anche spettacoli di tamburi giapponesi, insomma tantissime cose, tutto gratuito e tutto per grandi e bambini. Questo Reverie vuole essere un progetto che cambia un po' l'offerta culturale di Saronno, e l'amministrazione vorrebbe appunto farlo diventare insomma un punto fisso dell'estate saronnese. C'era l'assessora alla cultura Maria Cornelia Proserpio, la sindaca, insomma tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto, e quindi dal 9 all'11 luglio per Saronno sarà insomma un momento un po' particolare, un po' diverso dal solito. E niente, un altro appuntamento che io consiglio, sempre a Saronno, un'iniziativa della rete Quattro Passi di Pace. Venerdì 19 giugno l'auditorium Aldo Moro si apre a tutta la cittadinanza che vuole partecipare, ci sarà una diretta streaming nazionale dell'incontro con Francesca Albanese, che sarà in collegamento con 100 piazze italiane, quindi anche Saronno entra in questo circuito appunto dove si parla di guerra, si parla di pace, di equilibri internazionali, si parla di Palestina ovviamente, e quindi un appuntamento aperto a tutte le persone che sono interessate a queste tematiche che so che comunque sono molte a Saronno. E basta, io non so se abbiamo ancora tempo per...
1: Se hai qualche notizia, abbiamo ancora qualche minuto, ecco,
0: abbiamo
1: se c'è
0: ancora qualche minuto,
1: sì.
0: Allora vi invito a partecipare a un'altra bella cosa, il 21 giugno a Cislago, questa volta ci spostiamo a Cislago,
1: certo.
0: Ci sarà un grande concerto del corpo musicale Santa Cecilia di Cislago, la cosa bella è che sarà nel giardino di Villa Isacchi, quindi un pomeriggio di musica gratuita per tutta la cittadinanza di Cislago, ma non solo. E poi un'altra notizia invece che abbiamo pubblicato e che voglio mettere in evidenza, perché queste ragazze si stanno veramente impegnando, un po' tutta la società OSA di Saronno, noi parliamo anche di sport, nonostante io sia l'antisport per eccellenza, comunque le ragazze dell'Atletica OSA di Saronno hanno fatto un ottimo risultato ai campionati assoluti di società di Torino domenica, e sono arrivate quarte, veramente hanno avuto delle prestazioni fantastiche. La cosa positiva è che hanno partecipato in particolare le ragazze più giovani della squadra, quindi che insomma delle promesse che scusate il gioco di parola, ma promettono bene, quindi complimenti alle ragazze e in generale alla società OSA. Basta, bene. Io belle notizie non
1: allora,
0: ne ho.
1: Devo dartene io una, basta. Devo dartene dammela io una, perché allora vi rilancio a rileggere con attenzione le varie notizie che Mariangela ci ha detto su Saronno News e Varese News, e specialmente quella dell'indirizzo per acquistare la frutta dell'Ozanam, perché lì c'è un indirizzo interessante. Devo dire che parte l'estate a Saronno, tu hai parlato per l'appunto di questa vetrina del 9-11 luglio, ma parte anche l'estate in villa a Saronno, in villa Gianetti, e anche Radio Orizzonti sarà presente sabato sera con Saronno Famosi, alcune delle band che hanno partecipato a Saronno Famosi questo sabato, mentre venerdì 26 saranno presenti le vincitrici Miriam Ronzullo e Lidia Cella, che hanno inciso il loro primo disco e quindi ritornano ad animare una parte della serata, delle due serate, ecco, diciamo.
0: Bene, bene.
1: Ti ho dato io la notizia stavolta.
0: Saronno, io lo dico a tutti quelli che non conoscono e non frequentano Saronno, andate a Saronno perché ci sono sempre tantissime cose belle da fare, proprio musicali, teatro, ma c'è di tutto di più. Io rispetto alle città che ho seguito fino adesso trovo che Saronno sia una veramente delle più vivaci. Poi mi dicono che sono innamorata di Saronno, è vero, però insomma, trovo oggettivamente che ci sia veramente molta, molta vivacità culturale.
1: C'è grande vivacità e quindi anche i problemi che devono essere affrontati bisogna guardarli anche con l'altro occhio, che è quello della vivacità, della creatività, delle proposte che Saronno ovviamente fa, senza nasconderci poi i problemi ovviamente.
0: Bene. No, certo, quelli ce li abbiamo e purtroppo non si risolvono così con uno schiocco di dita, però appunto come dici tu bisogna guardare entrambi i lati della medaglia, insomma ci sono i problemi, ci sono tantissime cose interessanti che offre questa città.
1: Grazie.
0: Bene, io ti ringrazio per l'ospitalità, invito tutti appunto a guardare Saronno News anche sui social e vi saluto, buona giornata.
1: Una buona settimana e alla prossima. Grazie,
0: grazie,
1: ciao Mariangela.
0: Massimo,
1: ciao. Musica, musica.

Bene, ringraziamo Mariangela Gerletti, la ringrazio davvero della sua presenza settimanale ogni mercoledì con Grazia Buzzetti, oggi con me ovviamente, per le notizie che ci dà, che ci danno un po' un tono, ecco, di un territorio che è vivo, che è creativo, che è pieno di iniziative e, come abbiamo detto, insomma, perché è giusto sottolineare i problemi, ma è giusto anche ogni tanto dire che il territorio è presidiato, è vissuto e magari, insomma, si può fare meglio. Si può sempre fare meglio e quindi noi siamo qui apposta per incentivare e motivare ciascuno di noi, anche chi poi ha il dovere di fare meglio, potremmo dire. Ci salutiamo, grazie a tutti voi di aver seguito questa puntata di Orizzonti Magazine, vi lascio col proseguo dei programmi di Radio Orizzonti in Blu con una bella canzone.

Cari amici di Radio Orizzonti, ben trovati ad un nuovo appuntamento con le tradizioni delle regioni italiane. Elvira Microfoni, Franco alla regia, vi auguro buon ascolto. Da qualche settimana siamo in Lombardia, una terra ricca di storia e cultura che ha visto i suoi primi insediamenti con Etruschi ed Umbri, per poi essere occupata dai Galli Insubri nel 400 a.C. La sua importanza strategica si affermò con la conquista romana nel 222 a.C., divenendo un crocevia per il controllo dei confini alpini. Mediolanum, cioè Milano, elevata capitale dell'impero romano d'Occidente, rifletteva già all'epoca la vitalità commerciale e culturale della regione. Dall'unità d'Italia in poi, la Lombardia si è affermata come motore economico e culturale del paese, testimone di un notevole sviluppo industriale e di movimenti sociali e politici di rilievo. La regione continua a essere un punto di riferimento nazionale e internazionale per economia, scienza, moda e arte. E lasciamo la Lombardia con il palio dell'oca di Mortara, ma prima voglio parlarvi un po' della cucina lombarda, di quella ricchezza di sapori. L'enogastronomia lombarda, influenzata da varie dominazioni, spazia dai risotti ai formaggi d'alpeggio, dai salumi ai dolci tradizionali come il panettone, e poi è un esempio di come il territorio possa influenzare e arricchire la tavola con prodotti di qualità. Vanta una produzione vinicola di eccellenza con denominazioni come il Franciacorta e il Valtellina, i prodotti DOP e GP come il Gorgonzola, la Bresaola della Valtellina sono ambasciatori di feste e sagre. Appunto, le tradizioni lombarde si rinnovano nelle numerose feste e sagre. E raccontiamo allora l'ultima, come ho detto, della Lombardia, che si svolge a Mortara ed è il palio dell'Olca, l'ultima domenica di settembre. È un curioso palio, le cui origini, in parte storiche e in parte leggendarie, risalgono addirittura a Ludovico il Moro. Sembra infatti che il Moro amasse soggiornare a lungo a Mortara, nelle cui campagne, ricche di selvaggina, le battute di caccia erano sempre proficue e quindi divertenti. Meno divertente però per la moglie Beatrice d'Este, che ideò e organizzò, pensate, un passatempo, il gioco dell'oca però con le pedine umane. Al palio dell'oca, infatti, ripreso da circa da diversi anni, parteciparono le sei contrade di Mortara, una settima contrada che però non gareggiava e rappresentava la corte di Ludovico il Moro. Fase preliminare del palio era un corteo storico a cui partecipavano tutte le contrade secondo un cerimoniale ben preciso. Ogni contrada, cioè, organizzava e istruiva una propria rappresentanza per il corteo. In linea di massima a due paggetti facevano seguito il portastendardo, un arciere e cavalieri e dame in costume. Ciò che variava contrada per contrada era la rappresentanza delle corporazioni. Così, ad esempio, le braide facevano sfilare i mugnai e la torre faceva sfilare gli orafi, eccetera. Al termine della sfilata iniziava il gioco, che si svolgeva su un percorso di 50 caselle. Al posto dei tradizionali dadi, sei arcieri scagliavano a turno i propri dardi contro un bersaglio numerato. Secondo i punti centrati, le pedine avanzavano. Come in ogni gioco dell'oca che si rispetti, le diverse caselle potevano riservare sorprese piacevoli ma anche spiacevoli. Vinceva ovviamente la contrada la cui pedina per prima arrivava alla 50ª casella. Premio per il vincitore era uno stendardo con le insegne di Mortara. Chi vinceva il palio per tre volte riceveva addirittura un'oca d'oro. E allora lasciamo, come ho detto, la nostra regione, la Lombardia, e andiamo in Piemonte. Nella sua storia è stato popolato originariamente da Celti e Liguri e fu conquistato dai Romani nel 218 a.C., che vi introdussero la loro lingua, diritto e infrastrutture come strade e città. Nel Medioevo il Piemonte divenne teatro di conflitti tra potenze locali e regionali. Nel X secolo subì l'influenza del Sacro Romano Impero e del Regno di Arles. Alcune città divennero importanti centri commerciali durante le crociate. La dinastia dei Savoia giocò un ruolo fondamentale nella storia piemontese, espandendo i propri territori e guidando il processo di unificazione d'Italia nel XIX secolo. Nel XX secolo il Piemonte fu coinvolto nelle due guerre mondiali. Torino emerse come un importante centro industriale, in particolare nel settore automobilistico, con l'industria automobilistica Fiat. E ora iniziamo
aspettate che devo, ecco, con le tradizioni legate al moltiplicarsi della conduzione agricola, la forte migrazione dalle campagne verso la città e dal meridione verso i centri industriali del Piemonte hanno profondamente modificato il tessuto in cui tutte le tradizioni piemontesi trovavano alimento. Il ricco patrimonio della canzone popolare è ormai conservato solo grazie alle registrazioni effettuate dagli studiosi. Le moltissime leggende, fiorite dall'esigenza di dare una spiegazione di fenomeni naturali, sono ormai soltanto tanto un tema per dotte quanto sconosciute pubblicazioni a cura di appassionati locali. Di saghe e feste ben poche oggi ne sopravvivono, per lo più fatte vivere o rivivere a scopo turistico, e le poche comunque non sono che il pallido ricordo di ciò che furono e significarono un tempo, ma noi le vogliamo ricordare. Però prima, siccome siamo in Piemonte, ascoltiamo una voce piemontese, la voce di Umberto Tozzi in Gloria.

0: come te.
1: Ed eccoci, Franco mi ridà la linea. Allora, parliamo adesso di una delle famose due maschere di Torino, Gianduia e Arlecchino. Gianduia è la maschera simbolo della città di Torino. Quando si pensa alla Torino della tradizione, vengono ancora in mente Gianduia e il carnevale, i gianduiotti e le caramelle, poi le sartine di addio giovinezza e la vita allegra, ma sono ricordi di un tempo definitivamente passato. Il volto di Torino è mutato, non diciamo dei tempi del cuore o della carrozza di tutti, ma persino soltanto ripensando a qualche anno fa. La strenna di Capodanno, che era come un augurio di prosperità per tutto l'anno, è solo un ricordo. L'usanza dei fornai di regalare ai clienti la tradizionale focaccia nel giorno dell'Epifania è caduta nel dimenticatoio. E persino il carnevale non è più come prima, quel carnevale di Torino che trascinava l'intera città in grandiose manifestazioni di signorile esultanze. Però Gianduia non è morto, è ogni giorno vivo e presente nel popolo, che lui si riconosce e che di lui ha fatto un'insegna. Tutti sanno che egli nacque in principio dell'Ottocento per opera dei burattini Sales e Bellone. Per quanto questa maschera sia di origine astigiana, la leggenda vuole che sia nato a Caglianetto presso Asti. La sua patria di adozione è Torino ed il suo nome è una storia interessante che merita di essere ricordata anche per comprendere meglio il significato simbolico. Il vero nome di Gianduia era Girolamo della Grigna e come tale si era acquistato grande notorietà ad Asti, ma soprattutto a Torino, per il suo vivace estro ed il suo arguto ingegno. La satira con cui egli, con immediatezza tutta popolaresca, coglieva il lato comico o addirittura ridicolo delle cose e delle persone finì per dare noia alle autorità, le quali temevano oltretutto che le lepidezze legate al suo nome potessero arrecare qualche pregiudizio a quello di Girolamo Bonaparte, quindi c'era una specie di censura. Per questa ragione egli fu invitato ad assumere altre generalità. Ma Girolamo della Grigna non era certamente un individuo a corto di risorse e non gli riuscì quindi difficile assumere un altro nome, che fu quello appunto di Gianduia, propriamente che significa Giovanni della Doga, quindi per metafora Giovanni del Boccale, derivato dal recipiente che portava fedelmente con sé, pieno di buon vino e che nel dialetto astigiano è chiamato Doia. Si è detto che il nome di Gianduia e la sua storia hanno valore di simbolo ed infatti questa maschera riassume in sé il carattere del popolo piemontese, alquanto conservatore, ma di ottimo umore, furbo e fine sotto l'apparenza di ingenuità e di ruvidezza, allegro, faceto e bevitore, ma fedele al dovere e alla parola data. Egli ha un viso rubicondo e la parrucca col codino volto all'insù sotto un cappello tricorno, veste un giubbetto color marrone orlato di rosso, panciotto giallo, calzoni corti fino al ginocchio, calze rosse e scarpe basse con fibbia di ottone. Giacometta, sua degna compagna, è una donna coraggiosa e pratica, semplice ma capace di risolvere tutte le situazioni con il suo buon senso. Veste un abito rosso con sopra un grembiule bianco, al collo porta un fazzoletto verde, in capo un cappello giallo legato con un nastro rosso, calze nere e scarpe gialle. Negli anni in cui ancora sopravviveva il carnevale torinese, Gianduia appariva su una carrozza di gala che aveva preso il posto del vecchio asinello. Al suo fianco c'era Giacometta ed insieme andavano ad ossequiare le autorità e a fare visite ad ospedali, orfanotrofi ed ospizi. Lungo il loro passaggio si accavalcava una fitta folla che li acclamava e che si metteva a scambiare con Gianduia vivaci battute in dialetto piemontese. E parliamo adesso delle feste religiose. Solenne la processione per la ricorrenza del Corpus Domini. Qui ha un riferimento particolare al miracolo che si dice avvenuto nel 1453, quando un'ostia sacra rapita con l'ostensorio da un soldato francese nella chiesa di Exil e caricata su un giumento si levò in alto verso il cielo nella piazzetta di via Palazzo di Città, mentre il giumento si rifiutava di procedere e non discesa nell'ostensorio che ha le preghiere del vescovo. Ma più popolare ancora è la processione della Consolata il 21 giugno per lo straordinario concorso e la grande devozione del popolo torinese all'immagine della Vergine, che si dice ritrovata nel 1104 da un cieco di Brianson, Giovanni Ravecchi, venuto a piedi dal suo paese a Torino per cercarla tra le rovine della chiesa di Sant'Andrea, in seguito ad una visione che aveva avuto in sogno. In tema di popolarità, di fatti miracolosi, non si può poi dimenticare quello della salvezza di una bambina che nel 1644 cadde tra le pale di un mulino sul Po vicino alla Madonna del Pilone, il che diede origine alla chiesa di questo nome, il luogo del pilone preesistente, e che c'è di più popolare a Torino delle opere di Don Bosco e del Cottolengo. E adesso ce ne andiamo tra le bancarelle del Balloon, Porta Portese a Roma, la Fiera di Senigallia a Milano, ma il Balloon o Ballon di Porta Palazzo a Torino, un animatissimo mercato delle pulci assai frequentato dai torinesi. Ecco come Fruttero e Lucentini, nel loro romanzo La donna della domenica, descrivono una scorribanda tra le bancarelle del Balloon. Ascoltate. C'era un'altra incoronazione tra un Ecce Homo e un Cristo alla colonna, e poi Madonne col Bambino, Sacre Famiglie, San Giovannini, stazioni di Via Crucis, Sante Rite da Cascia e Sante Caterine da Siena e d'Alessandria, San Carlibo Romeo in preghiera accanto all'angelo che trafigge il drago della peste. Tutto un rustico artigianato stilisticamente senza tempo, ma cronologicamente situato tra il 1830 e il 1880 circa, che i parroci di campagna riversavano ormai a tonnellate sul Balloon. E dal Balloon i pezzi più adatti trovavano la strada, quando non erano i parroci direttamente a portarceli, per certi studi di pittori, per certi specializzati laboratori di restauro. Le tele erano ammuffite e tarlate, le superfici annerite, invariabile, diciamo così, l'iconografia seicentesca. Quando le ingentilite Madonne o il San Carlo trasformato con l'aggiunta di un librone in un San Matteo e l'angelo uscivano dal laboratorio, non era difficile sparare i nomi più grossi, le date più efferrate. La corsa era preceduta da un'imponente sfilata che, partendo dall'antica cattedrale, raggiungeva il campo del Palio. Cavalieri, dame, paggi, tamburini, armigeri, sbandieratori, rappresentanza dei 12 rioni cittadini e dei 3 comuni limitrofi che partecipavano alla tensione. E ora raccontiamo degli argenti di Alessandria. Quante decine di migliaia di conigli vengono immolati giornalmente per tante lobby e berretti, scrive Giovanni Arpino. Questo bisogna saper discutere ad Alessandria. Quanti gradi dà il Barbera sulle lente colline del Tanaro? Quanti ettogrammi d'argento rimangono dopo un anno di lavoro fra le fessure dei banchi degli artigiani? E come si fa, bruciando i banchi, a recuperarli? Ecco discorsi precisi, fatti e cose. E in effetti Alessandria vanta un'antica tradizione nella lavorazione dell'argento e si conservano pezzi con marchi che, pensate, risalgono al XVI secolo. E dall'argento passiamo invece all'oro. Ma prima però do la linea a Franco, che ci fa ascoltare un'altra cantante piemontese, la Rita Pavone. Non

Ed eccoci di nuovo insieme. Allora, vi stavo parlando della capitale dell'oreficeria, abbiamo parlato dell'Alessandria come capitale dell'argento, Valenza è la capitale dell'oro. Pochi chilometri e passiamo appunto dall'argento all'oro. Il caso dell'arte orafa valenzana, scrive Marco Rosci, è straordinario per almeno due ragioni: quello che oggi è un centro di produzione mondiale nettamente superiore agli altri italiani, cioè Firenze, Vicenza e Arezzo. Per 2 miliardi, cioè l'oro di Valenza è andato in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. La qualità naturalmente della produzione è artigianale, in massima parte prodotta in conduzione familiare, con attrezzatura tecnologica perfettamente aggiornata. E anche fine primi del 1900 si avverte la presenza di qualche povero cercatore di minime quantità di sabbia aurifere nel Po. Il segretario comunale di Valenza, Quaglia, che nel 1836 registrava la presenza di due orefici. Era un primo barlume, non certo una tradizione. Vero iniziatore è stato Vincenzo Morosetti, 1813-1887, che di ritorno dal Brasile, dove aveva imparato a trattare l'oro, impiantò in un tessuto economico imperniato in modo particolare sull'attività agricola il primo vero laboratorio, chiamando da Alessandria, dove l'oreficeria di metalli nobili aveva già una tradizione, due lavoranti, Carlo Bigatti e Francesco Zacchetti. Inizia così la proliferazione in modi che si sono perpetuati. Bigatti e Zacchetti, dopo pochi anni, si misero in proprio e contemporaneamente si ebbe notizia anche del primo rappresentante mediatore, Francesco Porta. Anche questo è l'inizio di una peculiarità valenzana. Morosetti, Bigatti, Zacchetti lavoravano l'oro a 14 carati, quindi quasi a metà di lega con argento o rame, e producevano per il mercato locale. Il vero salto di qualità si ebbe con Vincenzo Melchiorre, nato nel 1845 e formatosi sotto il Morosetti. Passato a Parigi, capitale ottocentesca della gioielleria, poi a Firenze e a Roma, tornò in patria nel 1874 con sufficienti capitali e con l'apporto di nuovi procedimenti tecnici acquisiti oltrappe. Vincenzo Melchiorre attuò un processo di trasformazione nel tipo di produzione che segnò il passaggio dalla bigiotteria alla lavorazione orafa vera e propria con l'impiego delle pietre preziose. Era il 1774, l'anno in cui si aprì a Valenza il primo laboratorio di gioielleria abbinante oro a 18 carati con pietre preziose. Straordinario fu il contrasto fra i primati produttivi e commerciali e la purezza artigianale della miriade di piccoli laboratori, pur con la presenza delle forme più aggiornate di crogioli laminati tra file e di delicatissimi strumenti e di controllo. La lavorazione era eminentemente manuale, dalla fusione a lega con argento, rame, nickel e zinco, alla modellazione della montatura, e dall'incastonatura della pietra preziosa alla pulitura finale. Valenza è rimasto comunque un esempio di perfetto equilibrio tra progresso tecnologico e tradizione. La macchina, cioè, considerata con giusto acume al servizio dell'estro e della personalità dell'artigiano, il quale, fiero del proprio ruolo preminente, non intende rinunciarvi. E passiamo brevemente, perché durano, abbiamo ancora pochi minuti, però volevo soltanto parlare della grande polenta. Pochi secondi? Bene, allora della polenta piemontese parleremo la prossima settimana. Mi lascio con l'acquolino in bocca. Allora, ecco le belle parole, la musica di Radio Orizzonti. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Restituisco la linea a Franco, che vi saluta anche lui. Alla prossima. Arrivederci.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti i messaggi, a iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana. Alle 12 al Pontificio Seminario Romano, l'apertura della Camera Ardente. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa italiana a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leone, che all'udienza generale ha ripercorso il suo recente viaggio apostolico in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. La pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: Si chiude oggi a Evian in Francia al G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un accordo salutato con favore anche da Papa Leone all'udienza. Intanto per la prima volta in 2 mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,27% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
4: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
5: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
7: credi. Ciao Chiara.
8: Ciao Aldo.
7: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
8: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
7: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
8: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
7: Perfetto, Ciak e Sipario.
8: Tutti i giovedì alle 11.30.
7: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
8: La radio più vicina a te.

0: L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
3: Molte sono le mostre che anche nei mesi estivi si possono visitare e spesso le troviamo a pochi passi dalle nostre mete turistiche. Una in particolare, ve ne suggerisco, che riguarda una prestigiosa raccolta di reperti egizi collezionati dall'arciduca Massimiliano d'Asburgo e ospitata presso le scuderie del castello di Miramare a Trieste fino al prossimo 1° novembre. Abbiamo intervistato la direttrice del museo, Alice Cavinato, che ci ha raccontato la suggestiva storia di questa collezione, ovviamente anche di Massimiliano, e che ha per titolo Una Sfinge la trae, le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Ecco che cosa ci ha detto. Dottoressa Cavinato, ogni collezione ha una storia alle spalle, ma questa di Massimiliano d'Asburgo ha più storie che ce la raccontano. Ecco, da dove possiamo partire per capire meglio il tutto?
4: Esattamente come diceva lei, da una delle tante storie che si intrecciano e che vanno a costituire poi l'eclettica collezione dell'arciduca Massimiliano, ovvero un viaggio che lui stesso fece insieme al comando di una flottiglia, di una squadra di velieri della Marina Austriaca per visitare i paesi del Mediterraneo e nel mese di luglio si fermò 3 settimane in Egitto. Questa è una delle storie che hanno portato alla costituzione di un'importante collezione di manufatti egizi che Massimiliano ha raccolto nella sua residenza di Miramare presso Trieste e che oggi fanno parte della collezione del Kunsthistorisches Museum Wien e che una selezione dei quali è oggi

0: attività preferita, la sua attrazione principale era quella di viaggiare e conoscere e anche riportare a casa testimonianze le più varie dei paesi che aveva visitato, e non solo appunto un interesse storico e archeologico, ma soprattutto un interesse etnografico, scientifico anche, proprio di conoscenza del mondo in tutti i suoi aspetti.
1: Ecco, per cui lui questi vari pezzi li reperisce proprio andando personalmente, come diceva lei, a visitare direi scavi, attrazioni archeologiche.
0: Esatto, lui durante questa visita in Egitto, che appunto in realtà fa parte di un più ampio viaggio con scopi militari e diplomatici, però fa proprio una visita anche in parte turistica, quindi da Alessandria attraverso lungo il Nilo, sia via ferrovia che via battello fluviale, va fino al Cairo e visita poi le grandi piramidi, e quindi fa proprio un itinerario di tipo turistico volto a visitare quelli che stavano già diventando i più celebri monumenti e siti che portavano testimonianza dell'antica civiltà egizia. I reperti, gli oggetti che invece acquista o gli vengono donati non sono frutto di attività specifiche di scavo, ma vengono acquistati già sul mercato, oppure appunto fanno parte di una grossa donazione che il viceré d'Egitto, Said Pasha, fa proprio al giovane arciduca in visita.
1: Questa mostra si svolge nelle scuderie del castello di Miramare, ma anche questo castello ha una storia, direi, molto affascinante.
0: Sì, è proprio la creazione dell'arciduca Massimiliano, che appunto proprio per via della sua carriera in marina si trasferisce nei primi anni 50 a Trieste e diciamo sceglie il promontorio di Grignano per costruirvi la sua residenza, un luogo dove non c'era nulla, sostanzialmente pochi appezzamenti di terreno coltivati, e dalla sua riflessione teorica nasce una residenza con un parco dove diciamo Massimiliano sia immagina e si fa costruire la sua casa dei sogni, studiandola in ogni dettaglio l'aspetto architettonico e il design interni, sia progetta un parco che doveva fare sia da giardino di delizie sia da stazione di acclimatamento di specie anche provenienti da paesi lontani, proprio un luogo di studio botanico, di studio della varietà della flora locale e proveniente da altre zone.
1: Ecco, per cui molti interessi a quest'uomo.
0: Sì.
1: Una persona molto intelligente, molto curiosa e appassionata.
0: Esatto, aveva molteplici interessi e appunto in generale gli interessi scientifici attinenti alla sfera della botanica e della zoologia erano alcuni dei suoi interessi più forti, più marcati.
1: Quali pezzi troviamo di questa collezione in questa mostra?
0: Dunque,
1: almeno i più importanti, ecco, ovviamente non si possono elencare tutti.
0: No, non si possono elencare tutti, però sono organizzati per aree tematiche, quindi abbiamo un gruppo di modelli come diciamo con funzione di souvenir di siti e monumenti egizi, quindi oggetti di produzione ottocentesca, e anche potremmo dire copie, repliche, falsi di reperti antichi che venivano prodotti per il mercato. E poi la statuaria dedicata a singole persone come alti funzionari del regno o principi, e la rappresentazione dei sovrani con le

0: bronzo in pietra che li raffigurano. Il pezzo più importante e centrale di questa mostra è una testa del faraone Serosses III, una testa che probabilmente dalla forma si intuisce faceva parte di una sua rappresentazione come sfinge, quindi c'è anche questo doppio collegamento con la, con, diciamo, la tipologia della sfinge di cui Massimiliano aveva raccolto diversi esemplari, uno dei quali è tuttora conservato al castello di Miramare, è diciamo, l'unico reperto egizio che ancora si conserva a Miramare. E poi invece abbiamo la rappresentazione delle divinità con numerose piccole statue diciamo che illustrano la complessità della religione egizia e la rappresentazione delle divinità, e una sezione dedicata invece alle collezioni del Museo Winckelmann, il museo di antichità della città di Trieste, che è una pregevole collezione di reperti egizi, che ci fa vedere come questo interesse di Massimiliano non nascesse nel nulla, ma in un contesto in cui i contatti con l'Egitto erano frequenti e vivaci e il collezionismo privato di oggetti provenienti dal paese del Nilo altrettanto. E quindi abbiamo una selezione di oggetti provenienti da queste collezioni. La più importante è una mummia con sarcofago e cartonnage di un sacerdote, Pasen Elhor, che è stata per l'occasione restaurata e collocata in un allestimento che permette di vederne tutte le componenti.
1: Alice Camminato, la ringraziamo moltissimo di questo suo, di questa sua sintesi, ma molto completa, di questa bellissima mostra, e le auguriamo buon lavoro.
0: Grazie, grazie a tutti e grazie a lei.
1: Daniela, l'ultima volta avevamo detto che questa volta ci davi qualche titolo in più sempre per la valigia delle vacanze, e cosa ci hai preparato?
2: Allora, comincerei con un paio di romanzi che ho notato sono usciti come secondi di una con personaggi quindi che avevano avuto un successo l'anno scorso, e comincerei con un romanzo di Ludovica Eider edito da PM che si intitola La valigia del ritorno. L'anno scorso aveva avuto, della stessa autrice che è friulana, molto successo il suo primo libro, I vestiti della domenica, che parlava di una famiglia di possidenti nella Friuli dei primi decenni del Novecento. Questo mondo agricolo, un po' anche di confine, se vogliamo, fra sloveni e friulani e italiani. Una dei personaggi dei vestiti della domenica era una cameriera di nome Rosalba. E adesso esce, quindi, anche senza aver letto, che non c'entra, diciamo, quindi uno può benissimo non aver letto il libro precedente, e La valigia del ritorno è invece proprio impregnato proprio su Rosalba, che diventa protagonista. Rosalba, che ha avuto una vicenda amorosa sfortunata, viene costretta ad andare in Canada, e siamo nel 1923, quindi in un posto appunto che per allora, per una giovane friulana, andare in Canada così era veramente un'avventura, no? L'America, in più a Montreal, che era anche una città ancora insomma un po' arretrata e oltre il freddo spaventoso che c'era. E Rosalba viene assunta come governante da un importante personaggio inglese che appunto si è trasferito in Canada per ragioni economiche, perché ha aperto dei locali dove si comincia a fare jazz, e l'incontro con questo personaggio darà modo a Rosalba di di sviluppare anche il suo intelletto, la sua personalità, la vediamo crescere e poi alla fine ci sarà anche un colpo di scena finale. Devo dire che è scritto bene e l'ambientazione anche è molto interessante per vedere questo Canada ai primi del Novecento, e soprattutto anche c'è la personalità di questa ragazza che arriva sperduta ma poco a poco impara veramente a badare a se stessa. Un altro caso un po' simile in un certo senso è il secondo romanzo di Csaba Dalla Zorza, che si intitola Io sono Adele ed è edito da Marsilio. Csaba Dalla Zorza, per chi segue la televisione, è un personaggio molto noto perché ha delle rubriche di cucina e ha scritto una ventina di libri, appunto, fra cucina, savoir-faire, eccetera.
1: Sì,
2: invece l'anno
1: scorso. Un tipo molto elegante, che rende elegante anche tutto quello che fa, dall'impiattamento alla preparazione della tavola.
2: Ecco, e il suo personaggio è evidentemente molto simile a lei. L'anno scorso si chiamava La Governante e questa volta Io sono Adele, nel senso che è lo stesso personaggio, una signora già di una certa età, quindi diciamo fra i 50 e i 60, che si presenta in una dimora nobiliare francese per fare la governante, e si vede subito che è una persona di gran classe, proprio per come sa, come tu dicevi, apparecchiare la tavola, fare dei menu molto particolari che noi seguiamo, eccetera. E si capisce alla fine del primo romanzo che lei ha un passato, ed ecco che appunto il secondo, Io sono Adele, fa capire chi era veramente. E ma quindi anche questo, comunque, anche se non si è letto il primo romanzo, non ha importanza. Adele diventa una persona molto indispensabile alla famiglia, perché entra un po' negli equilibri di questa famiglia, con un padre sempre indaffarato e quindi lontano, una moglie snob che si secca di essere in questa dimora di campagna perché vorrebbe invece andare a fare shopping in città, una figlia che non vuole studiare perché si sente abbandonata, e anche il fratello che non vuole studiare. E quindi Adele riesce a entrare, diciamo, nelle grazie di tutti, anche della. Il secondo romanzo di cui volevo parlare si intitola Io sono Adele, edito da Marsilio. Anche in questo caso è il prosieguo di un romanzo precedente, La Governante, che aveva avuto molto successo, e si riprende questo personaggio. L'autrice, Csaba Dalla Zorza, è anche un personaggio televisivo noto.
1: Poi, altro che, figurati, fa dei menu raffinatissimi, lei è sempre elegantissima anche in cucina, dove io mi sbrodolo continuamente, invece lei assolutamente no, e poi tavole preparate come se sempre fosse Natale.
2: Ecco, allora si vede che Csaba Dalla Zorza ha messo proprio lei stessa in questo
1: protagonista
2: del romanzo, perché Adele è appunto una signora ancora molto bella, ma insomma diciamo fra i 50 e i 60, molto elegante, e che non si capisce come mai appunto già dallo scorso romanzo si era presentata a casa di una famiglia nobile francese con una bella magione in campagna, si è presentata come governante, e già appunto si capiva che fuggiva un po' da un suo passato. In questo secondo episodio, che però si legge indipendentemente dal primo, Io sono Adele, lei è diventata non solo una cuoca eccezionale e che sa appunto come tenere la tavola, la casa, ma anche diventa confidente in un certo senso dei membri della famiglia, un marito sempre indaffarato, che non c'è mai, che non ha orari, la moglie seccata perché è molto snob, vorrebbe stare in città a fare shopping, i figli che non si fanno amicizie in quel posto, non studiano volentieri, sono ribelli, e lei riesce veramente a capire la psicologia di tutti e entrare veramente nella famiglia, a tal punto che a un certo punto loro, che hanno un invito a Milano, la vogliono portare con loro, e qui si capirà che a Milano Adele è un personaggio molto noto, ecco, appunto, un personaggio televisivo, e quindi capiranno di aver avuto una governante molto molto particolare.
1: Benissimo, ne hai ancora un altro, Daniele?
2: Sì, questo non è un romanzo, ma è un libro molto interessante, autobiografico, di Gabriella Zalapi, il titolo è Ilaria o la conquista della disobbedienza. È un fatto della sua infanzia. Attualmente lei è un'artista, vive fra Parigi, New York, ma ha avuto, lei è italiana, ha avuto quando aveva 9 anni l'esperienza di essere praticamente rapita dal padre, perché i genitori si stavano divorziando, la sorella minore è rimasta con la madre e il padre è andato a prenderla una volta a scuola, l'ha portata con sé, è praticamente in un viaggio per tutta l'Italia, perché poi l'ha portata da sua madre in Sicilia, cioè dalla nonna in Sicilia, e la bambina ha seguito il padre.
3: Prima dei fatti,
4: prima dei fatti,
3: tante rubriche, un solo.

Ad Ankara, capitale della Turchia, gli addetti alla nettezza urbana si sono fatti promotori di un'iniziativa curiosa, ma non di meno bellissima: salvare volumi ancora in buone condizioni dalla discarica e destinarli a una biblioteca pubblica. Gli operatori attivi nel distretto di Kankaya per diversi mesi hanno passato i rifiuti al setaccio per trarne fuori i libri ingiustamente cestinati. La biblioteca dei libri rifiutati ha aperto i battenti pochi anni fa, nel settembre 2017. Grazie al tantam, molti cittadini venuti a conoscenza dell'iniziativa, anziché destinare ai cassonetti i tomi delle loro librerie, hanno iniziato a donarli direttamente all'istituto. Nel giro di un anno il catalogo si è fatto piuttosto consistente, con oltre 6.000 esemplari di ogni genere, dal romanzo rosa all'albo illustrato per l'infanzia. La biblioteca ha sede in un'ex fabbrica di mattoni ed è dotata anche di una sala lettura e di una per giocare a scacchi.

0: Eccellenze in tavola. Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e Daniva. Ben ritrovati cari amici al programma che vi racconta qualche curiosità sulle eccellenze alimentari italiane. Ripetiamo, l'Italia è ricchissima di eccellenze alimentari. È chiaro che non è che si può fare tutto. Vedrete nelle eccellenze che purtroppo, siccome Carla è astemia, abbiamo deciso di non parlare di vino. Volevamo inserire anche l'olio, ma in Italia l'olio di eccellenza ce n'è veramente in abbondanza. Dovremmo fare non so quante puntate solo sull'olio. Invece abbiamo deciso di parlarvi di un frutto. Voi direte che cosa? Anche i frutti nella nostra bellissima Italia sono qualcosa di straordinario, ma il limone Costa d'Amalfi IGP è una eccellenza straordinaria.
1: Certo, questo limone è famosissimo ed è si distingue per la forma allungata e un intenso profumo aromatico. La denominazione IGP, come sì, tu hai detto Niva, cioè indicazione geografica protetta, sottolinea proprio le qualità uniche derivanti dal microclima e dalle tecniche di coltivazioni tradizionali della regione.
0: Allora, un po' di botanica. Questo frutto, noto come citrus limon, sfusato amalfitano, è un piccolo albero sempreverde, è caratterizzato da una chioma globosa e irregolare, si distingue per il suo tronco eretto e ramificato e ha rami spinosi e una corteccia grigio-bruna, le foglie sempreverdi, alterne, largamente ellittiche, variano da un colore rossastro appena formate, per arrivare a un verde intenso e molto lucido quando arriva a maturità l'albero. I fiori solitari o in coppie hanno petali bianchi, bordati di violetto, è un profumo dolciastro intensissimo. Il frutto. Il limone, ovale o oblungo, una buccia gialla, ricca di oli essenziali, la polpa divisa in 8-10 spicchi, una polpa aspra, succosa, che si presta a tantissimi usi. Il giallo chiaro della buccia dello sfusato amalfitano è proprio un tratto distintivo che illumina tutta la costiera amalfitana. Come l'ovale di Sorrento, che è un altro limone IGP della penisola sorrentina, e tutte le varietà femminello ampiamente coltivate in Italia, parliamo proprio di una particolare varietà, la produzione dei frutti avviene durante tutto l'anno. In relazione al periodo di raccolta, i frutti vengono chiamati primo fiore, quelli che vengono raccolti tra settembre e novembre, limone, quelli raccolti tra dicembre e maggio, bianchetto, siamo già ad aprile e giugno, e verdello, maggio-luglio.

0: E facciamo un po' di storia. Gli arabi, nel corso delle loro espansioni, introdussero il limone in questa regione. La coltivazione aumentò nel XI secolo, quando la Repubblica Amalfitana decretò l'importanza di avere scotte di limoni sulle navi. Il consumo di questo agrume, ricco di vitamina C, era infatti necessario durante i lunghi viaggi
1: per evitare proprio lo scorbuto.
0: Questa malattia. Dal 1400 inizia una fiorente commercio marittimo di limoni da Minori, che è in provincia di Salerno, verso numerosi porti italiani ed europei. Il limone cosiddetto sfusato o amalfitano arrivò a farsi conoscere, apprezzato addirittura fino in America. E i giardini di questi limoni, ci sono dei terrazzamenti lungo i versanti acclivi della costiera che sono un capolavoro di ingegneria agricola e rappresentano la caratteristica distintiva della coltivazione del limone proprio in questa zona, protagonista anche nella tutela idrogeologica del territorio. Ci sono poi le tecniche tradizionali che... Ricordiamoci l'uso delle pagliarelle.
1: Cosa sono le pagliarelle?
0: Che dopo, ecco, sono state sostituite dalle reti ombreggianti. È una tecnica, probabilmente facendo uso di paglia, ecco, che hanno contribuito a creare un microclima ideale per la crescita dei limoni, conferendo loro delle caratteristiche uniche di sapore e aroma.
1: Attualmente abbiamo circa 400 ettari dedicati alla coltivazione dello sfusato amalfitano. Possiamo indicare approssimativamente in 100.000 le tonnellate raccolte ogni anno, senza l'utilizzo di tecnologie innovative, vista chiaramente, come hai detto prima Carla, dei terrazzamenti. Vista la difficoltà di accedere a tante zone. Ogni località lungo la costa celebra a modo suo questo agrume. Ad Amalfi il limone si fonde con il blu del mare. A Positano e Praiano illumina le stradine e i giardini. A Ravello e Scala arricchisce il paesaggio montano, offrendo un contrasto cromatico unico.
0: A questo punto il limone Costa d'Amalfi IGP è celebre soprattutto come l'ingrediente del famosissimo limoncello, che è un liquore infuso con la buccia proprio di questo limone ed è caratteristico della regione, apprezzato però a livello internazionale. Altri impieghi nei prodotti tipici riguardano le classiche limonate, i babà, le torte al limone e altri dolci tipici che sfruttano proprio questo aroma inconfondibile. Poi ulteriori valorizzazioni del frutto emergono dalla ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e fanno parte questi gli integratori alimentari o cosmetici.
1: Allora, il limone Costa d'Amalfi IGP deve essere coltivato in un'area geografica ben definita, perché è proprio definita dal disciplinare e comprende interamente il comune di Atrani e parti dei territori di Amalfi, Conca dei Marini, Maiori, Minori, Positano, Ravello, Scala e Vietri sul Mare. La zona si estende da ovest a est con il confine meridionale lungo il Mar Tirreno.

stai là che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cuore.

0: quando nasce. E dal limone, carissimi, passiamo all'arancia, ma non un'arancia semplice, bensì l'arancia rossa di Sicilia. La coltivazione degli agrumi in Sicilia ha davvero radici antiche che risalgono alla dominazione araba dell'isola, avvenuta tra il IX e l'XI secolo. Gli arabi introdussero l'arancio amaro intorno al VII secolo, inizialmente coltivato solo perché era bello, a scopo ornamentale nei giardini dei nobili. Termine ancora oggi utilizzato in Sicilia per indicare gli appezzamenti destinati alla coltivazione degli agrumi, cioè giardini nobiliari. La prima documentazione scientifica delle arance rosse in Sicilia risale, vediamo un po', Carla, se ci pensi,
1: sì,
0: al 1646, quando il gesuita e botanico italiano Giovanni Battista Ferrari descrisse un'arancia particolare, caratterizzata da polpa rossa. Ferrari aveva scritto che questo frutto era stato osservato da un missionario genovese che tornava dalle Filippine addirittura.
1: Ecco, solo nel XIX secolo la coltivazione invece dell'arancia rossa in Sicilia acquisì rilevanza economica. La varietà Tarocco, che tutti noi conosciamo, e oggi tra l'altro è la più diffusa e apprezzata, nacque probabilmente da una mutazione gemmaria spontanea della varietà Sanguinello scoperta,
0: sì,
1: in un agrumeto nei pressi di Francofonte in provincia di Siracusa. E la peculiarità dell'arancia rossa è strettamente legata alle condizioni microclimatiche uniche della Sicilia orientale, in particolare nella zona che circonda la piana di Catania e le pendici dell'Etna. In queste aree, caratterizzate da suoli di origine chiaramente vulcanica, quindi ricchi di elementi nutritivi, il clima mediterraneo e anche le marcate escursioni termiche tra giorno e notte durante il periodo di maturazione, che ricordiamo è tra l'inverno e la primavera, favoriscono l'accumulo di, si dice, antociani e zuccheri nei frutti. Questo fenomeno conferisce quindi alle arance rosse il colore intenso, sì, il sapore equilibrato e le proprietà antiossidanti che le hanno rese celebri nel mondo.
0: Allora, un po' di caratteristiche di varietà. Le arance rosse di Sicilia IGP, ricordiamo, è una cosa proprio ben precisa, appartengono alla specie Citrus sinensis e comprendono tre principali varietà: la Tarocco, la Moro e il Sanguinello. Si differenziano queste varietà per forma, intensità del colore della polpa e anche per il periodo di maturazione. Però tutte hanno questa grande presenza di antociani, che sono i pigmenti naturali responsabili delle caratteristiche screziature rosse. La raccolta delle arance rosse inizia da metà dicembre e si prolunga fino a maggio-giugno, con variazioni chiaramente in base alle varietà. La varietà Moro verrà raccolta tra dicembre e marzo, il Tarocco da dicembre a maggio, mentre il Sanguinello lo raccoglieremo da febbraio ad aprile.
1: E la zona di produzione dell'arancia rossa di Sicilia IGP comprende comuni delle province di Catania, Enna e Siracusa. Il disciplinare specifica che la coltivazione deve avvenire in territori idonei proprio della Sicilia orientale. E questo disciplinare stabilisce anche dei criteri rigorosi. Prima di tutto, le varietà ammesse sono solo il tarocco, il moro e il sanguinella. Le caratteristiche fisico-chimiche minime, cioè un calibro, il colore della buccia e della polpa, il contenuto minimo di solidi solubili nel succo che assicurano sapore, dolcezza e qualità tipiche. Poi la raccolta, che deve essere esclusivamente manuale.
0: Certo.
1: Tu pensa.
0: Ma questa è un'eccellenza.
1: Certo, con delle forbicine ricurve che tagliano il peduncolo senza danneggiare la buccia. E infine la tracciabilità, cioè il controllo rigoroso in tutte le fasi di produzione e commercializzazione. Tutte queste regole assicurano che ogni arancia rossa IGP derivi da un processo produttivo rigoroso e verificato, tutelando di conseguenza il consumatore e rafforzando il valore di questo marchio.

0: Carissimi, ancora qualche informazione sulla nostra arancia rossa di Sicilia IGP. I valori nutrizionali medi per 100 grammi di succo fresco di arance rosse sono energia, acqua, proteine, lipidi, carboidrati disponibili e fibra. Uno degli elementi, questo lo sappiamo tutti, nutrizionali più distintivi dell'arancia è l'elevato contenuto di vitamina C.
1: Sì.
0: Un frutto di dimensioni medie può arrivare a coprire oltre 2/3 del fabbisogno giornaliero raccomandato. L'arancia poi contiene anche vitamina A e minerali. È particolarmente poi ricca di composti bioattivi, antociani, flavonoidi associati a diversi effetti benefici per la salute umana.
1: E le assunzioni di vitamina C e polifenoli sono associate a una serie di benefici per la salute, in parte quindi riconosciuti anche dal regolamento dell'Unione Europea, tra i quali, tra questi benefici, sono
0: ricordati
1: il tutto per il sistema immunitario, quindi un grosso beneficio per la protezione cellulare contro lo stress ossidativo, la salute della pelle, delle gengive, dei denti, dei tessuti connettivi, delle cartilagini,
0: quindi
1: delle
0: carissimi
1: ossa.
0: Giù a mangiare l'arancia, deve essere l'arancia rossa di Sicilia.
1: Poi continuiamo, perché ci sono un sacco di benefici: il sistema nervoso, la funzione psicologica, la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento e anche il miglioramento dell'assorbimento del ferro.
0: Gastronomia, carissimi, in gastronomia l'arancia rossa di Sicilia IGP nelle applicazioni culinarie è straordinaria, sia come abbiamo già detto per il consumo fresco, per le spremute, in pasticceria, nei piatti salati. Tu lo sapevi, Carla, la solita insalata con arance e olive
1: o finocchi.
0: E anche nei risotti si può usare per dare quel gusto agrumato. E le scorze, perché vengono usate le scorze d'arancia candite, o anche per la scorza, per aromatizzare preparazioni dolci o salate. L'aroma, abbiamo detto, caratteristico, e anche l'equilibrio tra sapore dolce e un retrogusto leggermente acidulo rendono davvero l'arancia rossa un jolly ideale per tante varietà di preparazioni. E non dimentichiamo poi, lo diciamo sempre per ogni eccellenza noi, le arance biologiche. Le arance biologiche sono davvero molto importanti, hanno anche l'ulteriore vantaggio di poter venire utilizzate interamente, comprese le scorze, senza incorrere nell'esposizione a residui di fitofarmaci.

0: E arriviamo alle conclusioni. Le arance rosse di Sicilia, IGP, rappresentano molto più di un semplice agrume. Sono il risultato di secoli di tradizione agricola, di un terroir unico e di una filiera che coniuga qualità e sostenibilità. Il loro ricco profilo nutrizionale, che abbiamo visto anche prima, le rendono un elemento prezioso di una dieta equilibrata. E il marchio IGP tutela il consumatore e valorizza un'eccellenza agroalimentare italiana, riconosciuta però a livello globale.
1: Esatto, esatto, le arance rosse IGP di Sicilia. Bene, Carla, ho paura che non abbiamo più tempo.
0: Non abbiamo più tempo, bene, anche oggi ci siamo avventurati, sì, diciamo, in questi prodotti molto, sì, molto particolari, importanti per la nostra economia. E a questo punto vi ringraziamo e vi diamo appuntamento
1: alla prossima.
0: Ciao a tutti.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Apre in questi momenti la Camera Ardente presso il Seminario Romano Minore, i funerali domani a Roma presieduti da Papa Leone, venerdì a Reggio Emilia, diocesi dove Ruini era nato. Molti i messaggi, iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana, ha detto. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale, profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò di tutto per farlo avvenire, ha detto il presidente americano. Più armi a Kiev, nuove sanzioni per Mosca, auspicano i sette. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un accordo salutato con favore e speranza da Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. Intanto, per la prima volta in due mesi, petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. La povertà in Italia è sempre più strutturale, lo dice il report statistico di Caritas Italiana, che lo scorso anno ha accompagnato più di 282.000 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
3: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni, bisogni che si ripetono. E di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave vista anche la situazione internazionale.
2: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,13%, quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
0: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Eccellenze in tavola.
7: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
6: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
7: Vi aspettiamo.
8: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, quasi 8.000 studenti delle scuole varesine all'esame. Solaro, crisi Electrolux. Saronno,
2: luglio assomiglia a Natale. E ancora a Saronno, il campo di Oz, Saronno Ortaggi. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Battignani e alla regia Franco Pacini. Buon ascolto. Negli istituti statali si contano 6.879 studenti interni, più 107 privatisti, mentre le paritarie ne aggiungono 889, più altri 110 esterni. Il dato è in lieve crescita rispetto allo scorso anno, quando i candidati erano stati complessivamente 7.942. Domani mattina, giovedì 18 giugno, alle ore 8.30, suonerà la campanella dell'esame più atteso, l'esame di maturità 2026. Prende il via con la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi in tutta Italia. 6 ore a disposizione per scegliere tra 7 tracce ministeriali che spaziano dall'analisi del testo al tema argomentativo fino al tema di attualità. In provincia di Varese sono 7.985 i candidati che si siederanno domani davanti al foglio protocollo, di cui 217 privatisti distribuiti in 189 commissioni. I licenziamenti alla Electrolux sono per il momento congelati, ma le istituzioni locali non abbassano la guardia. A rischio in ambito saronnese ci sono oltre 200 posti di lavoro, tutti dipendenti dello stabilimento della multinazionale.

fare di tutto perché questo piano sia rigettato. A Saronno tutte le luci, gli spettacoli al centro storico a luglio per 3 giorni diventeranno un grande palcoscenico a cielo aperto. Inoltre sarà intanto illuminato in diverse zone dall'inizio alla fine del mese. È stata presentata la prima edizione del Festival di Arti Informative e Performative Reverie in calendario dal 9 all'11 luglio, un'iniziativa aggregativa che mira a diventare un appuntamento fisso dell'estate saronnese, una sorta di Natale d'estate, con location quali Piazza Libertà, Indipendenza, De Gasperi e Avis e il restaurato cortile di Palazzo Visconti. Un'intensa di 3 giorni che vedrà protagoniste compagnie artisti di caratura internazionale. Saronno merita un evento che non abbia nulla da invidiare ad altri centri urbani. Il festival vuole essere un'opportunità non solo culturale ma anche economica. Reverie ha il patrocinio di Regione Lombardia, della provincia di Varese, della Camera di Commercio di Varese, della Fondazione Varese Welcome. Si comincerà giovedì 9 luglio con la compagnia teatrale La Fabiola, che aprirà il festival con Attenti a quei due. Tante le altre proposte che sono in programma nei 2 giorni successivi. Il budget della rassegna è 50.000 euro. Il Comune ha già avanzato alla Regione la richiesta per avere un contributo che potrebbe coprire buona parte del costo.

Il campo di Oz entra nel vivo a Saronno Ortaggi a chilometro zero. È iniziata la produzione nel campo dell'agricoltura sociale della cooperativa Ozanam a Cascina Colombara. I cittadini possono sostenere il progetto acquistando la spesa settimanale con cassette o sacchetti composti da 4-6 varietà di ortaggi di stagione. La giornata di visita al campo di Oz è un progetto sociale della cooperativa Ozanam di Saronno, dove questa mattina i responsabili hanno accolto un gruppo di giornalisti per presentare il progetto e per una visita sul campo. Il progetto nasce nell'ambito di ASSE, Agricoltura Sociale per Saronno Ecologica, progetto finanziato da Fondazione Cariplo e promosso dalla cooperativa sociale Ozanam, capofila dell'iniziativa, insieme alla bottega Il Sandalo e alla cooperativa Il Granello, con il sostegno della rete Semplice Terra e del comune di Saronno. L'obiettivo è quello di coniugare la produzione agricola, la sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale. A Saronno, la scuola dell'infanzia Montesanto quest'anno ha parlato ai bambini del valore degli antichi mestieri, quelli che hanno nobilitato l'uomo nel corso della storia. In particolare, scoprendo il mestiere del mastro vasaio, i bambini hanno osservato immagini e video del mastro Rocco Condurso mentre creava le sue opere. Hanno potuto osservare dal vivo i vasi da lui creati. Rocco ci ha donato la sua preziosa argilla che abbiamo potuto toccare e manipolare, dicono i bambini. Infine è venuta in visita nella nostra scuola direttamente dalla splendida Calabria e ci ha mostrato come dalla terra sia possibile creare qualcosa di bello e unico.

Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina, Varese News, Saronno News. Al microfono Federica Battignani e alla regia Franco Pacini vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: dintorni.
1: Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio.

Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronne del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Franco Pacini. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, farmacia Santa Maria, via Don Stoppani 2, telefono 02 96 00 081. Vediamo gli appuntamenti del cinema. Al cinema Silvio Pellico, il film Oi Vita Mia, genere commedia, proiezione alle 16.30. Al cinema Prealpi, il film Super Mario Galaxy, genere animazione, e alle ore 17 la proiezione. E poi il film No Other Choice, di genere commedia, in proiezione alle ore 21. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. A Saronno oggi Santa Messa con i maturandi 2026 per chiedere l'intercessione di San Carlo Acutis, patrono dei nostri studenti. Venerdì 19 giugno alle ore 18 Santa Messa con Don Mario Morstabilini, missionario della Diocesi di Milano, a seguire la cena di condivisione nel chiostro e alle 20.30 testimonianze, immagini e preghiera. A Saronno è stata in villa sabato 20 giugno alle 19 presso Villa Gianetti, grande apertura dell'estate 2026 con le band di Saronno famosi, a seguire concerto degli Ornitorincos. A Saronno, tra lavoro e famiglia, il 22 giugno e il 13 luglio, dalle ore 18.15 alle 19.45 presso la sala polifunzionale edificio 2 Viale Amendola 20, gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative. E ancora a Saronno, sabato 20 giugno alle ore 21.15, presso il cortile di Casa Morandi, Viale Santuario 2, rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto e altri cori, una serata all'insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione della cultura corale, con repertori e stili differenti. Evento patrocinato dal Comune di Saronno nell'ambito della rassegna Saronno Estate 2026. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, parrocchia San Giovanni Battista, domenica 21 giugno, festa patronale.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 18 giugno. Alle ore 9.30 e 17.05, Arte e Artisti. Gianni Branca ospita Mauro Rotondi. L'intelligenza artificiale, etica e diritto. E a seguire, alle 10.05, ospita l'avvocato Ruggero Pavoni. Il caporalato. Alle ore 10.30 e alle 19.10, Fare Radio per Fare Rete, Gabriella e Gigi ospitano Matteo Fabris, assessore alla coesione e tutela della persona, il valore dell'associazionismo. E a seguire alle 11.05, in replica alle 19.40, Pianeta Lavoro, ospite di Gabriella e Gigi, Tommy Sport di Caslino. Alle 11.30, 18.25, Ciak e Sipario con Chiara e Aldo, e alle 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org su audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV. È possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la più vicina a te.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai di invecchiare, cambiare per forza la prospettiva,

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice di...
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960

0: In Blu 2000, news.
1: Addio al cardinale Ruini, chiese in preghiera per la scomparsa a 95 anni del porporato a lungo guida della Conferenza Episcopale Italiana della Diocesi di Roma. Domani funerali in San Pietro celebrati da Papa Leone. Verso Lucerna, attesa per la firma di venerdì dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, salutato con speranza dal pontefice. Intanto petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano nei porti. Pressing su Mosca, ultimo giorno del G7 Evian con l'Ucraina ancora al centro, sentito Putin deve fare un accordo, dice Trump, più armi a Kiev e rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono i sette. Aspirante terrorista arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, un sedicenne residente in provincia di Bologna, trovato materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana che ha profondamente segnato dal 1991 fino al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa. Venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Elena Seno.
2: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
1: Una figura che ha attraversato la vita della Chiesa a cavallo del millennio, quella del cardinale Ruini, la lunga militanza e vertici della CEI e ruolo nella società e nella politica italiana, nel profilo tracciato da Cristiana Caricato.
3: Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il Collegio Capranica, gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II, che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco, presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali. Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, si chiude oggi Evian in Francia il G7, cresce l'attesa per venerdì quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un momento salutato con favore e speranza anche da Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. Intanto per la prima volta in 2 mesi petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Massimiliano Cocchi.
4: Il memorandum che Stati Uniti ed Iran firmeranno venerdì a Lucerna in Svizzera è un documento in 14 punti. Ci sono, nero su bianco, date, numeri e scadenze di un'intesa provvisoria che dovrà diventare un accordo definitivo. La TV americana Bloomberg e quella saudita Al Arabiya hanno pubblicato in anteprima il testo. Il primo punto stabilisce l'immediato cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. Gli Stati Uniti si impegnano a rimuovere il blocco navale sui porti iraniani e a ritirare poi le proprie truppe dall'area. Inoltre sarà istituito un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione. Da parte sua, il regime di Teheran dovrà garantire la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi né restrizioni e si impegna a rinunciare alla costruzione di armi atomiche. Il destino dei circa 400 kg di uranio arricchito sarà deciso nei colloqui tecnici successivi. Sull'accordo pesa però la contrarietà di Israele, che anche oggi ha colpito con due raid il sud del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: A Evian Trump avverte: ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere. Più armi a Kiev, rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono intanto e i sette non si fermano. I combattimenti. Alessio Orlandi.
5: Ultima giornata di lavori per il G7 di Evian, con un focus sulla crescita economica globale e sul governo dell'intelligenza artificiale. I capi di Stato e di Governo, in una dichiarazione congiunta, hanno ribadito l'incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Hanno inoltre concordato l'aumento degli aiuti militari all'Ucraina, insieme al rafforzamento delle sanzioni contro la Russia su petrolio e gas. Il cambio di tono, soprattutto da parte di Trump, che ha assicurato il proprio sostegno per spingere Putin a un accordo, è stato accolto con favore da Kiev. Oggi potrebbe esserci un nuovo faccia a faccia tra Zelensky e il capo della Casa Bianca. La Russia ha invece respinto la proposta del presidente ucraino di un incontro con Putin negli Stati Uniti. Se vuole parlare, venga a Mosca, la risposta del Cremlino. Intanto, sul terreno, droni russi sono stati lanciati contro la città di Zaporizhia, colpiti un edificio residenziale e un centro commerciale, una persona è morta, altre sette sono rimaste ferite. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: A margine del G7, momento di distensione tra la premier Meloni e il presidente americano Trump dopo le tensioni degli ultimi mesi. Augusto Cantelmi.
6: Disgelo tra battute e sguardi, il siparietto tra Meloni e Trump nel G7 francese vuol dire tanto e niente, tanto perché di fatto dopo la crisi degli ultimi mesi ritornano a parlarsi poco o niente, perché si è trattato soltanto di un chiarimento, i nodi restano le spese per il riarmo e la crisi iraniana. L'Italia si è detta pronta a inviare le navi nello stretto di Hormuz, ma solo dopo il via libera parlamentare sui soldi per la difesa. Meloni ha spiegato più volte che in questo momento servono fondi per l'energia. Domani e dopodomani il tema sarà affrontato nel vertice europeo di Bruxelles. Intanto posizioni che nella versione campo largo si immortalano in una foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, di fatto l'inizio della lunga campagna elettorale con una serie di appuntamenti per stabilire un programma. Nella foto manca Renzi. Non me la prendo, dice, ci incontreremo in autunno. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,11%, quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo un 16enne residente in provincia di Bologna. Marco Bergamaschi.
7: Il 16enne è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo su decreto della procura presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo Emiliano Romagnolo, con il supporto della Digos bolognese e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. È stata eseguita una perquisizione anche domiciliare informatica. Le indagini sono iniziate nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Qui si era distinto un internauta che aveva pubblicato manuali per eseguire azioni violente e suggerimenti per garantire l'anonimato sul web. Le investigazioni avrebbero permesso di identificare l'utilizzatore dell'account del 16enne. Nella perquisizione a casa sarebbero stati rinvenuti manoscritti con disegni ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e un dattilo scritto per realizzare un giubbotto antiproiettile. Gli approfondimenti sul cellulare del 16enne avrebbero consentito di trovare tra l'altro materiale di propaganda suprematista jihadista e manuali per fabbricare armi artigianali. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leone, l'esperienza generale, ha ripercorso il suo recente viaggio in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
8: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa.

0: Riuscirà a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: È lutto nel mondo della cultura per la morte dello storico e saggista Carlo Ginzburg. Era nato a Torino nel 1939, aveva esordito nel 1966 con il saggio I Benandanti e si è spento a Bologna. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, la Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé, si chiude sul 4-1 la sfida tra Norvegia e Iraq, sul 3-1 quella tra Austria e Giordania, finisce 3-0 Argentina-Algeria con una tripletta di Messi che eguaglia il record di reti di Klose del primo a giocare 6 coppe del mondo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

Voglio solo chiudere gli occhi, ora che ho lo sguardo sconfitto. Dormito 6 ore in 6 notti, frate, so memoria su feed. Fingo di non essere a

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Cambiamenti. Innovazione, talento, visione del futuro è la lombarda Involve Space, la vincitrice del premio Cambiamenti 2026, il contest dedicato alle imprese emergenti più innovative d'Italia e promosso da CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Piccola e Media Impresa, con la partecipazione di Unioncamere, giunto quest'anno alla 9ª edizione. Selezionata tra oltre 1000 start-up provenienti da tutta Italia, Involve Space ha conquistato la giuria di esperti distinguendosi per l'idea innovativa. A premiare i vincitori sono stati il presidente nazionale CNA Dario Costantini, il segretario generale Otello Gregorini e il presidente di giuria. Con sede a Como, Involve Space sviluppa piattaforme stratosferiche riutilizzabili a basso impatto ambientale per osservazione della Terra, test tecnologici e ricerca scientifica. Le soluzioni operano come pseudosatelliti ad alta quota, combinando sostenibilità, dati in tempo reale e innovazione aerospaziale. Giovanni Bozzini, presidente di CNA Lombardia, ha commentato: siamo orgogliosi della vittoria di una startup lombarda, in particolare Comasca, al nostro contest nazionale. Insieme alla vincitrice dell'edizione lombarda di Cambiamenti, l'impresa milanese Genogra, questa realtà testimonia che la voglia di innovazione sui nostri territori vince nonostante le gravi incertezze del momento. Questi giovani hanno una grande voglia di futuro e sono la nostra speranza. A completare il podio sono Chimi SRL, con sede a Catania, che trasforma scarti agricoli, in particolare il mallo del pistacchio di Bronte, in ingredienti bioattivi ad alto valore per cosmetica, nutraceutica e food. E poi Pestop SRL, con sede a Genova, sviluppa una tecnologia automatizzata per la produzione di pesto tradizionale replicando processi artigianali attraverso un macchinario innovativo brevettato. L'edizione conferma ancora una volta il ruolo centrale di artigiani e microimprese come motore di innovazione diffusa. Dalla sostenibilità ambientale alla qualità della vita fino alle tecnologie più avanzate, il cambiamento prende forma nella quotidianità del fare impresa. Il cuore dell'attività della startup lombarda Involve Space è lo sviluppo di palloni stratosferici dotati di intelligenza artificiale, strumenti avanzati che permettono missioni aerospaziali a costi ridotti e con applicazioni scientifiche in

0: industriali. La realtà collabora già con la NASA e l'Agenzia Spaziale Italiana. Ha da poco aperto una nuova sede in Texas, in uno dei più avanzati hub aerospaziali globali, che ospita già attori come la NASA.
1: Le parole della sostenibilità.

0: l'amore si nasconde.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Ugo Scali, cordoglio e preghiera per la scomparsa ieri sera del cardinale Camillo Ruini, 95 anni, guidò la Chiesa italiana dal 91 fino al 2008, aperta al Pontificio Seminario Romano, la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in piazza San Pietro, presieduti dal Papa, venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia.
3: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
2: Ultimo giorno del G7 ad Evian in Francia, i capi di Stato e di Governo in una dichiarazione si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità ed integrità. Annunciano il rafforzamento delle sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Giudizio positivo poi sull'accordo tra Stati Uniti e Iran e la conferma anche alla disponibilità a contribuire al controllo della navigazione di Hormuz. Da Evian arrivano però anche le parole di Trump: l'intesa tra Stati Uniti e Iran non è definitiva, un memorandum d'intesa, e se non mi piace, parole testuali, torneremo a spararli, a sganciare bombe sulle loro teste. Al termine dell'udienza di oggi in Vaticano, Papa Leone ha espresso soddisfazione per il raggiungimento dell'intesa tra l'Iran e gli Stati Uniti, che sarà firmato nella giornata di venerdì. Quale incoraggiante risultato del paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Il Papa questa mattina ha espresso anche dolore per la guerra in Ucraina. È una notte di paura quella passata a Napoli, con un morto, tre feriti in due diverse circostanze non collegate tra loro. Alle 22 in un agguato con modalità camorristica è stato ammazzato un uomo di 48 anni avvicinato da uno scooter con due persone a bordo. Il passeggero lo ha centrato con colpi di pistola poco più di un'ora dopo. Padre e due figli sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco nel quartier di San Giovanni a Teduccio. È tutto. Torniamo alle 15.

0: notifiche, libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio su Blue 2000, primo pomeriggio che continua anche con le classifiche. Ben ritrovato a Daniele Caruso che è in regia, ci condurrà anche lui fino alle 15 con tanta buona musica direttamente dalla nostra classifica personale, quella dei più programmati su Blue 2000. Quindi vediamo insieme cosa è cambiato in questa giornata, soprattutto a distanza di 7 giorni. Settimana scorsa c'erano tante nuove entrate, questa settimana diciamo non una nuova entrata in particolare da ascoltare, ma tutte canzoni che più o meno si confermano, comunque salgono o scendono rispetto a 7 giorni fa, e in particolare avremo dei cambiamenti per quanto riguarda le prime 3 posizioni. Restate con noi. Alla numero 20 troviamo Taylor Swift con la posizione stabile del suo ultimo singolo dal titolo Elizabeth Taylor, singolo ne abbiamo parlato tanto, un omaggio alla diva Liz Taylor e naturalmente anche a tutto il suo mondo, il suo universo, che si concretizza anche con un video in bianco e nero molto particolare. Mentre alla numero 19 rimane stabile rispetto a 7 giorni fa Sombre, l'artista che ha dei suoni davvero particolari nelle sue canzoni, come ad esempio in questa Potential.

dicembre. Al numero 18 troviamo il trio Serena Brancale, Levante e Delia con la hit Al mio paese. Già ormai la canticchiano tutti questa canzone, è diventato un vero tormentone. E magari per quelli che non conoscessero ancora bene il personaggio di Delia, lei si è fatta conoscere all'interno dell'ultima edizione di X Factor, dove, se non ricordo male, ha avuto un buon piazzamento finale, credo al terzo posto se non sbaglio. Delia si è imposta con una sensibilità artistica fuori dall'ordinario, la scelta anche di portare in scena il dialetto siciliano contaminato con il folk, che è la più autentica musica cantautorale che la riguarda da vicino. Ha rivoluzionato un po' il format di X Factor e ha spostato l'attenzione dal puro show al racconto di una verità emotiva, la sua. Lei, che si è laureata al Conservatorio di Catania, ha questa padronanza appunto del pianoforte che si fonde con la sua scrittura e ha una voce limpida che arriva dritta al cuore. Tra l'altro Delia si è fatta notare sin dalle prime audizioni di questo programma e si è esibita con una rivisitazione veramente non facile, anche molto personale, di Sakura di Rosalia, che è una scelta che non è casuale ma è davvero il manifesto del suo percorso. E quindi l'ascoltiamo insieme a Levante e Serena Brancale con Al mio paese.

più del classico italiano che ama questa canzone, perché anche lui se ne ritorna beatamente al suo paese durante le prossime ormai imminenti ferie estive, anche del nostro Daniele Caruso, che ama molto Serena Brancale e Levante Delia, che hanno cantato Al mio paese al numero 18 della chart di Blue 2000, numero 17 scendono i Rolling Stones con In the Stars, questa invece è la numero 16 occupata dai Maroon 5, Heroin.

Levin, Maroon 5 ero in discesa questa settimana nella classifica ufficiale di Blue 2000 alla numero 16. Alla 15, bella unione di due voci, sono stati anche alla numero 1 di questa chart, parliamo di Sam Fender e Olivia Dean. La canzone in discesa si intitola Rain Me In.

vostre canzoni preferite, grazie anche per comunicarcelo ovviamente con una mail diretta a etradioblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, e grazie anche ai vostri gusti musicali che si compone la classifica di In Blu 2000, oltre che per i vari passaggi radiofonici della settimana, la nostra classifica ufficiale. Abbiamo ascoltato Sam Fender, Olivia Dean alla 15, alla numero 14 in discesa Alex Warren con Fever Dream. Adesso c'è un piccolo mistero legato alla canzone che ascolteremo alla numero 13, ma soprattutto all'esibizione di Shakira, che ritorna al mondiale di calcio con la sua colonna sonora dopo il grande successo di qualche anno fa, Waka Waka, è ritornata con Dai Dai. E in rete si sono scatenati i soliti complottisti non dell'ultima ora, convinti che Shakira sia stata sostituita da una sosia, ma perché, ai mondiali del 2026 alla cerimonia d'apertura. Allora, sono state analizzate anche le immagini, con una cerimonia in grande stile, l'avrete vista tutti, a Città del Messico, sul palco si sono esibite grandi star, tra cui anche Imanà, e Shakira ha fatto la differenza perché ha già collezionato diversi mondiali come protagonista. Poche ore dopo l'esibizione tutti hanno iniziato a, diciamo, a scrivere queste teorie secondo cui la persona che ha interpretato l'inno ufficiale del torneo Dai Dai non sarebbe stata davvero la cantante colombiana ma una sua sosia. Un utente addirittura è arrivato a scrivere: quella non è Shakira, guardate come sbaglia i passi, è una controfigura, Shakira ha mentito a tutti. La prova, secondo i sostenitori di questa teoria, l'artista sembrava diversa, è entrata in campo con questo completo giallo, sneakers con la zeppa ormai classica, enormi occhiali da sole scuri. Inoltre molti utenti hanno fatto notare che i suoi capelli sembravano di una tonalità diversa dal solito, con parte del viso nascosta da questi occhiali molto ingombranti, in effetti molto ampi, e un aspetto leggermente diverso da quello a cui i suoi fan sono abituati. Quindi le speculazioni si sono diffuse in rete attraverso X, TikTok, altre piattaforme. Nel giro di poche ore in rete si discuteva già se si stesse vedendo magari Shakira o una sua sostituta controfigura. Lei non ha risposto a queste voci, però poi, analizzando bene le immagini, molti hanno detto no, è proprio lei, perché l'artista ha una piccola cicatrice sulla fronte, riconoscibilissima in numerose fotografie scattate anche nel corso degli anni, quindi la si può notare ad esempio comparando le sue immagini diffuse anche per un altro evento a New York nel maggio di quest'anno. E sì, è praticamente lo stesso segno, è visibile anche nelle immagini della cerimonia d'apertura del mondiale. Quindi tutte speculazioni a gratis, ecco, senza fondamento, che hanno arricchito, diciamo così, la cerimonia inaugurale del mondiale di calcio. E quindi Shakira insieme a Burna Boy, numero 13, protagonista con l'inno dei mondiali.

che cita anche tantissimi campioni del calcio, tra cui Messi, che si è reso protagonista di una tripletta memorabile proprio ieri all'interno della partita Argentina-Algeria 3-0, ecco, rifilati proprio dallo stesso Messi, questi tre gol all'interno di Mondiali di Calcio. Era Shakira con Burna Boy, Dai Dai, al numero 13. Alla 12 c'è Fulminacci, Maledetto Messi.

stabile rispetto a 7 giorni fa. Fulminacci, appena ascoltato su Blu 2000, come l'hai detto bene, nella chart ufficiale di Blu 2000, per l'appunto alla numero 12. Alla 11 scende Harry Styles, alla 10 ci sono loro.

L'estate italiana dei duetti, Clara e San Giovanni alla numero 10 in salita con Le Ragazze. La numero 9 sa ancora d'estate. Andiamo subito a berci questa bella aranciata fresca con Fra Quintale, che rimane lì in posizione numero 9, stabile rispetto a 7 giorni fa.

c'è un filo rosso che accomuna tanti artisti di casa nostra, un po' il filo rosso, come direbbe, anzi canterebbe Alfa, che incontreremo più tardi anche nella nostra classifica ufficiale di Blue 2000. Unisce Fra Quintale anche Saif. Fra Quintale appena ascoltato alla numero 9 con Aranciata, e sarà anche un grande nome della musica come Ben Harper tra i protagonisti che si faranno avanti in questo programma con 3 giornate ad Alba il 27 giugno, 4 e 5 luglio, per questa 18esima edizione del Collisioni Festival, il festival agri rock intergenerazionale, quindi grandi protagonisti anche all'interno delle giornate giovani. Per le altre 2 giornate ci sarà una maratona dedicata all'indie italiano, proprio con Alfa, Fra Quintale, che abbiamo appena ascoltato, Marco Castello e Andrea Cerrato, mentre la seconda giornata finale, diciamo, degli artisti emergenti di casa nostra è dedicata al sound urban contemporaneo. È un festival molto ricco in cui ci saranno anche altri protagonisti in scena, Morad e appunto Saif. E Saif lo incrociamo nel nostro cammino pomeridiano alla numero 8 in discesa con la sua Buona Domenica. Nella classifica ufficiale di Blue 2000 compare anche un personaggio che, insomma, se ne è parlato tanto di lui ultimamente, un po' per la sua tappa a San Siro, il suo primo San Siro in assoluto della carriera, quindi con grande successo di pubblico, e soprattutto anche della sua nuova avventura televisiva, quella che lo vedrà protagonista sul bancone di X Factor come giudice della prossima edizione. Avrete già capito, parliamo di Rama, in salita con Cabana.

vicinissima alla top 5 Elisa Morè, questa è la classifica ufficiale di Blu 2000, lei era la numero 6, saliamo alla numero 5, unica presenza internazionale nei magnifici 5, li possiamo chiamare così oggi pomeriggio, abbiamo il consenso anche del nostro Daniele Caruso, c'è anche lei, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

rimane stabile nella classifica ufficiale di Blu 2000, la radio che state ascoltando. Olivia Rodrigo alla numero 5 con Drop Dead, alla numero 4 perde la vetta, quindi la sorpresa della discesa di Francesco Gabbani con Summer Funk, scende dalla numero 1, mentre alla numero 3 i Pinguini Tattici Nucleari.

Sono in discesa questa settimana dalla 2 alla 3 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, che hanno fatto anche un featuring nel nuovo di Fabri Fibra, cioè la riedizione di Mentre Los Angeles Brucia in versione deluxe. E adesso ritroviamo una nuova numero 2 in salita, Jovanotti Alfa, questo è Buon Vento.

Grande ritmo, si saranno anche divertiti molto a farla questa canzone. Giovanotti Alfa, buon vento in salita alla 2, ritorna alla numero 1 dopo qualche settimana in cui era scesa. La canzone di Gaia, nuova numero 1, è Bossa Nostra.

siamo molto felici, Daniele Caruso, di potervi annunciare che Gaia è ritornata alla numero uno con la sua Bossa Nostra, con cui chiudiamo la chart ufficiale di Blue 2000. Domani un'altra classifica, vi aspetto alle 14, vi lascio con Samuele Bersani. Grazie a tutti e buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Unanime cordoglio e la preghiera per la scomparsa ieri all'età di 95 anni del cardinal Camillo Ruini, alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano, la Camera Ardente, funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa venerdì l'addio. Anche nella sua Reggio Emilia il Papa ha ricordato il cardinale Ruini, esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che, dice il pontefice, visse con generosità il suo ministero, ha servito con discrezione, abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. A lui si deve la nascita del progetto culturale. Per decenni è stato figura centrale e influente nel panorama ecclesiale e culturale del paese negli ultimi anni. Presenza importante, sempre attenta alla vita della Chiesa e del Paese.
2: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco aveva ammesso: non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła e Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa di divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato, per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata e intelligente che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucci, linea allo studio.
1: Terminare viene in Francia il G7, capi di Stato e di Governo in una dichiarazione si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, giudizio positivo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo di Hormuz. Da Evian anche le parole del presidente statunitense Trump, che chiarisce: l'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è definitiva, se il memorandum d'intesa non mi piace torneremo a sganciare le bombe. È tutto per questa edizione flash delle 15, torniamo insieme alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Sempre a caccia di compleanni, sai, di quelli strampalati, no? Per iniziare con un sorriso, insomma, quei momenti che a modo loro sono sempre unici, momenti che hanno segnato un prima e un dopo, che hanno magari cambiato proprio la storia della percezione umana in qualche modo, no? Che hanno reso possibile qualcosa che fino ad allora sembrava una magia. Come succedeva, per esempio, oggi, 17 giugno del 1970. Ufficio brevetti americano, veniva depositato il segreto della Polaroid SX70, la prima vera lens camera pieghevole a sviluppo istantaneo, no? Un miracolo proprio di chimica e di specchi che, se ci pensiamo bene, dava una misura precisa, cioè stava quantificando proprio il tempo dell'impazienza per vedere la foto, perché fino a quel momento la fotografia era veramente un esercizio di attesa e di fede, no? Cioè scattavi, dovevi finire il rullino, soltanto allora lo portavi a sviluppare dal fotografo, ci volevano così 2 o 3 giorni almeno. Quindi la fotografia era il racconto di un passato già successo, un passato prossimo, lontano però, no? Adesso con questo brevetto Polaroid invece la fotografia arriva nel presente, cioè tu scatti e la macchina ti sputa fuori sto quadratino bianco, e lì nel quadratino, mentre lo sventoli all'aria, anche se Polaroid consigliava di non farlo, viene fuori quello che hai scattato lì un minuto fa, per dire, ci vogliono una decina di minuti perché quella foto prendesse forma. Oggi sono un tempo infinito se ci pensiamo, no? Però immaginate la rivoluzione per gli anni 70, capito? Polaroid è stata praticamente la prima forma di Instagram, se la vogliamo dire così. Ha portato proprio il concetto di gratificazione istantanea, per cui le foto hanno smesso di essere soltanto un documento storico, no? Sono diventate proprio una testimonianza sociale di qui, adesso, cioè 10 minuti fa, insomma. Poi è arrivato lo smartphone e la magia è diventata un overdose, non più una foto ma 1000 foto, non più un momento ma proprio un flusso, capito? E la fotografia istantanea è diventata così istantanea da perdere importanza, cioè scatti per non perdere il momento oggi, però finisci per non vivertelo quel momento e nemmeno per ricordarlo, perché poi, parliamoci chiaramente, tolto quell'attimo in cui magari una foto la posti, la condividi, la mandi a qualcuno, ma quando mai siamo capitati nella galleria a riguardare le 10.000 foto a raffica che abbiamo fatto, tutte praticamente uguali, no? Lo smartphone sicuramente ha democratizzato l'immagine, però l'ha anche svuotata, cioè se tutto può essere fotografato all'infinito, no? A costo zero, cioè allora niente ha più valore, a meno che non sia una tecnologia archiviata tempo fa come se fosse vecchia, appunto, qualcosa di passato, la Polaroid, appunto. Tante persone che non hanno vissuto quell'epoca lì stanno riscoprendo proprio quel fascino, soprattutto per l'attitudine, per quell'atteggiamento, no? Una foto sola, non 100, un tentativo, non 20, capito? Un risultato magari imperfetto, però irripetibile, capito? Il fascino dell'errore, quel senso anche poetico, no? Di una foto un po' sgranata, col colore che è tutto un po' rossastro, il riflesso della luce che brucia la pellicola. La Polaroid oggi è diventata un antidoto, cioè un piccolo sabotaggio quasi, se vogliamo, alla logica dello scroll infinito, un oggetto che ti costringe a scegliere quando scattare, perché scattare, a chi scattare di preciso, e soprattutto ti costringe ad aspettare un'altra volta, quei secondi in cui l'immagine compare piano, no? Come se il tempo avesse ancora un valore, anche economico, perché una Polaroid ha 8 scatti o 12 al massimo in una versione, diciamo, più del rullino più grande, e non è che sono proprio regalati, capito? Quindi ogni volta che uno vuole premere quel pulsante, magari ci pensa, no? Deve guardare, deve scegliere, deve rischiare. Se la foto viene mossa, resta mossa, cioè non c'è il tasto cancella, non c'è Photoshop. Quella foto mossa però diventa un pezzo unico, un oggetto reale che magari lo puoi toccare, lo puoi graffiare, lo puoi regalare a qualcuno, lo puoi attaccare allo specchio con lo scotch, cioè c'ha un peso, c'ha un corpo. Ecco perché merita una segnalazione questo brevetto del 17 giugno di 56 anni fa. È nato per portarci verso il futuro della velocità all'epoca, oggi è diventato il rifugio di chi vuole rallentare, tutto l'opposto. Però c'è qualcosa di profondamente umano in quelle foto lì con la cornice bianca, no? A parte che poi sono arrivati 1000 filtri che fanno finta di essere Polaroid. Comunque non c'è bisogno di aggiornamenti, non vanno a finire nel cloud, non le cancelli per sbaglio, cioè sono foto che restano lì su una scrivania, nel portafoglio, sul frigo, sul muro, a sbiadire piano piano, come sbiadiamo noi, capito? È bello pure così, senza troppi filtri, molto molto naturale. Le parole di In Blu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia. Partiamo da Conan Gray.

The best, il meglio, un augurio bellissimo che estendiamo a tutti i ragazzi, perché ci siamo ormai. Domani è il giorno in cui migliaia di studenti italiani si siederanno davanti a quel foglio protocollo per la prima prova della maturità, no? Come ogni anno, puntuale come le zanzare, c'è il Toto Tracce, che è il feticcio più amato da studenti, genitori, professori disperati. Adesso, detta proprio fuori dai denti, no? Beccare cosa passa nella testa della commissione ministeriale è storicamente più difficile che fare 6 al Superenalotto, ma perché non è facile individuare un criterio, no? Ammesso che ci sia, tra i grandi classici tipo Montale e Ungaretti, che sono usciti talmente tante volte che ormai hanno quasi un lasciapassare, oppure colpi di scena tipo 2013 era venuto fuori Claudio Magris, autore contemporaneo ancora vivente tra l'altro, con tante persone che si chiedevano se fosse un autore di letteratura o che ne so, sai, un terzino di un qualche momento storico preciso della nazionale italiana in bianco e nero. Quest'anno però qualcuno ha pensato di puntare sull'intelligenza artificiale, come era successo l'anno scorso, ed era stato un flop clamoroso, no? Cioè, prova a prevedere quali tracce potrebbe, cioè, non ne avevano azzeccata una. Però, come dire, no? Gli algoritmi vanno avanti, i modelli migliorano, magari quest'anno davvero viene fuori qualche previsione buona, visto mai? ChatGPT di OpenAI ha analizzato lo storico degli autori usciti agli ultimi esami, ha deciso di fare una scommessa, diciamo, conservativa, no? Per cui l'indiziato numero uno sarebbe Umberto Saba, che manca dai radar del ministero dal 2000, praticamente da prima che nascessero i ragazzi che stanno facendo la maturità in questi giorni. Subito dietro mette ChatGPT Italo Calvino, perché il suo rapporto tra scienza e modernità è perfetto per fare un parallelismo con i nostri tempi. E poi sgancia la bomba. Primo Levi, ChatGPT dice che il tema dell'annientamento dell'individuo c'è proprio fatto apposta per i venti di guerra in Medio Oriente da commentare, che avrebbe pure un senso, però siamo in Italia, cioè storicamente il ministero preferisce tenersi alla larga, no? Da argomenti, come dire, spigolosi, incendiari, ecco. Per l'attualità ChatGPT è sicuro. L'intelligenza artificiale, no? Che un po', anche un punto di vista egocentrico, io ho fatto la maturità nel 93 e già c'erano i temi sulle intelligenze artificiali, sulle realtà aumentate, per dire, Quindi intelligenza artificiale, fake news, lotta alla mafia a 40 anni dal maxi processo, tensioni geopolitiche a 25 anni dall'11 settembre, quindi questa idea delle ricorrenze. Cambiando chatbot cambia completamente la prospettiva. Gemini, per esempio, non è interessata alle statistiche, si concentra sulle ricorrenze specifiche, per cui il favorito assoluto, secondo Gemini, sarebbe Luigi Pirandello, che tecnicamente è uscito 2 anni fa, 2024, però Gemini dice che non importa, perché la citazione è per i 90 anni dalla morte di Pirandello e i 100 anni dalla pubblicazione di Uno Nessuno 100.000. E per Gemini è una tentazione troppo forte per il ministero. Però, se guardiamo i numeri tondi e le ricorrenze importanti, allora ci sarebbe Grazia Deledda per i 100 anni dal Nobel, ci sarebbero i 150 anni di Filippo Tommaso Marinetti, ed ecco il futurismo. Sui temi generali però Gemini dice che c'è una traccia blindata, che sono gli 80 anni della Repubblica Italiana. Non la solita retorica, la chiave di lettura sarebbe 1946 come anno del primo voto politico delle donne, di suffragio universale, conquista dei diritti civili, l'eredità della Costituzione, diciamo che di ciccia ce ne sarebbe pure. Quindi da una parte ChatGPT scommette sulla sociologia e sulla geopolitica, dall'altra parte Gemini che si concentra sulle ricorrenze storiche, ma probabilmente tanto non ci prende nessuno dei due, e domani ci ritroveremo davanti a un autore mai sentito prima, estratto dal cilindro del ministero, per ricordarci che l'imprevedibilità umana batte ancora gli algoritmi. Ecco perché ogni anno andiamo tutti a sbirciare le tracce ufficiali, anche quando la maturità ormai è veramente un ricordo in bianco e nero. Tra l'altro è stato tutto

tutto già deciso tipo da aprile, lo sa soltanto il ministro Valditara, al momento è un'altra persona. C'è una bella intervista su Repubblica, però vuoi mettere la leggenda metropolitana della mia generazione, che c'era sempre qualcuno che c'aveva l'amico del cugino che lavorava all'ambasciata italiana in Australia, che poteva sapere in anticipo il contenuto di quelle buste? Ovviamente anche questa è una narrazione fasulla, cioè nessuno ci ha mai indovinato, però era bello, ecco, esorcizzare tutti insieme quei giorni di grande attesa aspettando l'estate. Continuiamo a farlo ancora oggi, aspettando l'estate insieme. Le parole di Inblu 2000, in bocca al lupo a tutti con i Muse.

Lorenzo Salvetti è un unicum, il primo ad aver fatto la combo. 2024, quarto classificato ad X Factor, era nella squadra di Achille Lauro. L'anno dopo partecipa ad Amici di Maria De Filippi e vince. Era Dimmelo Tu nel pomeriggio di In Blu 2000, canzone di oggi, anche con i Rolling Stones. Questa è In the Stars.

è un altro di quei personaggi per cui il tempo scorre diversamente. Portava questa canzone qui a Sanremo nel 1999, vinceva Nox quell'anno e sarà quest'estate in giro a suonare per tutta Italia. Era un inverno da baciare nel pomeriggio di In Blu 2000.

0: Sarà dal vivo.
1: Basta il tempo di un fiore.
0: Nin nei teatri d'estate, una manciata di date a partire da metà di luglio. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite: Angelina Mango con Marco Mengoni. Era Canto d'amore, disco in blu 2000 della settimana.

non sta facendo musica nuova nel senso proprio materiale del termine, ma si sta divertendo con questo podcast. Ci ha preso gusto, no? Lei che invita musicisti, personaggi dello spettacolo e suonano insieme e parlano e chiacchierano e si raccontano e suonano e poi qualcosa esce anche ufficialmente. Nora Jones is playing along, che è anche un profilo Facebook, una pagina Instagram, ma proprio un sito internet, norajonesisplayingalong.com, dove ci sono tutte le puntate da riascoltare. Era Sunrise, indietro all'anno 2004, nel pomeriggio di In Blue 2000. Ripartiamo da Paola Turci.

10 anni fa avevano suonato per l'ultima volta, almeno così pensavano, no? Il concerto finale. Poi è scomparsa anche la cantante Mary Fredriksen dei Roxette. Sembrava tutto abbandonato, adesso ripartono con un nuovo spirito, una nuova cantante, un'icona della musica svedese, ma insomma avremo modo di parlare. Le parole di Blue 2000, ora con Fleetwood Mac.

sta suonando, ascoltando e cercando di capire la forma delle canzoni, si può risalire con una buona approssimazione agli anni, ed erano la fine degli anni 70. The Fleetwood Mac, Don't Stop, nel pomeriggio di Blue 2000. Tra poco anche l'informazione, loro sì che non si fermano mai, con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, in arrivo con In Blue 2000 News. State con noi.

0: Buongiorno Daniela, ma sai che c'è oggi? Avrei voglia di qualcosa di interessante sui libri, la solidarietà, ma anche sul cinema. E perché no, tu sai che mi piace mangiare.
1: Nel Magazine in Blu 2000, tutti i giorni dalle 10, affrontiamo questi e molti altri temi con un occhio all'attualità e alle storie belle e curiose.
0: Il magazine è quello che cercavo.
1: E allora ti aspetto con me su in Blu 2000, perché ci sei anche tu con me in onda, smemorato.
0: Ah sì?
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
5: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
7: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000 News.
1: Cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008, aperta al Pontificio Seminario Romano, la Camera Ardente, funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa, poi venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Il Pontefice lo ricorda in un telegramma alla Diocesi di Roma ed esprime gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse, dice il Pontefice, con generosità il suo ministero. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. Il cardinal Ruini, dunque, protagonista della visita della Chiesa, ma anche del Paese. Monsignor Claudio Giulio Doli, storico, portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
2: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Ma per fortuna.
1: Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, dice il tycoon, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare le bombe, ha detto in un bilaterale con il presidente egiziano Al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian in Francia, da dove è arrivato un nuovo appoggio pieno all'Ucraina attaccata dalla Russia. La linea ad alta velocità tra Milano e Piacenza sospesa da questa mattina alle 10.30 per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando al momento diverse cancellazioni di treni e ritardi fino alle 2 ore. Per chiudere un occhio alla borsa di Milano, praticamente invariata, più 0,04%, torniamo alle 17.

Jet nel pomeriggio di In Blue 2000. Your superstar è la superstar vera, a quanto pare Michael Jackson. Cioè, anche a casa mia l'altro giorno mio figlio piccolo è tornato: papà, ma lo conosci Michael Jackson? Come se fosse, capito, la cosa più incredibile del mondo. Negli ultimi giorni è successo qualcosa che in fondo era nell'aria, quindi è stata soltanto una certificazione, no? Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, ha superato Bohemian Rhapsody, si è preso il titolo di film musicale biografico col maggior incasso della storia, ma tipo 911 e rotti milioni di dollari nel mondo, sono un sacco di soldi. E il sorpasso è arrivato dopo l'uscita in Giappone, come se il mercato asiatico avesse dato, no, quell'ultima spinta a un treno che già correva, insomma. No, la cosa più curiosa è che dietro a entrambi i film, quello su Michael Jackson e quello sui Queen, c'è lo stesso produttore, questo Graham King, che evidentemente ha trovato la formula per battere gli altri e per battere se stesso, insomma. La storia però non finisce qui, perché Michael, il film su Michael Jackson, il biopic su Michael Jackson, sta demolendo un record dietro l'altro, tipo biopic musicale col miglior weekend d'apertura di sempre, debutti mai visti in diversi paesi, in Francia, per dire, adesso lasciamo stare i numeri, no? Però ha superato addirittura Le Mom, che è il film su Edith Piaf, che sembrava intoccabile, capite? È arrivato Michael Jackson e a passi di Moonwalk è andato più avanti. E la domanda a questo punto è: fino a dove può arrivare? Con il Giappone appena conquistato c'è la possibilità concreta, che era impensabile fino a ieri, un po' come se i film musicali fossero, non dico dei film minori, però gareggiassero su un altro campionato, no? Adesso si intravede la possibilità concreta di diventare il primo biopic musicale a superare la storia del miliardo di dollari. È un club esclusivo che ad oggi ha accolto tipo Super Mario Galaxy, così, tanto per prendere le misure, ed è la dimostrazione che quando la cultura pop incontra il mito e il mito incontra il botteghino, il risultato è un fenomeno globale. E soprattutto l'idea chiara che certe icone, anche a distanza di decenni, no, da quando non ci sono più, continuano a muovere il mondo come se fossero ancora sul palco, con tutto quello che si portano dietro, per cui anche i dischi di Michael Jackson sono tornati in classifica. Ma mi fermerei qui. Con Livia Cosentini in regia, le parole di In Blue 2000, ripartiamo da Daniele Silvestri, a proposito di salire, no?

bisogna capire poi alla fine chi vincerà la battaglia dei tormentoni delle canzoni dell'estate. Uno dei candidati è Mike Towers, sicuramente una namas nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Sienna Spiral.

estate che è cominciata a maggio e va avanti fino a settembre, lasciarsi un giorno a Roma, più di 25 anni fa, 1998, insomma, che il tempo passa e le canzoni sono un po' un indicatore anche di questo. Tempo passa significa che anche noi stiamo andando via, grazie a Livio Cosentini per la regia, ma se vi va l'idea ci trovate domani, puntuali, qui, stesso posto, stessa ora. Ciao! Se ci sei...

0: Radio.
1: Le parole di In Blu 2000.
2: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
1: Con Marco Parce.

0: di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, con te oggi parliamo di imprese, ovviamente varesine, e inclusione dei disabili. Sappiamo che c'è una legge che è anche proporzionata al numero dei dipendenti, e però che cosa c'è che non va, Antonio?
2: C'è che occorre crescere la cultura dell'attenzione nei confronti delle persone disabili all'interno delle aziende, e questo quanto emerge da uno studio sull'economia sociale, uno studio promosso da Camera di Commercio Varesina e condotto dai ricercatori della nostra Università dell'Insubria. Ecco, da questo studio emergono delle difficoltà, nonostante la normativa italiana sia tra le più avanzate almeno in Europa, non basta perché serve un vero e proprio cambio di mentalità nell'approcciare questo problema e soprattutto nell'includere le persone con difficoltà, le persone disabili, veramente all'interno delle nostre aziende.
1: Allora, voi avete sentito Sara Bartolini, Confartigianato Imprese Varese, sentiamola.
3: Emerge sicuramente che ci sono dei passi avanti nell'inclusione delle persone disabili, ma ci sono ancora forti resistenze culturali nell'integrazione di tutte le persone con disabilità. Mi spiego molto meglio. La disabilità ovviamente ha vari step, no, di gravità, ed è molto più semplice acquisire la persona con una disabilità lieve anziché acquisire una persona con una disabilità più impegnativa e che quindi richiede un livello di inserimento molto più articolato e complesso. Io ringrazio per questo studio Camera di Commercio, ringrazio la professoressa Locatelli e il professor Uselli perché hanno fatto uno studio molto interessante e perché ci danno modo a noi che come Confartigianato e come Arse rappresentiamo e seguiamo dal punto di vista della consulenza, del servizio, le piccole medie imprese, ci danno modo di ricordare che esistono anche queste piccole medie imprese. La legge attualmente prevede, una parola brutta, l'obbligo di inserimento di una persona disabile sopra i 15 dipendenti, oltre, mi pare, la soglia dei 52 dipendenti, e poi il 5% del numero complessivo di dipendenti deve essere un portatore di handicap. Questo non vale per le aziende più piccole. Le aziende più piccole, cioè dei 15 dipendenti in giù, non hanno questo obbligo.
1: Ecco, il Bartolini dice l'obbligo e pone il problema della dimensione delle imprese. Questo è già un ostacolo da superare, Antonio, ma secondo loro è verisimile che un'impresa di 10 persone inserisca una persona con qualche disabilità?
2: Ma guarda, proprio in ambito Confartigianato, in ambito Confartigianato Varese, si sottolinea come queste persone disabili possono addirittura, anzi non addirittura, questo termine è certamente sbagliato, debbano essere considerate come una risorsa per l'impresa, perché se adeguatamente formate possono fornire un servizio, possono garantire un'attività importante
1: come
2: e significativa.
1: E
2: in un periodo in cui le imprese hanno bisogno di persone, ecco, queste sono delle competenze che sicuramente vanno incluse all'interno del sistema economico.
1: E adesso, perché anche adesso lo sentiremo ancora dalla Bartolini, siccome queste cose appunto si fanno per obbligo e non ampliando un po' lo sguardo e vedendo cosa effettivamente possono e sanno fare queste persone, perché tutti quanti abbiamo delle abilità, no? Magari non ne abbiamo altre, e questo vale un po' per tutti. Bisogna un po' studiarle e promuoverle, perché come dici tu non è un inserimento, non diventa più un inserimento d'obbligo che piazza una persona lì, ma è una persona che lavora come gli altri e può dare il suo apporto in un determinato compito. Sentiamola ancora Bartolini.
3: Io passerei dal punto di vista culturale dal pensare a un obbligo da distribuire, per cui io devo piazzare qua e là queste figure perché altrimenti non rispetto, non ottempero la legge, e qualche volta si finisce anche per non ottemperarla e quindi addirittura accettare una sanzione piuttosto che far introitare all'interno dell'azienda un disabile, oppure si esternalizza tutto dandole alle cooperative sociali, che sono sicuramente di enorme importanza in questo percorso. Però io dico: attenzione, cambiamo prima di tutto, prima di pensare a un nuovo metodo di inclusione, cambiamo la mentalità, cioè passiamo dal parlare di obbligo da distribuire in competenza da coltivare. Cioè il portatore di handicap, il disabile, è una persona che può tranquillamente acquisire delle skills anche molto molto elevate se adeguatamente accompagnato in questo percorso.
1: Antonio, è proprio vero, ci deve essere un cambiamento di prospettiva.
2: Sì, competenze da acquisire, cioè garantire a queste persone la possibilità di essere parte attiva. Questo emerge anche dallo studio da cui sono partiti oggi pomeriggio, lo studio di Camera di Commercio Varese con i ricercatori dell'Università dell'Insubria, e credo che sia un messaggio particolarmente significativo quello che viene anche dal mondo della piccola e media impresa varesina.
1: Sicuramente è una indicazione importante per tutti. Antonio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie, grazie a te e soprattutto grazie ai nostri ascoltatori.
1: Allora, noi andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio.
4: Ben trovata Federica, buon pomeriggio a te.
1: Con te parliamo di un problema veramente importante, perché stiamo parlando di trasporti, stiamo parlando di treni. Sappiamo che l'Umbria non è servita così bene, non è la sola regione, però insomma adesso parliamo dell'Umbria, e recentemente però c'è una polemica per cambiamenti che dovevano esserci e che invece sembra che non ci possano essere. Daniele.
4: Sì, come dicevi, l'Umbria insieme ad altre regioni non è l'unica, è un po' la Cenerentola dei trasporti del nostro stivale, della nostra penisola, perché proprio nei giorni scorsi, insomma un paio di giorni fa, le organizzazioni sindacali del settore ferroviario, dei trasporti ferroviari, hanno denunciato un progressivo ridimensionamento di quelli che sono i collegamenti regionali e interregionali, soprattutto in quei segmenti di raccordo tra l'Umbria e l'alta velocità. Parliamo sostanzialmente di due segmenti, di due bracci, diciamo, come dire, dell'albero, di due rami dell'albero ferroviario del nostro paese, cioè quello che dall'Umbria punta verso Roma, quindi con accesso ad Orte, e quello che invece punta verso Firenze e anche verso il nord, quindi con aggancio a Terontola. Perché una delibera appunto recente dell'autorità di regolazione dei trasporti, secondo i sindacati, può penalizzare ulteriormente una regione che già ha a che fare, ha il suo bel da fare con l'isolamento, le infrastrutture fragili, tempi di percorrenza che spesso sono, come dire, complessi e difficoltosi, ecco, soprattutto per chi lavora con e deve per forza
1: si deve spostarsi e vuole andare in treno o deve andare in treno. Allora, tu hai sentito Paolo Broggi, UGL Ferrovieri, sentiamo.
5: Noi sappiamo che esiste la linea direttissima, che oggi è chiamata alta velocità, e questa è un'opera che a suo tempo è stata pagata dai contribuenti, soprattutto anche dai contribuenti umbri. Questi struttura che dovrebbe servire per collegare l'Umbria e renderla meno isolata sia verso Roma che verso Firenze, ad oggi è in serio rischio la circolabilità dei treni a 200 km all'ora tanto paventati e attesi dalla cittadinanza stessa. Cosa sta succedendo? L'Agenzia Regolatore dei Trasporti, ART, sta costringendo, tra virgolette, l'utilizzo della linea direttissima, quindi alta velocità, solamente ai treni alta velocità Freccia Rossa Italo e ai nuovi competitor che arriveranno, sempre per il mercato privato. Noi invece vogliamo che anche i cittadini umbri che devono arrivare a Roma o devono arrivare a Firenze possano continuare a utilizzare la linea direttissima, e che quindi anche i nuovi convogli acquisiti e arrivati sul territorio umbro non possono continuare a circolare, per garantire un trasporto degno del nuovo millennio che ormai è in corso verso Roma e verso Firenze.
1: Allora, Broggi ha parlato di nuovi convogli, perché ovviamente immaginiamo che i treni debbano essere adatti alla linea alta velocità. Che cosa è successo però?
4: Allora è successo che nel piano un po' di riqualificazione delle tratte ferroviarie, ahimè, come dire, abbastanza comunque obsolete dell'Umbria, soprattutto parliamo un po' dell'intersezione fra la ferrovia centrale umbra, insomma quella che va da nord a sud, e anche, come dire, il segmento che invece da est a, va da est a ovest, insomma, che collega quindi la zona di Foligno verso Perugia e poi verso Terontola, diciamo la Toscana. Ci sono arrivati negli ultimi anni dei treni nuovi, che però la nuova delibera, diciamo, di cui parlavamo prima, dell'autorità di regolazione dei trasporti, ha classificato di fatto recentemente come treni interregionali, quindi che possono raggiungere sì 200 km orari,
1: ma
4: ha spostato questo limite a 250, e quindi di fatto non possono più accedere all'infrastruttura ad alta velocità.
1: Certo, questo è un problema, ti credo che sono scoppiate le polemiche. Sentiamo sempre i tuoi microfoni anche Ciro Zeno, Filt CGL.
6: Ritardi, soppressioni, treni a 200 all'ora che da delibere ART non possono viaggiare sull'alta velocità, stanno determinando delle serie condizioni di stress dei pendolari, giustamente, ma le ripercussioni non li possono pagare i lavoratori di biglietterie, capitreno, assistenza in stazioni, che si vedono tutti i giorni aggredire perché purtroppo ci sono delle mancanze effettive, strutturali, di un'organizzazione dell'intero tessuto dei trasporti ferroviari. Noi speriamo vivamente che le istituzioni facciano tutto il possibile perché si risolva questo problema, ma quello che va garantito assolutissimamente è che anche i treni pendolari, anche i treni a 200 all'ora possano viaggiare sull'alta velocità, perché è solo attraverso la percorrenza di quella linea che probabilmente si può garantire treni sicuri, perché dobbiamo rispettare i tempi anche degli altri vettori, cioè Eurostar, Italo, i francesi in futuro saranno costretti quei treni a viaggiare puntuali e in orario, e non resi invece treni di terzo livello di categoria C solo perché sopra ci sono i pendolari. L'Umbria ha bisogno di una legge speciale, investimenti sui binari, perché siamo ancora a binario unico, ma soprattutto gli umbri hanno bisogno di viaggiare sull'alta velocità.
1: Ecco, però ha detto anche un altro problema, quello dell'alta velocità, ha spiegato benissimo, però che vanno rimodernati anche i binari regionali, perché se no, diciamo, per arrivare a Orte è ovvio che ci metti di più che non se avessi, no? Giusto?
4: Esattamente.
1: Un binario
4: esattamente.
1: Nuovo.
4: In effetti, da quello che si percepisce, la necessità di uno scatto nella rete, più che, diciamo, l'aspetto contingente, come dire, piccolo se vogliamo, di far viaggiare i trenini tra virgolette umbri anche sulle tratte di alta velocità, anche quelli nuovi, si tratta di ammodernare una rete che appunto nella regione è vecchia, e si sposa poi con il fatto che in Umbria ci sono solo 64 precisamente chilometri di autostrada, quindi la questione dei trasporti in questa regione, che è il cuore verde d'Italia, dicevamo
1: il cuore verde d'Italia, ma lì è l'eredità di San Francesco che dice andate a piedi, sul cavallo, sul mulo, e lasciate stare San Francesco.
4: Esatto. Noi ci dobbiamo 8 secoli, ma siamo rimasti a quello.
1: Ma siamo rimasti a quello e ci manteniamo il verde. Allora ci dobbiamo lasciare, Daniele, grazie per essere stato
4: grazie
1: con noi.
4: Grazie a te per l'attenzione.
1: E noi adesso andiamo a Alessandria, Radio PNR, Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio.
7: Ciao Federica.
1: Allora, intanto adesso chiamiamo il nostro ospite. Di cosa parliamo, Luca?
7: Allora, parliamo che ritorniamo su un discorso che abbiamo già iniziato più volte, cioè il riconoscimento che sarebbe arrivato all'ospedale di Alessandria a IRCCS, e cosa di pochi minuti fa anche la firma della gara di appalto per la progettazione del nuovo ospedale di Alessandria.
1: Beh, quindi insomma notizie importanti. Ci ha raggiunto telefonicamente Davide Buzzilanghi, scusate, che è una delle persone che ha lavorato maggiormente per ottenere questo risultato, e stiamo parlando dell'ospedale di Alessandria, che adesso è ufficialmente istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Buon pomeriggio.
8: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
1: Che importanza ha questo passaggio per un ospedale?
8: Ma guarda, per noi alessandrini e per tutto il Piemonte ha una grande importanza, perché diamo innanzitutto questo dato di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in Piemonte per ora ce n'è uno solo ed è l'ospedale di Candiolo, specializzato nell'ambito dei tumori, ed è un ospedale che si fa parecchia ricerca e da tutti è conosciuto come un ospedale che funziona molto bene. Ora quello di Alessandria sarà il secondo istituto a ricovero e cura a carattere scientifico in Piemonte, in tutta la regione Piemonte,
1: sì, sì.
8: E sarà il primo pubblico, quindi non finanziato da privati ma finanziato dal pubblico. Significa più ricerca, più attenzione alla cura, significa più studio, significa anche più didattica, perché nell'ospedale di Alessandria c'è anche l'università, è un'azienda ospedale universitaria, quindi insomma è un migliorare, ecco, quello sì, che è l'aspetto delle cure verso i pazienti.
1: Quindi abbiamo così uno sguardo completo su tutto. Diceva Luca che adesso si inizia a costruire l'ospedale nuovo?
8: Ma sì, la sanità alessandrina negli ultimi anni ha fatto passi importanti, perché prima siamo riusciti a ottenere la qualifica di azienda ospedaliera universitaria, quindi sostanzialmente l'università di medicina è entrata dentro l'ospedale, questo è già positivo perché chiaramente comporta tutta una serie di migliorie dal punto di vista con la presenza dell'università. Adesso arriva la qualifica di RCCS e oggi il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, insieme all'assessore alla sanità, nella conferenza stampa hanno annunciato il via. È stata fatta una conferenza stampa per raccontare gli aspetti positivi dell'IRCCS,
1: sì,
8: però hanno anche annunciato il via alle progettazioni per la realizzazione del nuovo ospedale. È un passaggio fondamentale, perché nel momento in cui partono le progettazioni parte veramente un iter che poi non si conclude dall'oggi al domani. La costruzione di un ospedale ci vorranno anni, però per me e per noi alessandrini è importante partire, e la partenza ufficiale si ha quando viene pubblicato il bando per,
1: certo,
8: la progettazione.
1: Per la progettazione. Il nuovo ospedale, cioè, si manterrà anche il vecchio o diventerà un polo unico, oppure si userà solo il nuovo?
8: No, si concentra tutto nel nuovo ospedale, quindi cioè, sarà proprio il nuovo ospedale, rimarrà solo la struttura dove noi ad Alessandria siamo fortunati, perché abbiamo, nonostante non siamo un capoluogo di regione, abbiamo una struttura dedicata come ospedale infantile. Di solito gli ospedali infantili veri e propri sono solo nei capoluoghi di regione,
1: sì,
8: e in Italia solo Alessandria e Brescia hanno due strutture dedicate autonome, e poi abbiamo un altro, l'ospedale Borsalino, che è un polo riabilitativo che funziona benissimo. Il Borsalino e l'ospedale infantile rimangono, tutto il resto va a finire nella nuova struttura,
1: nella
8: che sarà quindi una struttura nuova, più efficiente, più consona agli standard della sanità moderna.
1: Allora, Luca, vuoi fare una domanda tu?
7: Allora, dicevamo, il nuovo ospedale sarà anche più grande dai dati che sono stati annunciati.
8: E il nuovo ospedale avrà oltre o intorno ai nuovi 600 posti letto, quindi sarà leggermente più grande dell'attuale, ma soprattutto avrà una conformazione diversa, più moderna, più efficiente, non sarà più in sopraelevata. Adesso noi ad Alessandria abbiamo un palazzo di circa 11 piani che è un ospedale,
1: sì,
8: e appunto le esigenze moderne prevedono che invece non ci siano tutti questi ascensori che spostano i pazienti dall'alto,
1: certo,
8: al basso,
1: sì,
8: ecco,
1: sì,
8: più orizzontale,
1: sì.
8: Ci saranno delle zone didattiche per l'università, insomma sarà sicuramente una
1: struttura
8: importante,
1: certo, molto molto efficiente, molto efficace. Ci sono tutte le specialità, immaginiamo, sì, perché è un'università, ma ci sono cose su cui punta di più la ricerca ad Alessandria?
8: Sì, ecco, diciamo che per completare il discorso legato all'IRCCS, ogni RCCS ha una materia specifica di approfondimento, e per quello di Alessandria sarà la pneumologia e la cardiologia. Quindi diciamo che l'orientamento, la ricerca continuerà a fare sotto tutti,
1: sì,
8: i punti,
1: certo,
8: di vista, però
1: certo,
8: soprattutto in ambito di pneumologia e cardiologia, e quindi diciamo che con un IRCS l'ospedale diventa un po' un punto
1: di riferimento,
8: riferimento per la regione, ma anche per chi arriva da fuori regione. Ecco,
4: gli amici della Liguria, che è una regione confinante, sicuramente avranno ad Alessandria, che tra l'altro siamo anche confinanti come provincia, un punto di riferimento
1: che evidentemente loro non hanno. Allora, intanto complimenti per questo passaggio, che poi è utile per tutti quanti noi, parliamoci chiaro, perché noi parliamo di cose, no, di una regione o di un'altra, ma poi la sanità è un fiore all'occhiello nazionale, possiamo dirlo, Buzzilanghi?
4: Sì, la sanità in Italia, ricordiamoci che insomma è pagata da tutti i cittadini, chiunque ha diritto alla cura, la sanità è universale, la sanità cura tutti. È chiaro che ogni tanto si perdono i pezzi, ma
1: questo,
4: noi
1: però,
4: ricompattati.
1: Esatto, intanto voi avete, avete messo un pezzo.
4: Esatto, no, un pezzo avanti.
1: Un pezzo avanti. Esattamente. Esatto. Allora, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, grazie al collega Luca Sturla e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Luca, grazie, alla prossima.
7: Ciao.
1: Noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: tv2000.it.
10: Radio Orizzonti in Blu. La radio più vicina a te.
11: In Blu 2000. News.
12: La scomparsa del cardinale Camillo Ruini, domani funerali alle 16.30 in San Pietro presieduti da Papa Leone.
13: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
12: Il Papa ha ricordato il cardinale Ruini esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse con generosità il suo ministero. Leone nel telegramma alla Diocesi di Roma definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante. I capi di Stato e di Governo del G7 in dichiarazione al vertice francese di Evian si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà. Giudizio positivo anche sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Da Evian arrivano anche però le parole di Trump: l'intesa con l'Iran non è definitiva, è un memorandum d'intesa, ha spiegato, e se non mi piace torneremo a spararli, a sganciare bombe sulle loro teste. Le parole della Premier Meloni in conferenza stampa: si sono appena conclusi i lavori del vertice, molto importante, cui risultati sono soddisfatta. Così la Premier, incontrando i giornalisti, ha poi spiegato: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Sospesa la linea Milano-Bologna, ritardi, cancellazioni per l'alta velocità, un'interruzione che è iniziata questa mattina intorno alle 10.30. È tutto, torniamo alle 18.
14: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
15: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronne del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Franco Pacini. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, farmacia Santa Maria, via Don Stoppani 2, telefono 02 96 00 081. Vediamo gli appuntamenti del cinema. Al cinema Silvio Pellico, il film Oi Vita Mia, genere commedia, proiezione alle 16.30. Al cinema Prealpi, il film Super Mario Galaxy, genere animazione, e alle ore 17 la proiezione. E poi il film No Other Choice, di genere commedia, in proiezione alle ore 21. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Saronno oggi Santa Messa con i maturandi 2026 per chiedere l'intercessione di San Carlo Acutis, patrono dei nostri studenti. Venerdì 19 giugno alle ore 18 Santa Messa con Don Mario Morstabilini, missionario della Diocesi di Milano, a seguire la cena di condivisione nel chiostro e alle 20.30 testimonianze, immagini e preghiera. A Saronno è stata in villa sabato 20 giugno alle 19 presso Villa Gianetti, grande apertura dell'estate 2026 con le band di Saronno famosi, a seguire concerto degli Ornitorincos. A Saronno, tra lavoro e famiglia, il 22 giugno e il 13 luglio, dalle ore 18.15 alle 19.45 presso la sala polifunzionale edificio 2 Viale Amendola 20, gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative. E ancora a Saronno, sabato 20 giugno alle ore 21.15, presso il cortile di Casa Morandi, Viale Santuario 2, rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto e altri cori, una serata all'insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione della cultura corale, con repertori e stili differenti. Evento patrocinato dal Comune di Saronno nell'ambito della rassegna Saronno Estate 2026. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, parrocchia San Giovanni Battista, domenica 21 giugno, festa patronale.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: Un saluto a tutti voi carissimi radioascoltatori, benvenuti su Radio Orizzonti Blu e Orizzonti Magazine di quest'oggi. In studio Massimo Tallarini, alla regia abbiamo Franco Pacini, oggi non c'è Maria Grazia Buzzetti, quindi non c'è l'angolo dei fiori, non sono specialista di fiori quindi non potevo occuparmene, però possiamo parlare di 17 giugno. Dedichiamo questa parte di Orizzonti Magazine proprio a parlare di questa data che ha avuto nella storia, ma anche nella storia recente, potremmo dire, ha visto dei fatti molto importanti, perché per esempio nel 1970 il 17 giugno è stata la data della partita del secolo Italia-Germania, beh la classica Italia-Germania Ovest. E allora cominciamo con la presentazione di quella che fu la giornata del 17 giugno 1970.
3: 17 giugno 1970. Allo stadio Azteca di Città del Messico si disputa la semifinale dei campionati del mondo di calcio, Italia-Germania Ovest. Sarà la partita del secolo per intensità, colpi di scena e spettacolarità. Per portare a casa la vittoria del 4-3, l'Italia deve aspettare la fine dei tempi supplementari. Dopo 32 anni, l'Italia è finalista della Coppa Rimé e per tutta la notte, nelle piazze italiane, l'impresa viene festeggiata come la vittoria del Mondiale.
4: Ancora Boninsegna.
2: Sì, commentato per il pubblico italiano sulle frequenze della RAI da Nando Martellini e dalle radiofoniche di Enrico Ameri, fu un incontro che, nonostante le critiche sul piano tecnico da parte dei giornalisti come Gianni Brera legati al gioco all'italiana, è ancora oggi considerato uno dei momenti più emozionanti della storia del calcio italiano e più in generale della storia italiana del dopoguerra. Pensate che a distanza di decenni vanta ancora un impatto sulla memoria collettiva e sulla cultura di massa del paese. Tra i più noti omaggi figura il film del 1990 Italia-Germania 4-3, commedia che dipinge l'episodio sportivo come proprio spartiacque culturale e generazionale. Gli italiani arrivarono comprensibilmente, dicono le cronache dell'epoca, alla finale, perché questa era una semifinale, molto stanchi a causa delle energie fisiche spese e anche per quelle mentali profuse dovute ai continui ribaltamenti di risultato che aveva visto ciascun contendente dover rimontare nel corso della gara. Si parlò anche di un possibile inconscio appagamento degli azzurri, che avevano vissuto i supplementari dell'incontro come una partita nella partita e potevano essere considerati e accontentati, diciamo, di aver raggiunto quell'atto conclusivo. E quindi arrivarono alla finale della nona Coppa del Mondo Rimé con un incontro di calcio valido per l'assegnazione del campionato del mondo 70 e della Coppa Rimé il 21 giugno, quindi qualche giorno dopo, allo stadio sempre Azteca di Città del Messico, quando però vinse il Brasile, anche qui altra storica partita Brasile-Italia, 4-1, quattro pappine una dietro l'altra. Altri tempi per il calcio italiano, perché si perdeva ma almeno si arrivava ai mondiali e

0: senza precedenti che sconvolge l'intera nazione e che porterà alla richiesta di impeachment e poi alle dimissioni del presidente degli Stati Uniti Richard Nixon.
1: E già, perché appunto il Watergate fu questo scandalo politico scoppiato negli Stati Uniti nel 72, il 17 giugno del 72, quando per l'appunto vennero scoperte delle intercettazioni illegali che erano state effettuate nel quartier generale del Comitato Nazionale Democratico da parte di uomini legati al Partito Repubblicano e in particolare al Comitato per la rielezione di Nixon. E lo scandalo che portò all'impeachment e alla richiesta di dimissione di Nixon prese proprio il nome di Watergate. Questo complesso edilizio di Washington che ospita il Watergate Hotel, l'albergo in cui furono effettuate le intercettazioni che diedero inizio allo scandalo. Bob Woodward e Carl Bernstein, i due giornalisti che promossero come reporter l'inchiesta e che furono anche premio Pulitzer, suscitarono un'attenzione nell'opinione pubblica per questa vicenda, iniziata dalla scoperta di un modesto reato compiuto da personaggi secondari, crebbe fino a coinvolgere gli uomini più vicini al presidente, lo stesso Nixon e tutto il suo sistema di governo, che era incentrato su attività illegali di controllo e spionaggio pur di mantenere il potere. Nixon continuò a resistere a due anni di crescenti difficoltà politiche e aspri contrasti tra poteri dello Stato, minimizzò le sue responsabilità scaricando le colpe sui collaboratori più importanti, ma quando venne pubblicata la registrazione segreta nota come pistola fumante, Smoking Gun, nell'agosto 74, era una registrazione da cui si evinceva che il presidente era al corrente sin dall'inizio di queste attività illegali e che aveva sfruttato il suo potere per occultare il coinvolgimento diretto degli uomini della Casa Bianca, portò ovviamente la prospettiva di un sicuro impeachment, e a quel punto Nixon diede le dimissioni il 9 agosto del 74, gli subentrò Ford, capo dell'esecutivo, e in seguito Ford diede la grazia presidenziale incondizionata a Nixon, negando qualsiasi ipotesi riguardo a un accordo raggiunto nel momento della sua nomina. Figuriamoci se non c'era un accordo precedente. Scusa, magari questo non dovevo dirlo, ma vabbè, si sa come funziona, così va il mondo, potremmo dire, eh? L'affare Watergate costituì il più grande scandalo politico della storia degli Stati Uniti ed ebbe ovviamente una vasta eco internazionale, tanto che la parola stessa Watergate è diventata proprio linguisticamente produttiva nel linguaggio giornalistico americano. Il suffisso gate compare regolarmente col significato di scandalo in Iran Gate, White Watergate, Data Gate, Sex Gate e altri. Vedete proprio come una storia anche vicina crea nel linguaggio qualcosa di diverso. Pensate che tutta la vicenda, se siete incuriositi, è stata ripresa nella sceneggiatura del film Tutti gli uomini del presidente e più recentemente in una serie televisiva di poche puntate intitolata White House Plumbers, infiltrati alla Casa Bianca, White House Plumber, con Woody Harrelson e Justin Theroux, del 2023, in cui in 4-5 puntate riassume proprio lo scandalo e si vede proprio come questi infiltrati in questo albergo abbiano poi creato un piccolo scandalo perché sorpresi appunto lì come dei ladruncoli, e da lì però poi si è scatenato tutto il discorso che vi ho raccontato appunto del Watergate. Facciamo una pausa musicale intanto che Franco ci prepara una canzone e subito dopo ci ritroviamo per parlare di un'altra cosa che accadde qualche anno fa, il 17 di giugno.

0: E riprendiamo Orizzonti Magazine. Abbiamo trattato due avvenimenti che si sono succeduti nel 17 giugno di molti anni fa. Nel 70 Germania-Italia allo stadio Azteca del Città del Messico. Nel 72 invece lo scoppio dello scandalo Watergate. Adesso arriviamo a casa nostra perché parliamo di Enzo Tortora Portobello, perché il 17 giugno di parecchi anni fa era il giorno in cui questo grande presentatore italiano veniva arrestato, portato fuori dalla sua casa in manette, creando lo scandalo di quello che sarà il più grande scandalo della giustizia italiana. Ma ripercorriamo le frasi.
1: Era di Milano, trasmettiamo ora a colori Portobello.

0: cari amici, buonasera. Ed eccoci, è toccata anche a noi. Stasera siamo intinti nel colore, ecco, siamo color arcobaleno anche noi. Devo dire però che forse per Portobello più che il colore, ecco, ha importanza il calore. E io sono persuaso che questa sera non mancherà questo calore. Ma io so che i nostri dirimpettai di canale in questo momento stanno facendo cose da pazzi, addirittura stanno estraendo milioni, stanno grattugiando miliardi. E io devo essere veramente un po' strano per osare di presentarmi solo con un pappagallo un po' schizofrenico, tra l'altro, ecco, lo sentite, e poi dei piccoli, non miliardari, ma importantissimi personaggi, i bambini. E quindi io penso che questa sera questi protagonisti dovranno mettere a prova, dura prova, le nostre centraliniste e soprattutto...
1: Ed era il 6 gennaio del 1978, la prima puntata di Portobello a colori, questo programma televisivo andato in onda nella prima serata del venerdì sulla Rete 2, dal 77 all'83 e poi di nuovo nell'87 con Enzo Tortora, di cui abbiamo ascoltato le parole con un lessico e un eloquio veramente molto forbito. Era un programma che era stato ideato dallo stesso conduttore con la sorella Anna, insieme al pubblicitario Citterio, al funzionario Mario Carpitella della RAI, ed era ricordato proprio come uno dei programmi televisivi più popolari della televisione italiana. Appena avete sentito le musiche, se avete almeno una certa età, diciamo, una giovane età, lo riconoscete perché era famosissimo. Andava in onda dallo studio 1 della Fiera di Milano, alternandosi in quello studio con lo Scommettiamo di Mike Bongiorno. Quella sera andava in onda, era il 6 gennaio, la tipica fase finale della Lotteria Italia, ecco perché fa riferimento ai miliardi che sull'altro canale vengono distribuiti. Era proprio il primo programma ufficiale a colori, dopo quelli realizzati negli anni della sperimentazione dell'allora Rete 2 della RAI. Il nome del programma si ispirava proprio a quello di una strada di Londra, Portobello Road, famosa per il suo mercatino dell'antiquariato. E infatti cosa facevano? Beh, c'erano quelli che compravano e vendevano, si mettevano nelle cabine e noi telespettatori potevamo telefonare perché eravamo interessati al francobollo, alla moneta, a quell'oggetto d'antiquariato particolare, entrare in contatto con quella persona che offriva dei servizi molto particolari. Un gradimento incredibile, perché batté ogni record di share realizzato fino a quel momento: 26 milioni di telespettatori di media, 47% dell'intera popolazione italiana. Questo era Portobello, questo format ispirato nel seguito, ha ispirato molti celebri programmi dei decenni successivi, Caramba che sorpresa, oppure Agenzia matrimoniale, perché c'era la rubrica, oppure Chi l'ha visto, oppure anche tantissimi altri programmi che hanno attinto a piene mani per l'appunto da quel programma. E poi ad un certo punto ecco che Enzo Tortora successe qualcosa di particolare, ma prima voglio ricordarvi quello che era l'appuntamento iniziale di Portobello: far cantare il pappagallo e fargli dire Portobello. Era il momento clou, era un momento atteso in cui una persona del pubblico viene pescata a caso dallo studio e tentava di accaparrarsi una somma in denaro cercando, o un viaggio in Brasile, cercando di far pronunciare al pappagallo Loreto, mascotte e simbolo del programma, il nome della trasmissione in 30 secondi: Portobello. Sapete chi fu la prima persona nell'impresa che riuscì? Nel 1982, dopo 5 anni di tentativi andati a vuoto, l'attrice Paola Borboni, che ascoltiamo quella sera.
0: Paola, dunque, io sarei felice che tu riuscissi con la tua magia, ecco, ha già parlato, hai sentito, a spezzare l'incantesimo di questo terribile animale. Dunque, vuoi metterti, Paola, il mantello da maga adeguato alla serata? Diamo la borsa a Sandro Massimini, ecco, e vediamo se la magia di questa grande attrice che ha commosso tanti non riesce a commuovere, ecco, mettiamoglielo così, il nostro terribile Portobello.
2: Ma c'è anche un cappello. Ecco,
0: ha detto ciao, c'è anche un cappello,
3: sì,
0: ma Paola
3: sì,
0: non lo mette.
3: Sì, sì, sì,
0: vuoi anche il cappello.
3: Ci vuole.
0: Benissimo. Bello. Allora.
3: Bello. Non dritto, così. Come sta?
0: Bene, meraviglioso. Dunque, allora, attenzione, io ti do 30 secondi. Partiamo, via.

0: ma è un film muto questo. Coraggio.
1: Portobello. Portobello. Portobello. Portobello.
2: L'ha detto. L'ha detto. L'ha detto. Sensazionale. Paola Borboni ha spezzato l'incanto. Paola. Silenzio, continua ancora, è lanciatissimo, gasatissimo. Portobello, su.
1: Portobello! Portobello!
2: L'incanto è rotto.
3: Eh già, e pensate che con il montepremi che Paolo Borboni vinse fu pagato un intervento chirurgico di ricostruzione facciale a un bimbo rimasto ustionato al volto. In seguito a tale episodio venne cambiata la parola che i concorrenti dovevano far pronunciare all'animale, che divenne Brasil. Però il gioco del pappagallo era una delle componenti più celebri e amate del programma, divenendo proprio un tormentone appunto di costume. Altre rubriche, come vi dicevo, era Fiori d'Arancio, che diede poi origine da parte di Maurizio Costanzo e Marta Flavia ad Agenzia Matrimoniale, in cui intervenivano persone alla ricerca di un'anima gemella, o Dove sei, che darà vita appunto al famoso Chi l'ha visto, che va ancora in onda su Rai 3, per ricercare amici, parenti o conoscenti, anche se ovviamente in modo diverso, e poi a Caramba che sorpresa di Raffaella Carrà. Ad un certo punto però il programma venne interrotto prima dell'inizio della settima edizione, perché il 17 giugno 1983 Enzo Tortora, il presentatore che aveva lanciato le TV private in Italia, Telebiella, Telemilano, Antenna 3 Lombardia, che aveva lavorato per Rete 4 di Mondadori, che lavorava per la RAI con 26 milioni di telespettatori, d'improvviso viene arrestato quella sera, accusato di collusione con la camorra.
4: Signora?
5: Porto? Porto? Bello? Bello?
6: Signore e signori, buonasera.
7: È Enzo Tortora, ma stavolta non lo vediamo davanti alle telecamere che lo hanno reso famoso, bensì tra i carabinieri del reparto operativo di Roma che lo hanno arrestato questa notte all'Hotel Plaza della capitale.
4: Si parla di sospetta appartenenza all'associazione camorristica Nuova Camorra Organizzata,
8: che si è rimasto coinvolto per uno sgarro di 40 milioni ai trafficanti di droga.
9: E improvvisamente Tortora è impazzito, dice: se ebbene sì, io sono un camorrista e voi eravate i miei complici, voi che mi ascoltate in questo momento verreste ammanettati, buttati in galera.
10: Sapete voi perché Enzo Tortora è in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più uscivano le prove della sua colpevolezza.
11: Tortora Enzo Claudio Marcello alla pena di anni 10 reclusione e 50 milioni di multa.
12: È stata una vittoria dei pentiti questo.
13: No, non è vero.
14: Ma... questo dunque mi dimetto con decorrenza da venerdì al termine di questa sessione parlamentare. Non dubitate che in carcere sarò e resterò persona libera, più libera certo di coloro che hanno voluto mandarmici.
15: Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi.
16: Assolve, per mare come si fa il dottor Enzo Claudio.
4: Dunque, dove eravamo rimasti? Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono.
17: Enzo Tortora è ricoverato in clinica, le sue condizioni sono gravi e le sue difese deboli.
18: Io ho intenzione di battermi con tutte le mie forze e spero di lentamente di recuperare.
17: Pensi
18: come
17: che
18: posso
17: ci...
18: e come potrò.
17: Pensi che ci sia un rapporto tra il processo di Napoli e il tuo male?
18: E sono assolutamente convinto.
19: Enzo Tortora è morto stamane nella sua abitazione di via Piatti a Milano.
4: Io non chiedo vendetta e non chiederò mai vendetta, ma chiedo semplicemente che la gente capisca il male che si fa. È quella che io definisco la cultura del disprezzo. Tra i mali che mi hanno fatto quello, e d'altronde è il male che fanno a qualunque cittadino travolto da questo gorgo, di umiliare, di angosciare, di distruggere moralmente le persone che si amano dal più profondo del cuore.
3: Eh già, il caso Tortora era il 17 giugno 83. In tre minuti abbiamo ripercorso attraverso questo servizio tutta la vicenda, no? Da Portobello con i suoi successi sino appunto alla colpevolezza e poi al fatto che venne assolto con formula piena. Le accuse si basavano sulle dichiarazioni dei pregiudicati Pandico e Melluso e Barra, legato a Raffaele Cutolo. Accusarono Tortora poi altri 8 nel processo della nuova camorra organizzata, tra cui anche Michelangelo D'Agostino, pluriomicida, detto killer dei 100 giorni. E a queste accuse si aggiunsero quelle, che diventarono poi false, del pittore Margutti, pregiudicato per truffe e calunnia, della moglie Castellini, che dichiararono di aver visto Tortora spacciare droga negli studi di Antenna 3 Lombardia, e si contarono 13 false testimonianze. I pentiti che accusarono Tortora assommarono a 19. In un'intervista pubblicata sul settimanale L'Espresso del 2010, l'ex collaboratore di giustizia Melluso, uscito nel 2009 dal carcere, chiese ufficialmente perdono ai familiari di Tortora per le dichiarazioni rese ai magistrati all'epoca dei fatti e reiterate nel 92, sostenendo che la sua azione era stata condizionata dalla brama di vendetta dei due boss Barra e Pandico e ammettendo la falsità delle accuse. Come ricorda lo storico della televisione Aldo Grasso, le reti Rai quel giorno, del 17 giugno 83, mandarono in onda ininterrottamente, senza pietà, le immagini del conduttore ammanettato. E Tortora fu attaccato anche nell'ambiente giornalistico quando furono pubblicate storie false per falsi scoop e ne fu posta sotto attacco l'immagine umana e professionale. Pensate che proprio da quelle immagini di Tortora in manette che usciva dall'albergo e ripreso più volte dalla Rai nacquero poi tutti i vari codici deontologici per i giornalisti, per la difesa anche della privacy di colui che viene arrestato ma che fino a prova contraria, fino appunto alla colpevolezza, non è possibile, ecco, ritenerlo tale. Qualche dubbio però sulle inverosimili accuse fu subito espresso dopo il suo arresto dalle grandi firme della carta stampata come Biagi, che abbiamo sentito, che lo intervistava quando ormai era malato, Massimo Fini, Giorgio Bocca, Indro Montanelli, che lo difesero. E una volta formalizzata l'accusa, Biagi fu il primo giornalista a spendersi per Tortora con una lettera aperta a Sandro Pertini, allora presidente della Repubblica. Nell'85 fu condannato a 10 anni, lo abbiamo sentito nel servizio, ma il 15 settembre 86 fu assolto con formula piena dalla Corte d'Appello di Napoli, perché i giudici smontarono in 3 parti le accuse che gli erano state rivolte dai camorristi. E così tornò a febbraio dell'87 a ricominciare in Portobello con quelle parole che abbiamo ascoltato, dove eravamo rimasti, e dicendo che era lì anche non solo per lui ma anche per altri che subiscono torti e ingiustizie. Il pubblico lo accolse con una grande acclamazione. Nel 1987, a 4 anni dall'arresto, il programma infatti riprese e per l'appunto fu per pochi mesi, perché ovviamente poi Tortora condusse un altro programma e poi si ammalò. Recentemente è stato anche prodotto un film di cui ascoltiamo il trailer, intitolato Portobello.
13: Signore e signori, buonasera e benvenuti a Portobello.
20: Questa sarà la più grande trasmissione d'Italia.
21: Enzo Tortora è l'ipnotizzatore di 28 milioni di italiani.
22: Senza di noi tu non esisteresti. Della tua bontà, della tua generosità, a noi che ci viene niente.
23: È un camorrista.
24: Direttore!
25: Se io le faccio vedere un nome, questo nome...
22: Sì, ci sta pure lui.
23: È certo che lo riconosco.
22: Enzo Tortora è uno di noi.
26: Era il riferimento per tutti quelli che usavano cocaina nel mondo dello spettacolo.
27: Uccidi commercianti di morte!
22: Lei non ha nessuna idea del perché in tanti l'accusano. Stiamo per mettere in piedi un processo che passerà alla storia.
28: Per quanto tempo mi terranno ancora qui? Amore mio, vivi, ne hai pienamente il diritto.
29: Ma tu credi veramente di essere innocente?
28: Io ho dato l'anima. L'anima.
30: Chiediamo un cambiamento.
22: Questo processo non è uno scherzo. È pieno di sangue.
28: Io uscirò perché sono innocente.
0: E già, e quindi questi... No, c'è il microfono sbagliato.
3: Grazie, grazie Franco. Quindi da Portobello e da questa vicenda ricordo appunto i programmi da cui, che nacquero ancora oggi, Chi l'ha visto, Agenzia Matrimoniale, Strano Amore, Carrabba, I Cervelloni, Uomini e Donne, Uomini e Donne, C'è posta per te, Sogni, Il treno dei desideri. Ma ricordiamo anche che Tortora fu, insieme all'amico Renzo Villa, il fondatore di Antenna 3 Lombardia, una TV all'avanguardia dal punto di vista della tecnologia e del linguaggio televisivo. Era lo studio 1 a Legnano più grande d'Europa e le immagini erano colore quando ancora la Rai trasmetteva in bianco e nero, un laboratorio di creatività, la bustarella di Ettore Andenne, il pomofiore condotto prima da Enzo Tortora e poi da Lucio Flauto, lo schizofrenico e il guazzabuglio di Gerry Bruno, Non lo sapessi ma lo so di Teo Teocoli e Massimo Boldi, insomma veramente una personalità televisiva che dovette subire un'ingiustizia che abbiamo raccontato. 17 giugno 1983, la data d'inizio di questo percorso che appunto da cui poi è derivato per l'appunto anche alcune recriminazioni nei confronti dei percorsi della giustizia italiana, ma questa poi è un'altra storia. Ringrazio tutti voi di aver seguito questa parte di Orizzonti Magazine e a risentirci, vi lascio con una bella canzone che manda il nostro Franco Pacini. A dopo.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Eccoci carissimi radioascoltatori, buongiorno a tutti voi di Orizzonti Magazine su Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini in studio, Franco Pacini alla regia e come ogni mercoledì eccoci in collegamento con la nostra carissima Mariangela Gerletti di Varese News e Saronno News. Buongiorno Mariangela.
2: Buongiorno Massimo e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Spero di trovarvi bene. Anche questa settimana abbiamo tante notizie belle e sapete che io tendo a scegliere le notizie belle perché quelle brutte arrivano comunque.
1: Sì, esatto. Infatti devo dire che ultimamente ce ne sono molte di brutte e quindi è bene anche dire le cose belle, diciamo, ecco, che capitano nelle nostre città.
2: Esatto, perché quelle brutte fanno molto rumore, quelle belle magari un po' meno, però poi sono quelle che cambiano magari le cose in una città. Comunque cominciamo con una notizia che insomma ti riguarda anche da vicino, né bella né brutta, a meno che uno non sia uno studente di quinta, perché oggi diamo un po' di numeri sugli esami di maturità che iniziano appunto domani, numeri di carattere generale su tutta la provincia, e abbiamo circa 7.000 studenti degli istituti statali, più altri 1.000 delle paritarie che domani insomma inizieranno l'ultima prova delle scuole superiori con gli iscritti, e buona fortuna a tutti. Ecco, oggi se riesco recupero anche i numeri proprio di Saronno, e anche Saronno ovviamente essendo una città piena di scuole insomma sarà percorsa da un fremito, diciamo, domani.
1: Sì, penso che come cifre, visto che le superiori a Saronno sono un numero notevole perché c'è lo Zappa, c'è l'Ipsia, c'è i due licei, poi ci sono le paritarie, penso che dei 7.000 una buona fetta siano proprio saronnesi, diciamo.
2: Assolutamente sì, quindi domani per tanti ragazzi che attraversano Saronno tutti i giorni sarà un giorno abbastanza così pieno di ansia più che altro. Poi
1: speriamo
2: tutti
1: che
2: bravissimi, tutti promossi, sono sicura.
1: Sì. Speriamo che non arrivi l'affa, perché le previsioni danno affa per domani e diventa tutto più difficile dopo nei corridoi, certo, delle nostre scuole, insomma un po' attempate.
2: Comunque in bocca al lupo a tutti quanti, studenti, professori, perché insomma anche i professori hanno questo appuntamento annuale, quindi tanti auguri a tutti e in bocca al lupo. E sempre per la serie Le Belle Notizie, ieri abbiamo come giornalisti appunto di Saronno siamo riusciti ad andare a fare una visita al campo di Oz, questa bella realtà che è nata qualche mese fa, insomma in realtà il lavoro che è stato fatto è iniziato già diversi mesi fa, però da 2 o 3 mesi si coltiva, si zappa, si pianta. Il campo di Oz è un'esperienza di agricoltura sociale promossa dalla cooperativa sociale Ozanam di Saronno, e niente, siamo stati invitati come giornalisti a fare un giro appunto in questo campo molto bello, pieno di persone, piene di entusiasmo, e attualmente ci lavorano 4 operatori della cooperativa e qualche ragazzo appunto dell'altra cooperativa coinvolta nel progetto, che è il Granello. Bello, un bel esperimento che ha una valenza duplice: da una parte appunto permettere a persone fragili che hanno dei problemi di lavorare in un contesto protetto, i benefici del lavorare la terra, quindi ci saranno anche dei momenti di ortoterapia, ma soprattutto quello che io trovo molto interessante per la città di Saronno è che si è creato un presidio importante a Cascina Colombara, a pochissimi metri dalla famigerata stazione di Saronno Sud, che veramente è una cattedrale nel deserto. Ieri ho fatto un giro, ma è veramente buttata lì così, non c'era nessuno, cioè veramente terra di nessuno.
1: Non c'erano neanche macchine parcheggiate? Non
2: c'erano... No, macchine parcheggiate senz'altro, perché comunque la gente la usa, però non c'è presidio, non c'è un bar aperto, c'è spazzatura in giro, insomma è un posto un po' chiamiamolo così, ecco, deserto, nessun presidio da parte di Trenord, quindi non si vedeva un bigliettaio, un capostazione, niente. E quindi vabbè, comunque quella sappiamo tutti che è una zona un po' critica appunto della città di Saronno, e giustamente dicevano i responsabili di questo progetto che comunque avere un presidio lì a veramente poche centinaia di metri dalla stazione, gente non malintenzionata che va e che viene, chi per coltivare, chi per acquistare le cassette di verdura, insomma diventa anche un presidio del territorio che potrebbe contribuire insomma a migliorare la, perché si sa dove c'è gente che passa, gente normale che passa, i malintenzionati di solito tendono ad allontanarsi, e quindi insomma vediamo un po' che effetti avrà anche sul territorio.
1: Ti chiedo, visto che hai detto che ieri sei stata, appunto, visto che eri già, sì, da quelle parti, ecco, beh, a quell'ora non penso che ci fossero cose particolari da segnalare, però probabilmente è una zona in cui in determinati orari probabilmente c'è qualcosa, sì, anche di non bello, non, diciamo, che
2: non
1: capita.
2: Bello, no, certo, soprattutto alla sera, però oggettivamente quando un territorio viene presidiato in modo continuo, appunto c'è passaggio di persone, così normalmente le illecite tendono a spostarsi, purtroppo non a scomparire, quindi si sposteranno da qualche altra parte, però diciamo che per una zona come quella di Cascina Colombara, con i suoi problemi anche appunto di sicurezza, con il discorso della stazione, essere lì comunque vuol dire mettere, come dire, un paletto, un presidio su un territorio. Tra l'altro il progetto è destinato a ingrandirsi, perché al momento coltivano 5.000 metri quadri, ma hanno incomodato d'uso 15.000 metri quadri, quindi crescerà ulteriormente, ci saranno appunto sempre più persone che fino al tramonto andranno avanti e indietro.
1: E poi in quella zona è parte anche la BACO, la base scout, diciamo, quindi insomma una,
2: esatto,
1: zona che,
2: sì,
1: su cui ci sono abbastanza riflettori, ecco.
2: Esatto, quindi speriamo che appunto si sistemi anche sta faccenda appunto dell'area della stazione e relativi boschetti, perché in realtà le attività illecite sono quasi tutte dentro i boschetti che circondano questa zona. Tra l'altro zona molto bella di Saronno, ancora piena di campagne coltivate, o dove dire campagne, e poi sullo sfondo magari una fabbrica o un pilastro della corrente, però insomma bella comunque, una zona ancora di verde e di campagna. E niente, sempre, tra l'altro, ecco, siccome quando avevamo pubblicato la notizia appunto di questa iniziativa aveva suscitato molto interesse da parte della gente, perché volevano appunto acquistare queste verdure a chilometro zero, ecco, la notizia è che la produzione è iniziata e sono già disponibili le cassette di verdura, tra l'altro a un prezzo ottimo, qualità ottima, perché ci hanno fatto omaggio appunto ogni giornalista di una cassetta. Io le ho già mangiate, veramente verdure buonissime, freschissime, e quindi nell'articolo che trovate su Saronno News e su Varese News anche c'è la mail per iscriversi e poter appunto organizzare la propria spesa settimanale di verdure e sarebbe poco anche frutta, perché vogliono coltivare anche frutta.
1: Quindi proprio così rimandiamo agli ascoltatori all'articolo di Saronno News e Varese News, ma attraverso una mail che è indicata nell'articolo, una prenotazione.
2: Esatto.
1: Insomma.
2: E comunque il contatto è sempre la cooperativa Ozanam, che tutti bene o male conoscono a Saronno e che è facilmente rintracciabile, quindi tra l'altro il campo di Oz rifornisce anche alcune realtà tipo il villaggio SOS, Casa di Marta, quindi insomma è tutto un giro appunto di cooperative sociali, però le verdure sono tante, quindi si possono anche comprare a un prezzo decisamente favoloso, posso garantirlo. E ecco, un'altra buona notizia, sempre fresca di ieri, è stato presentato in comune, c'è stata una conferenza stampa, hanno presentato un nuovo progetto, un festival delle arti di strada, quindi teatro di strada, giocolieri, saltimbanchi, eccetera eccetera, si intitola Reverie, che richiama il sogno, e che sarà appunto la prima edizione, inizierà in luglio, dal 9 all'11 luglio nel centro di Saronno. Ci saranno tantissimi spettacoli, tutti molto belli, di compagnie nazionali e internazionali, ci saranno anche spettacoli di tamburi giapponesi, insomma tantissime cose, tutto gratuito e tutto per grandi e bambini. Questo Reverie vuole essere un progetto che cambia un po' l'offerta culturale di Saronno e l'amministrazione vorrebbe appunto farlo diventare insomma un punto fisso dell'estate saronnese. C'era l'assessora alla cultura Maria Cornelia Proserpio, la sindaca, insomma tutte le persone che stanno lavorando a questo progetto, e quindi dal 9 all'11 luglio per Saronno sarà insomma un momento un po' particolare, un po' diverso dal solito. E niente, un altro appuntamento che io consiglio sempre a Saronno, un'iniziativa della rete Quattro Passi di Pace. Venerdì 19 giugno l'auditorium Aldo Moro si apre a tutta la cittadinanza che vuole partecipare. Ci sarà una diretta streaming nazionale dell'incontro con Francesca Albanese, che sarà in collegamento con 100 piazze italiane, quindi anche Saronno entra in questo circuito appunto dove si parla di guerra, si parla di pace, di equilibri internazionali, si parla di Palestina ovviamente, e quindi un appuntamento aperto a tutte le persone che sono interessate a queste tematiche che so che comunque sono molte a Saronno. E basta, io non so se abbiamo ancora tempo per...
1: Se hai qualche notizia abbiamo ancora qualche minuto, ecco.
2: Abbiamo
1: se c'è
2: ancora qualche minuto.
1: Sì.
2: Allora vi invito a partecipare a un'altra bella cosa, il 21 giugno a Cislago, questa volta ci spostiamo a Cislago,
1: certo.
2: Ci sarà un grande concerto del corpo musicale Santa Cecilia di Cislago, la cosa bella è che sarà nel giardino di Villa Isacchi, quindi un pomeriggio di musica gratuita per tutta la cittadinanza di Cislago, ma non solo. E poi un'altra notizia invece che abbiamo pubblicato e che voglio mettere in evidenza, perché queste ragazze si stanno veramente impegnando, un po' tutta la società OSA di Saronno, noi parliamo anche di sport, nonostante io sia l'antisport per eccellenza, comunque le ragazze dell'Atletica OSA di Saronno hanno fatto un ottimo risultato ai campionati assoluti di società di Torino domenica e sono arrivate quarte, veramente hanno avuto delle prestazioni fantastiche. La cosa positiva è che hanno partecipato in particolare le ragazze più giovani della squadra, quindi che insomma delle promesse che, scusate il gioco di parola, ma promettono bene, quindi complimenti alle ragazze e in generale alla società OSA. Basta, io bene. Belle notizie non
1: allora,
2: ne ho.
1: Devo dartene io una perché allora vi rilancio a rileggere con attenzione le varie notizie che Mariangela ci ha detto su Saronno News e Varese News, e specialmente quella dell'indirizzo per acquistare la frutta della Ozana, perché lì c'è un indirizzo interessante. Devo dire che parte l'estate a Saronno, tu hai parlato per l'appunto di questa vetrina del 9-11 luglio, ma parte anche l'estate in villa a Saronno, in villa Gianetti, e anche Radio Orizzonti sarà presente sabato sera con Saronno Famosi, alcune delle band
2: ecco,
1: che hanno partecipato a Saronno Famosi questo sabato, mentre venerdì 26 saranno presenti le vincitrici Miriam Ronzullo e Lidia Cella, che hanno inciso il loro primo disco e quindi ritornano ad animare una parte della serata, delle due serate, ecco, diciamo.
2: Bene,
1: ti ho dato io la notizia stavolta.
2: Saronno, io lo dico a tutti quelli che non conoscono e non frequentano Saronno, andate a Saronno perché ci sono sempre tantissime cose belle da fare, proprio musicali, teatro, ma c'è di tutto di più. Io rispetto alle città che ho seguito fino adesso trovo che Saronno sia una veramente delle più vivaci. Poi mi dicono che sono innamorata di Saronno, è vero, però insomma trovo oggettivamente che ci sia veramente molta, molta vivacità culturale.
1: C'è grande vivacità e quindi anche i problemi che devono essere affrontati bisogna guardarli anche con l'altro occhio, che è quello della vivacità, della creatività, delle proposte che Saronno ovviamente fa, senza nasconderci poi i problemi ovviamente. Bene.
2: No, certo, quelli ce li abbiamo e purtroppo non si risolvono così con uno schiocco di dita, però appunto come dici tu bisogna guardare entrambi i lati della medaglia, insomma ci sono i problemi, ci sono tantissime cose interessanti che offre questa città.
1: Grazie.
2: Bene, io ti ringrazio per l'ospitalità, invito tutti appunto a guardare Saronno News anche sui social e vi saluto, buona giornata.
1: Una buona settimana e alla prossima. Grazie,
2: grazie,
1: ciao Mariangela.
2: Massimo,
1: ciao. Musica, musica.

Bene, ringraziamo Mariangela Gerletti, la ringrazio davvero della sua presenza settimanale ogni mercoledì con Grazia Buzzetti, oggi con me ovviamente, per le notizie che ci dà, che ci danno un po' un tono, ecco, di un territorio che è vivo, che è creativo, che è pieno di iniziative e, come abbiamo detto, insomma, perché è giusto sottolineare i problemi, ma è giusto anche ogni tanto dire che il territorio è presidiato, è vissuto e magari, insomma, si può fare meglio. Si può sempre fare meglio e quindi noi siamo qui apposta per incentivare e motivare ciascuno di noi, anche chi poi ha il dovere di fare meglio, potremmo dire. Ci salutiamo, grazie a tutti voi di aver seguito questa puntata di Orizzonti Magazine, vi lascio col proseguo dei programmi di Radio Orizzonti in Blu con una bella canzone.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ier, d'incu e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
1: Cicciaremmo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: L'addio al cardinale Ruini, aperta la Camera Ardente a Roma, domani pomeriggio in San Pietro, i funerali presieduti da Papa Leone. Unanime il cordoglio per Ruini, storico presidente della CEI, uomo di chiesa capace di dialogare con il mondo della cultura e della politica. È terminato il G7 a Deviani in Francia, Trump torna a minacciare l'Iran, i sette grandi danno il loro pieno appoggio all'Ucraina. Domani iniziano gli esami di maturità, impegnati con la prima prova scritta oltre 500.000 studenti. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, unanime il cordoglio e la preghiera in queste ore per la morte ieri sera del cardinale Camillo Ruini all'età di 95 anni al Pontificio Seminario Romano. Aperta la Camera Ardente, lì si trova il nostro Nicola Ferrante.
2: Sì, buonasera dal Pontificio Seminario Romano Minore, la struttura dove è stata allestita la Camera Ardente, lo dicevi, del cardinale Camillo Ruini, scomparso nella tarda serata di ieri a 95 anni, le ultime ore della sua vita vissuta qui nella Casa Bonus Passo in territorio vaticano, rilanciata nel 2000 proprio dal cardinale che per 16 anni è stato sia presidente della CEI che vicario della città di Roma dal 91 al 2008, tenendo il doppio incarico. La morte ieri sera, accudito, ricordo doveroso, dall'anziana Pierina, la sua premurosa e fedele perpetua, che ha raccolto anche il suo ultimo sereno respiro, esposta alla salma per la preghiera di suffragio dei fedeli. Camera Ardente, aperta da oggi a mezzogiorno fino alle 19, ha fatto sapere il vicariato di Roma, che ha dato la notizia della scomparsa, poi di nuovo domani, ma solo la mattina, dalle 9 e fino a mezzogiorno, nella cappella della Madonna della Perseveranza. A seguire ci sarà il trasferimento della salma nella Basilica di San Pietro, dove alle 16:30 sarà Papa Leone a presiedere i funerali, secondo quanto ha fatto sapere l'ufficio delle celebrazioni liturgiche vaticane. Papa Prevost in telegramma lo ha definito esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, incessante. Il vavai da stamattina di chi sta venendo a rendere omaggio al corporato, fra gli altri è venuta in mattinata tutta la presidenza della CEI, che oggi era riunita in plenaria, quindi guidati dal presidente il cardinale Matteo Zuppi, dal segretario il monsignor Giuseppe Baturi, hanno sostato qui in preghiera commossa, testimone fedele del Vangelo, lo hanno definito in una nota capace di tenere insieme cultura, vita e fede. Tante le dichiarazioni del mondo laicale ecclesiale, tra commozione e gratitudine. Allora, in diretta dal Vaticano, Nicola Ferrante, restituisco la linea allo studio.
1: Come sentivamo da Ferrante, tante le voci, le testimonianze che continuano a giungere nel ricordo del cardinale che guidò la CEI dal 91 al 2008. Cristiana Caricato.
3: La Camera Ardente, a pochi passi dalle mura leonine, le mani intrecciate, i laghi azzurri capaci di trafiggere l'interlocutore chiusi. Non più Eminence, ma ciò che resta di un uomo che ha oltrepassato il confine dell'oltre, andando incontro a ciò che negli ultimi anni temeva di più, il giudizio di quel Dio su cui aveva plasmato la vita. Quando a metà serata di ieri si è diffusa la notizia della morte di Camillo Ruini a 95 anni, dopo settimane di lento e inesorabile declino, sono fioccati i ritratti, le ricostruzioni della sua scalata ai vertici della Chiesa italiana, l'indubbia riscossa culturale e le lucide scelte politiche di una Chiesa che non voleva rinunciare alla presenza pubblica. Oggi, davanti al feretro, lo sfilare di amici e porporati tra collaboratori ed estimatori. La presidenza della CEI a rendere omaggio con i suoi vertici e le parole affidate ad un comunicato in cui si ricorda il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale e la profonda dedizione, oltre ad una concezione integrale della persona. Domani le esequie nella Basilica di San Pietro, presiedute da Papa Leone, che nell'ultimo anno lo aveva incontrato più volte, apprezzandone la generosità nel ministero. Esperto e saggio fratello, dalla fede profonda, intelligenza acuta e sguardo lungimirante, nel ricordo del Papa, che rende grazie a Dio per la discrezione e l'abnegazione con cui Ruini ha servito il Vangelo e la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La vita del cardinal Ruini, uomo di Chiesa, capace di dialogare con la cultura e la politica. Paolo Fucci. Puccini.
4: Emiliano di Sassuolo, classe 1931, medico mancato perché nonostante i genitori non volessero, Camillo Ruini a 23 anni era già sacerdote. Il punto di svolta della biografia è il convegno ecclesiale italiano di Loreto dell'85. Papa Wojtyła si convince che è lui l'uomo a cui affidare il governo della Chiesa italiana. Nel 91 lo nomina vicario di Roma, cardinale e presidente dei vescovi italiani, incarico tenuto per 16 lunghi anni fitti di avvenimenti dentro e fuori la Chiesa, a iniziare dalla fine dell'unità dei cattolici in politica. Ma la marginalità dei cattolici nel dibattito pubblico non è affatto un destino ineluttabile nella visione di Ruini, che coniuga fede e cultura e non arretra sul terreno di scontri anche aspri quando in gioco sono quelli noti come valori non negoziabili. La consonanza è stata pressoché totale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, molto meno con Francesco, ammise una volta Ruini stesso. Alimentare la fiamma della fede è la speranza che Ruini, dopo averle dedicato una vita di servizio alla Chiesa, disse di riporre in Leone XIV. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il cardinal Ruini, dunque protagonista della vita della Chiesa e del nostro paese, Monsignor Claudio Giulio Dori, storico portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
5: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Ma per fortuna.
1: I funerali di domani pomeriggio alle 16:30 in Vaticano, presieduti da Papa Leone, verranno trasmessi in diretta da TV 2000. Voltiamo pagina. Venerdì la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma oggi Trump torna a minacciare Teheran. Antonio Soviero.
6: L'accordo con l'Iran non è definitivo. Se non mi piace o si comportano male, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma del memorandum in Svizzera. Il tycoon definisce false le indiscrezioni di stampa che parlano di un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione nel paese sciita. Ma a tutt'oggi l'amministrazione americana non ha reso noto il testo firmato digitalmente. Testo pubblicato in anteprima da alcuni media. A primo punto vi sarebbe il cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. A seguire lo stretto di Hormuz, Washington e Teheran si impegnano entro 30 giorni dall'accordo definitivo a liberarlo completamente e l'Iran potrà riprendere a vendere il petrolio all'estero. Il destino dell'uranio arricchito, circa 400 kg, sarà deciso in colloqui successivi. Le parti hanno 60 giorni per l'intesa definitiva, sempre che Israele non faccia saltare tutto. Netanyahu continua a ordinare al suo esercito di bombardare il Libano. Lo ha fatto anche oggi. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Erevian, è finito il G7 con focus sul Medio Oriente, ma anche sull'Ucraina. Marco Bolini.
7: Sono il capo, ha detto Trump stamattina entrando per ultimo nella sala del G7 a Evian. Scherzava, o forse no, ma stavolta almeno sull'Ucraina si è allineato ai partner, guidati da Macron, che più di tutti ha spinto per un sostegno deciso a Kiev. Anche il premier canadese Carney dice di apprezzare la posizione più realistica, più dura di Trump nei confronti della Russia. Vedremo quanto dura. Certo, dicendo che Putin dovrebbe fare un accordo e che presto potrebbero arrivare altre sanzioni a Mosca, ridà fiducia a Zelensky, incontrato ieri a Evian. Ho risolto 8 guerre. Onestamente pensavo che questa guerra fosse più facile, ha ammesso poco fa Trump, dicendo di aver avuto comunque ottimi colloqui sia con Putin sia con Zelensky. Ma intanto la guerra continua a fare vittime e danni. Almeno 10 morti e 64 feriti nei raid russi delle ultime 24 ore su diverse regioni. Kiev invece ha colpito un'altra petroliera russa nel Mar Nero. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ragazzi, delegazione italiana al G7 guidata dalla Premier Meloni, Augusto Cantelmi.
8: In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
9: La Presidente del Consiglio Meloni al termine del G7 di Vienna non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti e per il clima tra i grandi della terra. Sull'Ucraina Meloni tiene il punto sulla necessità di un negoziatore unico che non deve essere di uno dei grandi paesi. Il rapporto con Trump, non scherzoso ma concentrato su temi seri, molto positivo, dice Meloni, un rapporto immutato.
8: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando...
9: Spazio anche ai temi interni, Meloni attacca ancora Vannacci, fa il gioco della sinistra e lo critica per le parole sul femminicidio, difendo la legge che abbiamo approvato, chiosa la Premier. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Operazione antiterrorismo, fermato un sedicenne, Beatrice Bossi.
10: Sul cellulare che gli è stato sequestrato, gli inquirenti hanno trovato anche il video integrale dell'attentato terroristico alla moschea di Christchurch, quello del 2019 in Nuova Zelanda, che uccise 51 persone. L'autore di quel massacro veniva indicato nelle chat monitorate dalla Digos come un modello da emulare. È stata solo l'ennesima conferma per gli inquirenti che dall'autunno del 2025 monitoravano siti web di propaganda suprematista tra gli utenti che inneggiavano alla fondazione di organizzazioni clandestine violente contro magistrati e giornalisti italiani. La polizia ha trovato anche un minorenne, 16 anni, residente nella provincia di Bologna. Durante le perquisizioni della sua abitazione, gli agenti hanno trovato manuali sulla fabbricazione artigianale di pistole, ordigni e giubbotti antiproiettili. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza e ora si trova ad Ancona presso una comunità di prima accoglienza. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Conto alla rovescia per i 500.000 studenti che domani inizieranno l'esame di maturità. Si parte con lo scritto di italiano uguale per tutti. Non manca un po' di inevitabile preoccupazione, come raccontano Emanuele e Arianna al microfono di Giorgia Bresciani.
11: Ti preoccupa? Mi pare di sì.
12: Sì, sì, mi preoccupa decisamente, soprattutto l'esame orale. La materia che mi preoccupa di più tra le quattro che ho è storia, perché sono sempre stato terribile nel memorizzare date e nomi e all'esame di maturità sicuramente quelli li devo tirare fuori.
13: Scienze umane come materia, cioè più che altro paura di non riuscire a dire tutto quello che vorrei dire

0: È tutto per questa edizione. Daniele Caruso ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
2: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 18 giugno. Alle ore 9.30 e 17.05, Arte e Artisti. Gianni Branca ospita Mauro Rotondi. L'intelligenza artificiale, etica e diritto. E a seguire alle 10.05 ospita l'avvocato Ruggero Pavoni. Il caporalato. Alle ore 10.30 e alle 19.10, Fare Radio per Fare Rete, Gabriella e Gigi ospitano Matteo Fabris, assessore alla coesione e tutela della persona, il valore dell'associazionismo. E a seguire alle 11.05, in replica alle 19.40, Pianeta Lavoro, ospite di Gabriella e Gigi, Tommy Sport di Caslino. Alle 11.30, 18.25, Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. E alle 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org su audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV. È possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la più vicina a te.

0: in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e Daniva. Ben ritrovati cari amici al programma che vi racconta qualche curiosità sulle eccellenze alimentari italiane. Ripetiamo, l'Italia è ricchissima di eccellenze alimentari. È chiaro che non è che si può fare tutto. Vedrete nelle eccellenze che purtroppo, siccome Carla astemia, abbiamo deciso di non parlare di vino. Volevamo inserire anche l'olio, ma in Italia l'olio di eccellenza ce n'è veramente in abbondanza. Dovremmo fare non so quante puntate solo sull'olio. Invece abbiamo deciso di parlarvi di un frutto. Voi direte che cosa? Anche i frutti nella nostra bellissima Italia sono qualcosa di straordinario, ma il limone Costa d'Amalfi IGP è una eccellenza straordinaria.
1: Certo, questo limone è famosissimo ed è, si distingue per la forma allungata e un intenso profumo aromatico. La denominazione IGP, come sì, tu hai detto Niva, cioè indicazione geografica protetta, sottolinea proprio le qualità uniche derivanti dal microclima e dalle tecniche di coltivazioni tradizionali della regione.
0: Allora, un po' di botanica. Questo frutto, noto come citrus limon sfusato amalfitano, è un piccolo albero sempreverde, è caratterizzato da una chioma globosa e irregolare, si distingue per il suo tronco eretto e ramificato e ha rami spinosi e una corteccia grigio-bruna, le foglie sempreverdi, alterne, largamente ellittiche, variano da un colore rossastro appena formate per arrivare a un verde intenso e molto lucido quando arriva a maturità l'albero. I fiori solitari o in coppie hanno petali bianchi bordati di violetto, è un profumo dolciastro intensissimo. Il frutto, il limone ovale o oblungo, una buccia gialla ricca di oli essenziali, la polpa divisa in 8-10 spicchi, una polpa aspra, succosa, che si presta a tantissimi usi. Il giallo chiaro della buccia dello sfusato amalfitano è proprio un tratto distintivo che illumina tutta la costiera amalfitana. Come l'ovale di Sorrento, che è un altro limone IGP della penisola sorrentina, e tutte le varietà femminello ampiamente coltivate in Italia, parliamo proprio di una particolare varietà, la produzione dei frutti avviene durante tutto l'anno. In relazione al periodo di raccolta, i frutti vengono chiamati primo fiore, quelli che vengono raccolti tra settembre e novembre, limone, quelli raccolti tra dicembre e maggio, bianchetto, siamo già ad aprile e giugno, e verdello, maggio-luglio.

0: E facciamo un po' di storia. Gli arabi, nel corso delle loro espansioni, introdussero il limone in questa regione. La coltivazione aumentò nel XI secolo, quando la Repubblica Amalfitana decretò l'importanza di avere scotte di limoni sulle navi. Il consumo di questo agrume, ricco di vitamina C, era infatti necessario durante i lunghi viaggi.
1: Per evitare proprio lo scorbuto.
0: Lo scorbuto, sì. Questa malattia. Dal 1400 inizia un affiorente commercio marittimo di limoni da Minori, che è in provincia di Salerno, sì, verso numerosi porti italiani ed europei. Il limone cosiddetto sfusato o amalfitano arrivò a farsi conoscere, apprezzato addirittura fino in America. E i giardini di questi limoni, ci sono dei terrazzamenti lungo i versanti acclivi della costiera che sono un capolavoro di ingegneria agricola e rappresentano la caratteristica distintiva della coltivazione del limone proprio in questa zona, protagonista anche nella tutela idrogeologica del territorio. Ci sono poi le tecniche tradizionali che... Ricordiamo, c'è l'uso delle pagliarelle.
1: Cosa sono le pagliarelle?
0: Che dopo, ecco, sono state sostituite dalle reti ombreggianti. È una tecnica, probabilmente facendo uso di paglia, ecco, che hanno contribuito a creare un microclima ideale per la crescita dei limoni, conferendo loro delle caratteristiche uniche di sapore e aroma.
1: Attualmente abbiamo circa 400 ettari dedicati alla coltivazione dello sfusato amalfitano. Possiamo indicare approssimativamente in 100.000 le tonnellate raccolte ogni anno, senza l'utilizzo di tecnologie innovative, vista chiaramente, come hai detto prima Carla, dei terrazzamenti. Vista la difficoltà di accedere a tante zone. Ogni località lungo la costa celebra a modo suo questo agrume. Ad Amalfi il limone si fonde con il blu del mare, a Positano e Praiano illumina le stradine e i giardini, a Ravello e Scala arricchisce il paesaggio montano, offrendo un contrasto cromatico unico.
0: A questo punto il limone Costa d'Amalfi IGP è celebre soprattutto come l'ingrediente del famosissimo limoncello, che è un liquore infuso con la buccia proprio di questo limone ed è caratteristico della regione, apprezzato però a livello internazionale. Altri impieghi nei prodotti tipici riguardano le classiche limonate, i babà, le torte al limone e altri dolci tipici che sfruttano proprio questo aroma inconfondibile. Poi ulteriori valorizzazioni del frutto emergono dalla ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e fanno parte questi gli integratori alimentari o cosmetici.
1: Allora, il limone Costa d'Amalfi IGP deve essere coltivato in un'area geografica ben definita, perché è proprio definita dal disciplinare e comprende interamente il comune di Atrani e parti dei territori di Amalfi, Conca dei Marini, Maiori, Minori, Positano, Ravello, Scala e Vietri sul Mare. La zona si estende da ovest a est con il confine meridionale lungo il Mar Tirreno.

Scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

0: quando nasce. E dal limone, carissimi, passiamo all'arancia, ma non un'arancia semplice, bensì l'arancia rossa di Sicilia. La coltivazione degli agrumi in Sicilia ha davvero radici antiche che risalgono alla dominazione araba dell'isola, avvenuta tra il IX e l'XI secolo. Gli arabi introdussero l'arancio amaro intorno al VII secolo, inizialmente coltivato solo perché era bello, a scopo ornamentale nei giardini dei nobili, termine ancora oggi utilizzato in Sicilia per indicare gli appezzamenti destinati alla coltivazione degli agrumi, cioè giardini nobiliari. La prima documentazione scientifica delle arance rosse in Sicilia risale, vediamo un po', Carla, se ci pensi,
1: sì,
0: al 1646, quando il gesuita e botanico italiano Giovanni Battista Ferrari descrisse un'arancia particolare, caratterizzata da polpa rossa. Ferrari aveva scritto che questo frutto era stato osservato da un missionario genovese che tornava dalle Filippine addirittura.
1: Ecco, solo nel XIX secolo la coltivazione invece dell'arancia rossa in Sicilia acquisì rilevanza economica. La varietà Tarocco, che tutti noi conosciamo, e oggi tra l'altro è la più diffusa e apprezzata, nacque probabilmente da una mutazione gemmaria spontanea della varietà Sanguinello scoperta,
0: sì,
1: in un agrumeto nei pressi di Francofonte in provincia di Siracusa. E la peculiarità dell'arancia rossa è strettamente legata alle condizioni microclimatiche uniche della Sicilia orientale, in particolare nella zona che circonda la piana di Catania e le pendici dell'Etna. In queste aree, caratterizzate da suoli di origine chiaramente vulcanica, quindi ricchi di elementi nutritivi, il clima mediterraneo e anche le marcate escursioni termiche tra giorno e notte durante il periodo di maturazione, che ricordiamo è tra l'inverno e la primavera, favoriscono l'accumulo di, si dice, antociani e zuccheri nei frutti. Questo fenomeno conferisce quindi alle arance rosse il colore intenso, sì, il sapore equilibrato e le proprietà antiossidanti che le hanno rese celebri nel mondo.
0: Allora, un po' di caratteristiche di varietà. Le arance rosse di Sicilia IGP, ricordiamo, è una cosa proprio ben precisa, appartengono alla specie Citrus sinensis e comprendono tre principali varietà: la Tarocco, la Moro e il Sanguinello. Si differenziano queste varietà per forma, intensità del colore della polpa e anche per il periodo di maturazione. Però tutte hanno questa grande presenza di antociani, che sono i pigmenti naturali responsabili delle caratteristiche screziature rosse. La raccolta delle arance rosse inizia da metà dicembre e si prolunga fino a maggio-giugno, con variazioni chiaramente in base alle varietà. La varietà Moro verrà raccolta tra dicembre e marzo, il Tarocco da dicembre a maggio, mentre il Sanguinello lo raccoglieremo da febbraio ad aprile.
1: E la zona di produzione dell'arancia rossa di Sicilia IGP comprende comuni delle province di Catania, Enna e Siracusa. Il disciplinare specifica che la coltivazione deve avvenire in territori idonei proprio della Sicilia orientale. E questo disciplinare stabilisce anche dei criteri rigorosi. Prima di tutto, le varietà ammesse sono solo il Tarocco, il Moro e il Sanguinella. Le caratteristiche fisico-chimiche minime, cioè un calibro, il colore della buccia e della polpa, il contenuto minimo di solidi solubili nel succo che assicurano sapore, dolcezza e qualità tipiche. Poi la raccolta, che deve essere esclusivamente manuale.
0: Certo.
1: Tu pensa.
0: Ma questa è un'eccellenza.
1: Certo, con delle forbicine ricurve che tagliano il peduncolo senza danneggiare la buccia. E infine la tracciabilità, cioè il controllo rigoroso in tutte le fasi di produzione e commercializzazione. Tutte queste regole assicurano che ogni arancia rossa IGP derivi da un processo produttivo rigoroso e verificato, tutelando di conseguenza il consumatore e rafforzando il valore di questo marchio.

0: Carissimi, ancora qualche informazione sulla nostra arancia rossa di Sicilia IGP. I valori nutrizionali medi per 100 grammi di succo fresco di arance rosse sono energia, acqua, proteine, lipidi, carboidrati disponibili e fibra. Uno degli elementi, questo lo sappiamo tutti, nutrizionali più distintivi dell'arancia è l'elevato contenuto di vitamina C.
1: Sì.
0: Un frutto di dimensioni medie può arrivare a coprire oltre 2/3 del fabbisogno giornaliero raccomandato. L'arancia poi contiene anche vitamina A e minerali. È particolarmente poi ricca di composti bioattivi, antociani, flavonoidi associati a diversi effetti benefici per la salute umana.
1: E le assunzioni di vitamina C e polifenoli sono associate a una serie di benefici per la salute, in parte quindi riconosciuti anche dal regolamento dell'Unione Europea, tra i quali, tra questi benefici, sono
0: ricordati
1: il tutto per il sistema immunitario, quindi un grosso beneficio per la protezione cellulare contro lo stress ossidativo, la salute della pelle, delle gengive, dei denti, dei tessuti connettivi, delle cartilagini,
0: quindi
1: delle
0: carissimi
1: ossa.
0: Giù a mangiare l'arancia, deve essere l'arancia rossa di Sicilia.
1: Poi continuiamo perché ci sono un sacco di benefici: il sistema nervoso, la funzione psicologica, la riduzione della stanchezza, dell'affaticamento e anche il miglioramento dell'assorbimento del ferro.
0: Gastronomia, carissimi, in gastronomia l'arancia rossa di Sicilia IGP nelle applicazioni culinarie è straordinaria, sia come abbiamo già detto per il consumo fresco, per le spremute, in pasticceria, nei piatti salati. Tu lo sapevi, Carla, la solita insalata con arance e olive
1: o finocchi,
0: e anche
1: faccio.
0: Nei risotti si può usare per dare quel gusto agrumato, e le scorze, perché vengono usate per le scorze d'arancia candite, o anche per la scorza per aromatizzare preparazioni dolci o salate. L'aroma, abbiamo detto, caratteristico, e anche l'equilibrio tra sapore dolce e un retrogusto leggermente acidulo rendono davvero l'arancia rossa un jolly ideale per tante varietà di preparazioni. E non dimentichiamo poi, lo diciamo sempre per ogni eccellenza noi, le arance biologiche. Le arance biologiche sono davvero molto importanti, hanno anche l'ulteriore vantaggio di poter venire utilizzate interamente, comprese le scorze, senza incorrere nell'esposizione a residui di fitofarmaci.

0: E arriviamo alle conclusioni. Le arance rosse di Sicilia, IGP, rappresentano molto più di un semplice agrume. Sono il risultato di secoli di tradizione agricola, di un terroir unico e di una filiera che coniuga qualità e sostenibilità. Il loro ricco profilo nutrizionale, che abbiamo visto anche prima, le rendono un elemento prezioso di una dieta equilibrata. E il marchio IGP tutela il consumatore e valorizza un'eccellenza agroalimentare italiana, riconosciuta però a livello globale.
1: Esatto, esatto, le arance rosse IGP di Sicilia. Bene, Carla, ho paura che non abbiamo più tempo.
0: Non abbiamo più tempo, bene, anche oggi ci siamo avventurati, sì, diciamo, in questi prodotti molto, sì, molto particolari, sì, importanti per la nostra economia. E a questo punto vi ringraziamo e vi diamo appuntamento
1: alla prossima.
0: Ciao a tutti.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronne del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Franco Pacini. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Saronno, farmacia Santa Maria, via Don Stoppani 2, telefono 02 96 00 081. Vediamo gli appuntamenti del cinema. Al cinema Silvio Pellico, il film Oi Vita Mia, genere commedia, proiezione alle 16.30. Al cinema Prealpi, il film Super Mario Galaxy, genere animazione, e alle ore 17 la proiezione. E poi il film No Other Choice, di genere commedia, in proiezione alle ore 21. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Saronno oggi Santa Messa con i maturandi 2026 per chiedere l'intercessione di San Carlo Acutis, patrono dei nostri studenti. Venerdì 19 giugno alle ore 18 Santa Messa con Don Mario Morstabilini, missionario della Diocesi di Milano, a seguire la cena di condivisione nel chiostro e alle 20.30 testimonianze, immagini e preghiera. Saronno è stata in villa sabato 20 giugno alle 19 presso Villa Gianetti, grande apertura dell'estate 2026 con le band di Saronno famosi, a seguire concerto degli Ornitorincos. A Saronno, tra lavoro e famiglia, il 22 giugno e il 13 luglio, dalle ore 18.15 alle 19.45 presso la sala polifunzionale edificio 2 Viale Amendola 20, gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative. E ancora a Saronno, sabato 20 giugno alle ore 21.15, presso il cortile di Casa Morandi, Viale Santuario 2, rassegna di musica vocale pop moderna con il coro Incanto e altri cori, una serata all'insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione della cultura corale, con repertori e stili differenti. Evento patrocinato dal Comune di Saronno nell'ambito della rassegna Saronno Estate 2026. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, parrocchia San Giovanni Battista, domenica 21 giugno, festa patronale.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Sarotti News, notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, quasi 8.000 studenti delle scuole varesine all'esame. Solaro, crisi Electrolux. Saronno,
2: luglio assomiglia a Natale. E ancora a Saronno, il campo di Oz, Saronno Ortaggi. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Battignani e alla regia Franco Pacini. Buon ascolto. Negli istituti statali si contano 6.879 studenti interni, più 107 privatisti, mentre le paritarie ne aggiungono 889, più altri 110 esterni. Il dato è in lieve crescita rispetto allo scorso anno, quando i candidati erano stati complessivamente 7.942. Domani mattina, giovedì 18 giugno, alle ore 8.30, suonerà la campanella dell'esame più atteso, l'esame di maturità 2026. Prende il via con la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi in tutta Italia. 6 ore a disposizione per scegliere tra 7 tracce ministeriali che spaziano dall'analisi del testo al tema argomentativo fino al tema di attualità. In provincia di Varese sono 7.985 i candidati che si siederanno domani davanti al foglio protocollo, di cui 217 privatisti distribuiti in 189 commissioni. I licenziamenti alla Electrolux sono per il momento congelati, ma le istituzioni locali non abbassano la guardia. A rischio in ambito saronnese ci sono oltre 200 posti di lavoro, tutti dipendenti dello stabilimento della multinazionale svedese situato alle porte di Saronno, nella zona industriale di Solaro. A fare da raccordo con i sindaci della zona è la prima cittadina solarese, che entra nel merito degli ultimi sviluppi dopo che lunedì al tavolo ministeriale sulla crisi a Roma, Electrolux ha annunciato il congelamento del piano esuberi. In Italia sono oltre 1.700 per un mese e mezzo per proseguire il confronto con sindacati, enti nazionali e locali. Nell'occasione aveva voluto porre l'accento la candidata sulle ricadute sociali che questi licenziamenti porteranno alle famiglie al nostro territorio. Lo stabilimento di Solaro è attivo, anzi è previsto un aumento dei volumi, quindi non sono giustificabili questi licenziamenti. Dobbiamo fare di tutto perché questo piano sia rigettato. A Saronno tutte le luci, gli spettacoli al centro storico a luglio per 3 giorni diventeranno un grande palcoscenico a cielo aperto. Inoltre sarà intanto illuminato in diverse zone dall'inizio alla fine del mese. È stata presentata la prima edizione del Festival di Arti Informative e Performative Reverie in calendario dal 9 all'11 luglio, un'iniziativa aggregativa che mira a diventare un appuntamento fisso dell'estate saronnese, una sorta di Natale d'estate, con location quali Piazza Libertà, Indipendenza, De Gasperi e Avis e il restaurato cortile di Palazzo Visconti. Un'intensa di 3 giorni che vedrà protagoniste compagnie artisti di caratura internazionale. Saronno merita un evento che non abbia nulla da invidiare ad altri centri urbani. Il festival vuole essere un'opportunità non solo culturale ma anche economica. Reverie ha il patrocinio di Regione Lombardia, della provincia di Varese, della Camera di Commercio di Varese, della Fondazione Varese Welcome. Si comincerà giovedì 9 luglio con la compagnia teatrale La Fabiola, che aprirà il festival con Attenti a quei due. Tante le altre proposte che sono in programma nei 2 giorni successivi. Il budget della rassegna è 50.000 euro. Il Comune ha già avanzato alla Regione la richiesta per avere un contributo che potrebbe coprire buona parte del costo.

Il campo di Oz entra nel vivo a Saron Ortaggi a chilometro zero. È iniziata la produzione nel campo dell'agricoltura sociale della cooperativa Ozanam a Cascina Colombara. I cittadini possono sostenere il progetto acquistando la spesa settimanale con cassette o sacchetti composti da 4-6 varietà di ortaggi di stagione. La giornata di visita al campo di Oz è un progetto sociale della cooperativa Ozanam di Saronno, dove questa mattina i responsabili hanno accolto un gruppo di giornalisti per presentare il progetto e per una visita sul campo. Il progetto nasce nell'ambito di ASSE, Agricoltura Sociale per Saronno Ecologica, progetto finanziato da Fondazione Cariplo e promosso dalla cooperativa sociale Ozanam, capofila dell'iniziativa, insieme alla bottega Il Sandalo e alla cooperativa Il Granello, con il sostegno della rete Semplice Terra e del comune di Saronno. L'obiettivo è quello di coniugare la produzione agricola, la sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale. A Saronno, la scuola dell'infanzia Montesanto quest'anno ha parlato ai bambini del valore degli antichi mestieri, quelli che hanno nobilitato l'uomo nel corso della storia. In particolare, scoprendo il mestiere del mastro vasaio, i bambini hanno osservato immagini e video del mastro Rocco Condurso mentre creava le sue opere. Hanno potuto osservare dal vivo i vasi da lui creati. Rocco ci ha donato la sua preziosa argilla che abbiamo potuto toccare e manipolare, dicono i bambini. Infine è venuta in visita nella nostra scuola direttamente dalla splendida Calabria e ci ha mostrato come dalla terra sia possibile creare qualcosa di bello e unico.

Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina, Varese News, Saronno News. Al microfono Federica Battignani e alla regia Franco Pacini vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

80 16 200. 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Cari amici di Radio Orizzonti, bentrovati ad un nuovo appuntamento con le tradizioni delle regioni italiane. Elvira ai microfoni, Franco alla regia, vi auguro buon ascolto. Da qualche settimana siamo in Lombardia, una terra ricca di storia e cultura, che ha visto i suoi primi insediamenti con Etruschi ed Umbri, per poi essere occupata dai Galli Insubri nel 400 a.C. La sua importanza strategica si affermò con la conquista romana nel 222 a.C., divenendo un crocevia per il controllo dei confini alpini. Mediolanum, cioè Milano, elevata capitale dell'impero romano d'Occidente, rifletteva già all'epoca la vitalità commerciale e culturale della regione. Dall'unità d'Italia in poi, la Lombardia si è affermata come motore economico e culturale del paese, testimone di un notevole sviluppo industriale e di movimenti sociali e politici di rilievo. La regione continua a essere un punto di riferimento nazionale e internazionale per economia, scienza, moda e arte. E lasciamo la Lombardia con il palio dell'oca di Mortara, ma prima voglio parlarvi un po' della cucina lombarda, di quella ricchezza di sapori. L'enogastronomia lombarda, influenzata da varie dominazioni, spazia dai risotti ai formaggi d'alpeggio, dai salumi ai dolci tradizionali come il panettone. E poi è un esempio di come il territorio possa influenzare e arricchire la tavola con prodotti di qualità. Vanta una produzione vinicola di eccellenza con denominazioni come il Franciacorta e il Valtellina, i prodotti DOP e GP come il Gorgonzola, la Bresaola della Valtellina sono ambasciatori di feste e sagre. Appunto, le tradizioni lombarde si rinnovano nelle numerose feste e sagre. E raccontiamo allora l'ultima, che ho detto, della Lombardia, che si svolge a Mortara ed è il Palio dell'Olca, l'ultima domenica di settembre. È un curioso palio, le cui origini, in parte storiche e in parte leggendarie, risalgono addirittura a Ludovico il Moro. Sembra infatti che il Moro amasse soggiornare a lungo a Mortara, nelle cui campagne ricche di selvaggina le battute di caccia erano sempre proficue e quindi divertenti. Meno divertente però per la moglie Beatrice d'Este, che ideò e organizzò, pensate, un passatempo, il gioco dell'oca però con le pedine umane. Al palio dell'oca, infatti, ripreso da circa da diversi anni, parteciparono le sei contrade di Mortara. Una settima contrada, che però non gareggiava, rappresentava la corte di Ludovico il Moro. Fase preliminare del palio era un corteo storico a cui partecipavano tutte le contrade secondo un cerimoniale ben preciso. Ogni

Entrati, le pedine avanzavano. Come in ogni gioco dell'oca che si rispetti, le diverse caselle potevano riservare sorprese piacevoli, ma anche spiacevoli. Vinceva ovviamente la contrada la cui pedina per prima arrivava alla 50ª casella. Premio per il vincitore era uno stendardo con le insegne di Mortara. Chi vinceva il palio per 3 volte riceveva addirittura un'oca d'oro. E allora lasciamo, come ho detto, la nostra regione, la Lombardia, e andiamo in Piemonte, che il Piemonte nella sua storia è stato popolato originariamente da Celti e Liguri e fu conquistato dai Romani nel 218 a.C. che vi introdussero la loro lingua, diritto e infrastrutture come strade e città. Nel Medioevo il Piemonte divenne teatro di conflitti tra potenze locali e regionali. Nel X secolo subì l'influenza del Sacro Romano Impero e del Regno di Arles. Alcune città di divennero importanti centri commerciali durante le crociate. La dinastia dei Savoia giocò un ruolo fondamentale nella storia piemontese, espandendo i propri territori e guidando il processo di unificazione d'Italia nel XIX secolo. Nel XX secolo il Piemonte fu coinvolto nelle 2 guerre mondiali. Torino emerse come un importante centro industriale, in particolare nel settore automobilistico con l'industria automobilistica Fiat. E ora iniziamo allora. Con le tradizioni legate al moltiplicarsi della conduzione agricola, la forte migrazione dalle campagne verso la città e dal meridione verso i centri industriali del Piemonte hanno profondamente modificato il tessuto in cui tutte le tradizioni piemontesi trovavano alimento. Il ricco patrimonio della canzone popolare è ormai conservato solo grazie alle registrazioni effettuate dagli studiosi. Le moltissime leggende, fiorite dall'esigenza di dare una spiegazione di fenomeni naturali, sono ormai soltanto tanto un tema per dotte quanto sconosciute pubblicazioni a cura di appassionati locali. Di saghe e feste ben poche oggi ne sopravvivono, per lo più fatte vivere o rivivere a scopo turistico, e le poche comunque non sono che il pallido ricordo di ciò che furono e significarono un tempo, ma noi le vogliamo ricordare. Però prima, siccome siamo in Piemonte, ascoltiamo una voce piemontese, la voce di Umberto Tozzi in Gloria.

Ed eccoci, Franco mi ridà la linea. Allora, parliamo adesso di una delle famose due maschere di Torino, Gianduia e Arlecchino. Gianduia è la maschera simbolo della città di Torino. Quando si pensa alla Torino della tradizione, vengono ancora in mente Gianduia e il carnevale, i gianduiotti e le caramelle, poi le sartine di addio giovinezza e la vita allegra. Ma sono ricordi, ricordi di un tempo definitivamente passato. Il volto di Torino è mutato, non diciamo dai tempi del cuore o della carrozza di tutti, ma persino soltanto ripensando a qualche anno fa. La strenna di Capodanno, che era come un augurio di prosperità per tutto l'anno, è solo un ricordo. L'usanza dei fornai di regalare ai clienti la tradizionale focaccia nel giorno dell'Epifania è caduta nel dimenticatoio. E persino il carnevale non è più come prima, quel carnevale di Torino che trascinava l'intera città in grandiose manifestazioni di signorile esultanze. Però Gianduia non è morto, è ogni giorno vivo e presente nel popolo, che lui si riconosce e che di lui ha fatto un'insegna. Tutti sanno che egli nacque in principio dell'Ottocento per opera dei burattini Sales e Bellone, burattinai. Per quanto questa maschera sia di origine astigiana, la leggenda vuole che sia nato a Caglianetto presso Asti. La sua patria di adozione è Torino ed il suo nome è una storia interessante che merita di essere ricordata, anche per comprendere meglio il significato simbolico. Il vero nome di Gianduia era Girolamo della Grigna e come tale si era acquistato grande notorietà ad Asti, ma soprattutto a Torino, per il suo vivace estro ed il suo arguto ingegno. La satira con cui egli, con immediatezza tutta popolaresca, coglieva il lato comico o addirittura ridicolo delle cose e delle persone, finì per dare noia alle autorità, le quali temevano oltretutto che le lepidezze legate al suo nome potessero arrecare qualche pregiudizio a quello di Girolamo Bonaparte, quindi c'era una specie di censura. Per questa ragione egli fu invitato ad assumere altre generalità. Ma Girolamo della Grigna non era certamente un individuo a corto di risorse e non gli riuscì quindi difficile assumere un altro nome, che fu quello appunto di Gianduia, propriamente, che significa Giovanni della Doga, quindi per metafora Giovanni del Boccale, derivato dal recipiente che portava fedelmente con sé, pieno di buon vino e che nel dialetto astigiano è chiamato Doia. Si è detto che il nome di Gianduia e la sua storia hanno valore di simbolo ed infatti questa maschera riassume in sé il carattere del popolo piemontese, alquanto conservatore, ma di ottimo umore, furbo e fine sotto l'apparenza di ingenuità e di ruvidezza, allegro, faceto e bevitore, ma fedele al dovere e alla parola data. Egli ha un viso rubicondo e la parrucca col codino volto all'insù sotto un cappello tricorno, veste un giubbetto color marrone orlato di rosso, panciotto giallo, calzoni corti fino al ginocchio, calze rosse e scarpe basse con fibbie d'ottone. Giacometta, sua degna compagna, è una donna coraggiosa e pratica, semplice ma capace di risolvere tutte le situazioni con il suo buon senso. Veste un abito rosso con sopra un grembiule bianco, al collo porta un fazzoletto verde, in capo un cappello giallo legato con un nastro rosso, calze nere e scarpe gialle. Negli anni in cui ancora sopravviveva il carnevale torinese, Gianduia appariva su una carrozza di gala che aveva preso il posto del vecchio asinello. Al suo fianco c'era Giacometta ed insieme andavano ad ossequiare le autorità e a fare visite ad ospedali, orfanotrofi ed ospizi. Lungo il loro passaggio si accavalcava una fitta folla che li acclamava e che si metteva a scambiare con Gianduia vivaci battute in dialetto piemontese. E parliamo adesso delle feste religiose. Solenne la processione per la ricorrenza del Corpus Domini. Qui ha un riferimento particolare al miracolo che si dice avvenuto nel 1453, quando un'ostia sacra rapita con l'ostensorio da un soldato francese nella chiesa di Exil e caricata su un giumento si levò in alto verso il cielo nella piazzetta di via Palazzo di Città, mentre il giumento si rifiutava di procedere e non discesa nell'ostensorio che ha le preghiere del vescovo. Ma più popolare ancora
è la processione della Consolata il 21 giugno per lo straordinario concorso e la grande devozione del popolo torinese all'immagine della Vergine, che si dice ritrovata nel 1104 da un cieco di Brianson, Giovanni Ravecchi, venuto a piedi dal suo paese a Torino per cercarla tra le rovine della chiesa di Sant'Andrea, in seguito ad una visione che aveva avuto in sogno. In tema di popolarità di fatti miracolosi non si può poi dimenticare quello della salvezza di una bambina che nel 1644 cadde tra le pale di un mulino sul Po vicino alla Madonna del Pilone. Le chiede di origine la chiesa di questo nome, il luogo del pilone preesistente, e che c'è di più popolare a Torino delle opere di Don Bosco e del Cottolengo. E adesso ce ne andiamo tra le bancarelle del Balloon. Porta Portese a Roma, la Fiera di Senigallia a Milano, ma il Balloon o Ballon di Porta Palazzo a Torino, un animatissimo mercato delle pulci assai frequentato dai torinesi. Ecco come Fruttero e Lucentini, nel loro romanzo La donna della domenica, descrivono una scorribanda tra le bancarelle del Balloon. Ascoltate. C'era un'altra incoronazione tra un Ecce Homo e un Cristo alla colonna, e poi Madonne col Bambino, Sacre Famiglie, San Giovannini, stazioni di Via Crucis, Sante Rite da Cascia e Sante Caterine da Siena e d'Alessandria, San Carlì Borromeo in preghiera accanto all'angelo che trafigge il drago della peste. Tutto un rustico artigianato stilisticamente senza tempo, ma cronologicamente situato tra il 1830 e il 1880 circa, che i parroci di campagna riversavano ormai a tonnellate sul Balloon. E dal Balloon i pezzi più adatti trovavano la strada, quando non erano i parroci direttamente a portarceli, per certi studi di pittori, per certi specializzati laboratori di restauro. Le tele erano ammuffite e tarlate, le superfici annerite, invariabile, diciamo così, l'iconografia seicentesca. Quando le ingentilite Madonne o il San Carlo trasformato con l'aggiunta di un Librone in un San Matteo e l'angelo uscivano dal laboratorio, non era difficile sparare i nomi più grossi, le date più efferrate. La corsa era preceduta da un'imponente sfilata che, partendo dall'antica cattedrale, raggiungeva il campo del Palio. Cavalieri, dame, paggi, tamburini, armigeri, sbandieratori, rappresentanza dei 12 rioni cittadini e dei 3 comuni limitrofi che partecipavano alla tensione. E ora raccontiamo degli argenti di Alessandria. Quante decine di migliaia di conigli vengono immolati giornalmente per tante lobby e berretti, scrive Giovanni Arpino. Questo bisogna saper discutere ad Alessandria. Quanti gradi dà il Barbera sulle lente colline del Tanaro? Quanti ettogrammi d'argento rimangono dopo un anno di lavoro fra le fessure dei banchi degli artigiani? E come si fa, bruciando i banchi, a recuperarli? Ecco discorsi precisi, fatti e cose. E in effetti Alessandria vanta un'antica tradizione nella lavorazione dell'argento e si conservano pezzi con marchi che, pensate, risalgono al XVI secolo. E dall'argento passiamo invece all'oro. Ma prima però do la linea a Franco, che ci fa ascoltare un'altra cantante piemontese, la Rita Pavone. Non

0: Ed eccoci di nuovo insieme. Allora, vi stavo parlando della capitale dell'oreficeria, abbiamo parlato dell'Alessandria come capitale dell'argento, Valenza è la capitale dell'oro. Pochi chilometri e passiamo appunto dall'argento all'oro. Il caso dell'arte orafa valenzana, scrive Marco Rosci, è straordinario per almeno due ragioni. Quello che oggi è un centro di produzione mondiale nettamente superiore agli altri italiani, cioè Firenze, Vicenza e Arezzo. Per 2 miliardi, cioè l'oro di Valenza è andato in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti. La qualità naturalmente della produzione è artigianale, in massima parte prodotta in conduzione familiare, con attrezzatura tecnologica perfettamente aggiornata. E anche fino ai primi del 1900 si avverte la presenza di qualche povero cercatore di minime quantità di sabbia aurifere nel Po. Il segretario comunale di Valenza, Quaglia, che nel 1836 registrava la presenza di due orefici. Era un primo barlume, non certo una tradizione. Vero iniziatore è stato Vincenzo Morosetti, 1813-1887, che di ritorno dal Brasile, dove aveva imparato a trattare l'oro, impiantò in un tessuto economico imperniato in modo particolare sull'attività agricola il primo vero laboratorio, chiamando da Alessandria, dove l'oreficeria di metalli nobili aveva già una tradizione, due lavoranti, Carlo Bigatti e Francesco Zacchetti. Inizia così la proliferazione in modi che si sono perpetuati. Bigatti e Zacchetti dopo pochi anni si misero in proprio e contemporaneamente si ebbe notizia anche del primo rappresentante mediatore, Francesco Porta. Anche questo è l'inizio di una peculiarità valenzana. Morosetti, Bigatti, Zacchetti lavoravano l'oro a 14 carati, quindi quasi a metà di lega con argento o rame, e producevano per il mercato locale. Il vero salto di qualità si ebbe con Vincenzo Melchiorre, nato nel 1845 e formatosi sotto il Morosetti. Passato a Parigi, capitale ottocentesca della gioielleria, poi a Firenze e a Roma, tornò in patria nel 1874 con sufficienti capitali e con l'apporto di nuovi procedimenti tecnici acquisiti oltrappe. Vincenzo Melchiorre attuò un processo di trasformazione nel tipo di produzione che segnò il passaggio dalla bigiotteria alla lavorazione orafa vera e propria con l'impiego delle pietre preziose. Era il 1774, l'anno in cui si aprì a Valenza il primo laboratorio di gioielleria, abbinante oro a 18 carati con pietre preziose. Straordinario fu il contrasto fra i primati produttivi e commerciali e la purezza artigianale della miriade di piccoli laboratori, pur con la presenza delle forme più aggiornate di crogioli laminati tra file e di delicatissimi strumenti e di controllo. La lavorazione era eminentemente manuale, dalla fusione a lega con argento, rame, nichel e zinco, alla modellazione della montatura, e dall'incastonatura della pietra preziosa alla pulitura finale. Valenza è rimasto comunque un esempio di perfetto equilibrio tra progresso tecnologico e tradizione. La macchina, cioè, considerata con giusto acume al servizio dell'estro e della personalità dell'artigiano, il quale, fiero del proprio ruolo preminente, non intende rinunciarvi. E passiamo brevemente, perché abbiamo ancora pochi minuti, però volevo soltanto parlare della grande polenta. Pochi secondi? Bene, allora della polenta piemontese parleremo la prossima settimana. Vi lascio con l'acquolino in bocca. Allora, ecco le belle parole, la musica di Radio Orizzonti. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Restituisco la linea a Franco, che vi saluta anche lui. Alla prossima.
1: Arrivederci.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
4: Sono le mostre che anche nei mesi estivi si possono visitare e spesso le troviamo a pochi passi dalle nostre mete turistiche. Una in particolare ve ne suggerisco, che riguarda una prestigiosa raccolta di reperti egizi collezionati dall'arciduca Massimiliano d'Asburgo e ospitata presso le scuderie del castello di Miramare a Trieste fino al prossimo 1° novembre. Abbiamo intervistato la direttrice del museo, Alice Cavinato, che ci ha raccontato la suggestiva storia di questa collezione, ovviamente anche di Massimiliano, e che ha per titolo Una Sfinge la trae, le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Ecco che cosa ci ha detto. Dottoressa Cavinato, ogni collezione ha una storia alle spalle, ma questa di Massimiliano d'Asburgo ha più storie che ce la raccontano. Ecco, da dove possiamo partire per capire meglio il tutto?
5: Esattamente come diceva lei, da una delle tante storie che si intrecciano e che vanno a costituire poi l'eclettica collezione dell'arciduca Massimiliano, ovvero un viaggio che lui stesso fece insieme al comando di una flottiglia, di una squadra di velieri della Marina Austriaca per visitare i paesi del Mediterraneo e nel mese di luglio si fermò 3 settimane in Egitto. Questa è una delle storie che hanno portato alla costituzione di un'importante collezione di manufatti egizi che Massimiliano ha raccolto nella sua residenza di Miramare presso Trieste e che oggi fanno parte della collezione del Kunsthistorisches Museum Wien e una selezione dei quali è oggi in mostra alle scuderie del Castello di Miramare per raccontare questa storia e mostrare come gli interessi collezionistici di Massimiliano fossero ancora più vari di quello che si può scoprire oggi certo, passeggiando per il castello e per il parco di Miramare.
4: Senta, ci può delineare la figura di Massimiliano e perché questa passione?
5: Massimiliano era entrato giovanissimo nella Marina Militare Austriaca in quanto figlio cadetto, fratello minore dell'imperatore Francesco Giuseppe, quindi come carriera militare aveva scelto la Marina ed era affascinato dai viaggi per mare e dalla conoscenza dei paesi lontani, del mondo. Di conseguenza la sua attività preferita, la sua attrazione principale era quella di viaggiare e conoscere e anche riportare a casa testimonianze le più varie dei paesi che aveva visitato, e non solo appunto un interesse storico e archeologico, ma soprattutto un interesse etnografico, scientifico anche, proprio di conoscenza del mondo in tutti i suoi aspetti.
4: Ecco, per cui lui questi vari pezzi li reperisce proprio andando personalmente, come diceva lei, a visitare direi scavi, attrazioni archeologiche.
5: Esatto, lui durante questa visita in Egitto, che appunto in realtà fa parte di un più ampio viaggio con scopi militari e diplomatici, però fa proprio una visita anche in parte turistica, quindi da Alessandria attraverso lungo il Nilo, sia via ferrovia che via battello fluviale, va fino al Cairo e visita poi le grandi piramidi, e quindi fa proprio un itinerario di tipo turistico volto a visitare quelli che stavano già diventando i più celebri monumenti e siti che portavano testimonianza dell'antica civiltà egizia. I reperti, gli oggetti che invece acquista o gli vengono donati non sono frutto di attività specifiche di scavo, ma vengono acquistati già sul mercato, oppure appunto fanno parte di una grossa donazione che il viceré d'Egitto, Said Pasha, fa proprio al giovane arciduca in visita.
4: Questa mostra si svolge nelle scuderie del castello di Miramare, ma anche questo castello ha una storia, direi, molto affascinante.
5: Sì, è proprio la creazione dell'arciduca Massimiliano, che è, appunto, proprio per via della sua carriera in marina, si trasferisce nei primi anni 50 a Trieste e diciamo sceglie il promontorio di Grignano per costruirvi la sua residenza, un luogo dove non c'era nulla, sostanzialmente pochi appezzamenti di terreno coltivati, e dalla sua riflessione teorica nasce una residenza con un parco dove diciamo Massimiliano sia immagina, si fa costruire la sua casa dei sogni, studiandola in ogni dettaglio l'aspetto architettonico e il design interni, sia progetta un parco che doveva fare sia da giardino di delizie sia da stazione di acclimatamento di specie anche provenienti da paesi lontani, proprio un luogo di studio botanico, di studio della varietà della flora locale e proveniente da altre zone.
4: Ecco, per cui molti interessi a quest'uomo, sì. Una persona molto intelligente, molto curiosa e appassionata.
5: Esatto, aveva molteplici interessi e appunto in generale gli interessi scientifici attinenti alla sfera della botanica e della zoologia erano alcuni dei suoi interessi più forti, più marcati.
4: Quali pezzi troviamo di questa collezione in questa mostra?
5: Dunque,
4: almeno i più importanti, ecco, ovviamente non si possono elencare tutti.
5: No, non si possono elencare tutti, però sono organizzati per aree tematiche, quindi abbiamo un gruppo di modelli come diciamo con funzione di souvenir dei siti e monumenti egizi, quindi oggetti di produzione ottocentesca, e anche potremmo dire copie, repliche, falsi reperti antichi che venivano prodotti per il mercato. E poi la statuaria dedicata a singole persone come alti funzionari del regno o principi, e la rappresentazione dei sovrani con le statue in bronzo e in pietra che li raffigurano. Il pezzo più importante e centrale di questa mostra è una testa del faraone Selosses III, una testa che probabilmente dalla forma si intuisce faceva parte di una sua rappresentazione come sfinge, quindi c'è anche questo doppio collegamento con la tipologia della sfinge, di cui Massimiliano aveva raccolto diversi esemplari, uno dei quali è tuttora conservato al castello di Miramare, è diciamo l'unico reperto egizio che ancora si conserva a Miramare. E poi invece abbiamo la rappresentazione delle divinità con numerose piccole statue, diciamo, che illustrano la complessità della religione egizia e la rappresentazione delle divinità, e una sezione dedicata invece alle collezioni del Museo Winckelmann, il museo di antichità della città di Trieste, che è una pregevole collezione di reperti egizi, che ci fa vedere come questo interesse di Massimiliano non nascesse nel nulla, ma in un contesto in cui i contatti con l'Egitto erano frequenti e vivaci, e il collezionismo privato di oggetti provenienti dal paese del Nilo altrettanto. E quindi abbiamo una selezione di oggetti provenienti da queste collezioni. La più importante è una mummia con sarcofago e cartonage di un sacerdote, Parthen Hel-Hor, che è stata per l'occasione restaurata e collocata in un allestimento che permette di vederne tutte le componenti.
4: Alice Camminato, la ringraziamo moltissimo di questo suo questa sua sintesi, ma molto completa, di questa bellissima mostra, e le auguriamo buon lavoro.
5: Grazie a tutti e grazie a lei.
4: Daniela, l'ultima volta avevamo detto che questa volta ci davi qualche titolo in più sempre per la valigia delle vacanze, e cosa ci hai preparato?
6: Allora, comincerei con un paio di romanzi che ho notato sono usciti come secondi di una con personaggi quindi che avevano avuto un successo l'anno scorso, e comincerei con un romanzo di Ludovica Eider edito da PM che si intitola La valigia del ritorno. L'anno scorso aveva avuto, della stessa autrice che è friulana, molto successo il suo primo libro I vestiti della domenica, che parlava di una famiglia di possidenti nella Friuli dei primi decenni del Novecento. Questo mondo agricolo un po' anche di confine, se vogliamo, fra sloveni e friulani e italiani. Una dei personaggi dei vestiti della domenica era una cameriera di nome Rosalba. E adesso esce, quindi, anche senza aver letto, che non c'entra, diciamo, quindi uno può benissimo non aver letto il libro precedente, e La valigia del ritorno è invece proprio impegnato proprio su Rosalba, che diventa protagonista. Rosalba, che ha avuto una vicenda amorosa sfortunata, viene costretta ad andare in Canada, e siamo nel 1923, quindi in un posto, appunto, che per allora, per una giovane friulana, andare in Canada così era veramente un'avventura, no? L'America, in più a Montreal, che era anche una città ancora, insomma, un po' arretrata, e oltre il freddo spaventoso che c'era. E Rosalba viene assunta come governante da un importante personaggio inglese che, appunto, si è trasferito in Canada per ragioni economiche, perché ha aperto dei locali dove si comincia a fare jazz, e l'incontro con questo personaggio darà modo a Rosalba di sviluppare anche il suo intelletto, la sua personalità. La vediamo crescere, e poi alla fine ci sarà anche un colpo di scena finale. Devo dire che è scritto bene, e l'ambientazione anche è molto interessante per vedere questo Canada ai primi del Novecento, e soprattutto anche c'è la personalità di questa ragazza che arriva sperduta, ma poco a poco impara veramente a badare a se stessa. Un altro caso un po' simile in un certo senso è il secondo romanzo di Xaba Dalla Zorza, che si intitola Io sono Adele ed è edito da Marsilio. Xaba Dalla Zorza, per chi segue la televisione, è un personaggio molto noto, perché ha delle rubriche di cucina, e ha scritto una ventina di libri, appunto, fra cucina, savoir-faire, eccetera.
4: Sì,
6: invece l'anno
4: scorso, no? Un tipo molto elegante, che rende elegante anche tutto quello che fa, dall'impiattamento alla preparazione della tavola.
6: Ecco, e il suo personaggio è evidentemente molto simile a lei. L'anno scorso si chiamava La Governante e questa volta io sono Adele, nel senso che è lo stesso personaggio, una signora già di una certa età, quindi diciamo fra i 50 e i 60, che si presenta in una dimora nobiliare francese per fare la governante, e si vede subito che è una persona di gran classe, proprio per come sa, come tu dicevi, apparecchiare la tavola, fare dei menu molto particolari che noi seguiamo, eccetera. E si capisce alla fine del primo romanzo che lei ha un passato, ed ecco che appunto il secondo, Io sono Adele, fa capire chi era veramente. E ma quindi anche questo, comunque, anche se non si è letto il primo romanzo, non ha importanza. Adele diventa una persona molto indispensabile alla famiglia, perché entra un po' negli equilibri di questa famiglia, con un padre sempre indaffarato e quindi lontano, una moglie snob che si secca di essere in questa dimora di campagna perché vorrebbe invece andare a fare shopping in città, una figlia che non vuole studiare perché si sente abbandonata, e anche il fratello che non vuole studiare. E quindi Adele riesce a entrare, diciamo, nelle grazie di tutti, anche della. Il secondo romanzo di cui volevo parlare si intitola Io sono Adele, edito da Marsilio. Anche in questo caso è il prosieguo di un romanzo precedente, La Governante, che aveva avuto molto successo, e si riprende questo personaggio. L'autrice, Xaba dalla Zorza, è anche un personaggio televisivo noto.
4: E altro che, figurati, fa dei menu raffinatissimi, lei è sempre elegantissima anche in cucina, dove io mi sbrodolo continuamente, invece lei assolutamente no. E poi tavole preparate come se sempre fosse Natale.
6: Ecco, allora si vede che Xaba dalla Zorza ha messo proprio lei stessa in questo romanzo, perché Adele è appunto una signora ancora molto bella, ma insomma diciamo fra i 50 e i 60, molto elegante, che non si capisce come mai appunto già dallo scorso romanzo si era presentata a casa di una famiglia nobile francese con una bella magione in campagna, si è presentata come governante, e già appunto si capiva che fuggiva un po' da un suo passato. In questo secondo episodio, che però si legge indipendentemente dal primo, Io sono Adele, lei è diventata non solo una cuoca eccezionale e che sa appunto come tenere la tavola, la casa, ma anche diventa confidente in un certo senso dei membri della famiglia, un marito sempre indaffarato che non c'è mai, che non ha orari, la moglie seccata perché è molto snob, vorrebbe stare in città a fare shopping, i figli che non si fanno amicizie in quel posto, non studiano volentieri, sono ribelli, e lei riesce veramente a capire la psicologia di tutti e entrare veramente nella famiglia. A tal punto che a un certo punto loro, che hanno un invito a Milano, la vogliono portare con loro, e qui si capirà che a Milano Adele è un personaggio molto noto, ecco appunto un personaggio televisivo, e quindi capiranno di aver avuto una governante molto molto particolare.
4: Benissimo, ne hai ancora un altro, Daniela?
6: Sì, questo non è un romanzo, ma è un libro molto interessante, autobiografico, di Gabriella Zalapi. Il titolo è Ilaria o la conquista della disobbedienza. È un fatto della sua infanzia. Attualmente lei è un'artista, vive fra Parigi, New York, ma ha avuto, lei è italiana, ha avuto quando aveva 9 anni l'esperienza di essere praticamente rapita dal padre, perché i genitori si stavano divorziando, la sorella minore è rimasta con la madre e il padre è andato a prenderla una volta a scuola, l'ha portata con sé praticamente in un viaggio per tutta l'Italia, perché poi l'ha portata da sua madre in Sicilia, cioè dalla nonna in Sicilia. E
7: in Blu 2000 News.
8: L'addio al cardinale Ruini, aperta la Camera Ardente a Roma, domani pomeriggio in San Pietro, i funerali presieduti da Papa Leone. Unanime il cordoglio per Ruini, storico presidente della CEI, uomo di chiesa capace di dialogare con il mondo della cultura e della politica. È terminato il G7 ad Eviane in Francia, Trump torna a minacciare l'Iran, i 7 grandi danno il loro pieno appoggio all'Ucraina. Domani iniziano gli esami di maturità, impegnati con la prima prova scritta oltre 500.000 studenti. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, unanime il cordoglio e la preghiera in queste ore per la morte ieri sera del cardinale Camillo Ruini all'età di 95 anni al Pontificio Seminario Romano, aperta la Camera Ardente. Lì si trova il nostro Nicola Ferrante.
9: Sì, buonasera dal Pontificio Seminario Romano Minore, la struttura dove è stata allestita la Camera Ardente, lo dicevi, del cardinale Camillo Ruini, scomparso nella tarda serata di ieri a 95 anni, le ultime ore della sua vita vissuta qui nella Casa Bonus Passo in territorio vaticano, rilanciata nel 2000 proprio dal cardinale che per 16 anni è stato sia presidente della CEI che vicario della città di Roma dal 91 al 2008, tenendo il doppio incarico. La morte ieri sera, accudito, ricordo doveroso, dall'anziana Pierina, la sua premurosa e fedele perpetua, che ha raccolto anche il suo ultimo sereno respiro, esposta alla salma per la preghiera di suffragio dei fedeli. Camera Ardente, aperta da oggi a mezzogiorno fino alle 19, ha fatto sapere il vicariato di Roma, che ha dato la notizia della scomparsa, poi di nuovo domani, ma solo la mattina, dalle 9 e fino a mezzogiorno, nella Cappella della Madonna della Perseveranza. A seguire ci sarà il trasferimento della salma nella Basilica di San Pietro, dove alle 16.30 sarà Papa Leone a presiedere i funerali, secondo quanto ha fatto sapere l'ufficio delle celebrazioni liturgiche vaticane. Papa Prevost in telegramma lo ha definito esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, incessante il vavai da stamattina di chi sta venendo a rendere omaggio al corporato, fra gli altri venuta in mattinata tutta la presidenza della CEI, che oggi era riunita in plenaria, quindi guidati dal presidente il cardinale Matteo Zuppi, dal segretario il monsignor Giuseppe Baturi, hanno sostato qui in preghiera commossa, testimone fedele del Vangelo, lo hanno definito in una nota capace di tenere insieme cultura, vita e fede. Tante le dichiarazioni del mondo laicale ecclesiale, tra commozione e gratitudine. Allora, in diretta dal Vaticano, Nicola Ferrante, restituisco la linea allo studio.
8: Come sentivamo da Ferrante, tante le voci, le testimonianze che continuano a giungere nel ricordo del cardinale che guidò la CEI dal 91 al 2008. Cristiana Caricato.
10: La Camera Ardente a pochi passi dalle mura leonine, le mani intrecciate, i laghi azzurri capaci di trafiggere l'interlocutore chiusi. Non più Eminence, ma ciò che resta di un uomo che ha oltrepassato il confine dell'oltre, andando incontro a ciò che negli ultimi anni temeva di più, il giudizio di quel Dio su cui aveva plasmato la vita. Quando a metà serata di ieri si è diffusa la notizia della morte di Camillo Ruini a 95 anni, dopo settimane di lento e inesorabile declino, sono fioccati i ritratti, le ricostruzioni della sua scalata ai vertici della Chiesa italiana, l'indubbia riscossa culturale e le lucide scelte politiche di una chiesa che non voleva rinunciare alla presenza pubblica. Oggi, davanti al feretro, lo sfilare di amici e porporati tra collaboratori ed estimatori. La presidenza della CEI a rendere omaggio con i suoi vertici e le parole affidate ad un comunicato in cui si ricorda il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale e la profonda dedizione, oltre ad una concezione integrale della persona. Domani le esequie nella Basilica di San Pietro, presiedute da Papa Leone, che nell'ultimo anno lo aveva incontrato più volte, apprezzandone la generosità nel ministero. Esperto e saggio fratello, dalla fede profonda, intelligenza acuta e sguardo lungimirante nel ricordo del Papa, che rende grazie a Dio per la discrezione e l'abnegazione con cui Ruini ha servito il Vangelo e la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
8: La vita del Cardinal Ruini, uomo di Chiesa, capace di dialogare con la cultura, la politica. Paolo Fucili.
11: Emiliano di Sassuolo, classe 1931, medico mancato perché, nonostante i genitori non volessero, Camillo Ruini a 23 anni era già sacerdote. Il punto di svolta della biografia è il convegno ecclesiale italiano di Loreto dell'85. Papa Wojtyła si convince che è lui l'uomo a cui affidare il governo della Chiesa italiana. Nel 91 lo nomina vicario di Roma, cardinale e presidente dei vescovi italiani, incarico tenuto per 16 lunghi anni fitti di avvenimenti dentro e fuori la Chiesa, a iniziare dalla fine dell'unità dei cattolici in politica. Ma la marginalità dei cattolici nel dibattito pubblico non è affatto un destino ineluttabile nella visione di Ruini, che coniuga fede e cultura e non arretra sul terreno di scontri anche aspri quando in gioco sono quelli noti come valori non negoziabili. La consonanza è stata pressoché totale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, molto meno con Francesco, ammise una volta Ruini stesso. Alimentare la fiamma della fede è la speranza che Ruini, dopo averle dedicato una vita di servizio alla Chiesa, disse di riporre in Leone XIV. Paolo Fucili, linea allo studio.
8: Il Cardinal Ruini, dunque protagonista della vita della Chiesa e del nostro paese, Monsignor Claudio Giulio Dori, storico portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
12: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Ma per fortuna.
8: I funerali di domani pomeriggio alle 16:30 in Vaticano, presieduti da Papa Leone, verranno trasmessi in diretta da TV 2000. Voltiamo pagina. Venerdì la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma oggi Trump torna a minacciare Teheran. Antonio Soviero.
13: L'accordo con l'Iran non è definitivo. Se non mi piace o si comportano male, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma del memorandum in Svizzera. Il tycoon definisce false le indiscrezioni di stampa che parlano di un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione nel paese sciita. Ma a tutt'oggi l'amministrazione americana non ha reso noto il testo firmato digitalmente. Testo pubblicato in anteprima da alcuni media. A primo punto vi sarebbe il cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. A seguire lo stretto di Hormuz, Washington e Teheran si impegnano entro 30 giorni dall'accordo definitivo a liberarlo completamente e l'Iran potrà riprendere a vendere il petrolio all'estero. Il destino dell'uranio arricchito, circa 400 kg, sarà deciso in colloqui successivi. Le parti hanno 60 giorni per l'intesa definitiva, sempre che Israele non faccia saltare tutto. Netanyahu continua a ordinare al suo esercito di bombardare il Libano. Lo ha fatto anche oggi. Antonio Soviero, linea allo studio.
8: Erevian, finito il G7. parte con focus sul Medio Oriente, ma anche sull'Ucraina. Marco Bulini.
11: Sono il capo, ha detto Trump stamattina entrando per ultimo nella sala del G7 a Evian. Scherzava, o forse no, ma stavolta almeno sull'Ucraina si è allineato ai partner, guidati da Macron, che più di tutti ha spinto per un sostegno deciso a Kiev. Anche il premier canadese Carney dice di apprezzare la posizione più realistica, più dura di Trump nei confronti della Russia. Vedremo quanto dura. Certo, dicendo che Putin dovrebbe fare un accordo e che presto potrebbero arrivare altre sanzioni a Mosca, ridà fiducia a Zelensky, incontrato ieri a Evian. Ho risolto 8 guerre. Onestamente pensavo che questa guerra fosse più facile, ha ammesso poco fa Trump, dicendo di aver avuto comunque ottimi colloqui sia con Putin sia con Zelensky. Ma intanto la guerra continua a fare vittime e danni. Almeno 10 morti e 64 feriti nei raid russi delle ultime 24 ore su diverse regioni. Kiev invece ha colpito un'altra petroliera russa nel Mar Nero. Marco Burini, linea allo studio.
8: Delegazione italiana al G7 guidata dalla Premier Meloni, Augusto Cantelmi.
14: In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
15: La Presidente del Consiglio Meloni al termine del G7 di Evian non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti e per il clima tra i grandi della terra. Sull'Ucraina Meloni tiene il punto sulla necessità di un negoziatore unico che non deve essere di uno dei grandi paesi. Il rapporto con Trump, non scherzoso ma concentrato su temi seri, molto positivo, dice Meloni, un rapporto immutato.
14: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando...
15: Spazio anche ai temi interni, Meloni attacca ancora Vannacci, fa il gioco della sinistra e lo critica per le parole sul femminicidio, difendo la legge che abbiamo approvato, chiosa la Premier. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
8: Operazione antiterrorismo, fermato un 16enne, Beatrice Bossi.
16: Sul cellulare che gli è stato sequestrato, gli inquirenti hanno trovato anche il video integrale dell'attentato terroristico alla moschea di Christchurch, quello del 2019 in Nuova Zelanda, che uccise 51 persone. L'autore di quel massacro veniva indicato nelle chat monitorate dalla Digos come un modello da emulare. È stata solo l'ennesima conferma per gli inquirenti che dall'autunno del 2025 monitoravano siti web di propaganda suprematista tra gli utenti che inneggiavano alla fondazione di organizzazioni clandestine violente contro magistrati e giornalisti italiani. La polizia ha trovato anche un minorenne, 16 anni, residente nella provincia di Bologna. Durante le perquisizioni della sua abitazione, gli agenti hanno trovato manuali sulla fabbricazione artigianale di pistole, ordigni e giubbotti antiproiettili. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza e ora si trova ad Ancona presso una comunità di prima accoglienza. Beatrice Bossi, linea allo studio.
8: Conto alla rovescia per i 500.000 studenti che domani inizieranno l'esame di maturità. Si parte con lo scritto di italiano uguale per tutti. Non manca un po' di inevitabile preoccupazione, come raccontano Emanuele e Arianna al microfono di Giorgia Bresciani.
17: Ti preoccupa? Mi pare di sì.
18: Sì, sì, mi preoccupa decisamente, soprattutto l'esame orale. La materia che mi preoccupa di più tra le quattro che ho è storia, perché sono sempre stato terribile nel memorizzare date e nomi e all'esame di maturità sicuramente quelli li devo tirare fuori.
19: Scienze umane come materia, cioè più che altro paura di non riuscire a dire tutto quello che vorrei dire o di non dire abbastanza o comunque di andare in palla e di smettere di parlare.
17: Per gli iscritti sei più tranquilla?
19: No, per nulla, anzi.
20: Con il rush finale è arrivato anche il momento della clausura.
18: Ho ormai una settimana che mi chiudo in camera e passo la mattina a studiare e pomeriggio a ripetere qualcosa ad alta voce.
19: Cerco di farmi degli app-

Ad Ankara, capitale della Turchia, gli addetti alla nettezza urbana si sono fatti promotori di un'iniziativa curiosa, ma non di meno bellissima: salvare volumi ancora in buone condizioni dalla discarica e destinarli a una biblioteca pubblica. Gli operatori attivi nel distretto di Kankaya per diversi mesi hanno passato i rifiuti al setaccio per trarne fuori i libri ingiustamente cestinati. La biblioteca dei libri rifiutati ha aperto i battenti pochi anni fa, nel settembre 2017. Grazie al tantam, molti cittadini venuti a conoscenza dell'iniziativa, anziché destinare ai cassonetti i tomi delle loro librerie, hanno iniziato a donarli direttamente all'istituto. Nel giro di un anno il catalogo si è fatto piuttosto consistente, con oltre 6.000 esemplari di ogni genere, dal romanzo rosa all'albo illustrato per l'infanzia. La biblioteca ha sede in un'ex fabbrica di mattoni ed è dotata anche di una sala lettura e di una per giocare a scacchi.

un libro alla radio, a cura di Federica Batignani.

0: 1984 di George Orwell, letto da Federica Batignani. Winston non vi era mai entrato, anzi, non vi si era mai accostato a una distanza inferiore al mezzo chilometro. Accedervi era impossibile, se non per motivi ufficiali, e anche allora solo dopo aver attraversato grovigli di filo spinato, porte d'acciaio e nidi di mitragliatrici ben occultati, si poteva entrare. Anche le strade che conducevano ai recinti esterni erano pattugliate da guardie con facce da gorilla, in uniforme nera e armate di lunghi manganelli. Winston si girò di scatto. Il suo volto aveva assunto quell'espressione di sereno ottimismo che era consigliabile mostrare quando ci si trovava davanti al teleschermo. Attraversò la stanza ed entrò nella minuscola cucina. Uscendo a quell'ora dal ministero, non aveva potuto mangiare alla mensa e sapeva bene che in cucina c'era solo un pezzo di pane nero destinato alla prima colazione del giorno dopo. Tirò giù dalla mensola una bottiglia di liquido incolore con una semplice etichetta bianca, Gin Vittoria. Emanava un odore nauseante, oleoso, che ricordava l'alcol di riso cinese. Winston si versò il corrispondente di una mezza tazza da tè, si preparò al colpo, poi la ingoiò come se si trattasse di una medicina. La faccia gli si fece subito rossa, mentre gocce d'acqua gli uscivano davanti agli occhi. Quella roba sapeva di acido nitrico. Quando la si ingoiava, era come se qualcuno vi colpisse alle spalle con uno sfollagente. In ogni caso, un attimo dopo il bruciore nel ventre di Winston si calmò e il mondo cominciò a sembrargli meno tetro. Prese una sigaretta da un pacchetto sgualcito con la scritta «Sigarette Vittoria» e la tenne incautamente verticale, al che tutto il tabacco cadde per terra. Andò meglio con la successiva. Ritornò nel soggiorno, si sedette a un tavolino collocato alla sinistra del teleschermo, tirò fuori dal cassetto un portapenne, una boccetta d'inchiostro e uno spesso quaderno di grosso formato, ancora intonso, con la costa rossa e la copertina marmorizzata. Per un qualche misterioso motivo, nel soggiorno il teleschermo si trovava in una posizione insolita. Invece che nella parete di fondo, come era la norma, da dove avrebbe potuto controllare tutta la stanza, era stato messo sulla parete più lunga, di fronte alla finestra. A uno dei suoi lati vi era una specie di rientranza poco profonda, nella quale era seduto Winston. Nelle intenzioni di chi aveva a suo tempo costruito gli appartamenti, doveva forse servire a contenere scaffalature per libri. Sedendo in questa rientranza con le spalle ben addossate al muro, Winston poteva restare fuori dal raggio visivo del teleschermo. Poteva essere udito, naturalmente, ma finché non mutava posizione non era possibile vederlo e, forse, proprio la particolare conformazione della stanza gli aveva suggerito ciò che ora stava per fare. Gliel'aveva suggerito anche il quaderno che aveva appena preso dal cassetto. Era un quaderno di rara bellezza, con la carta liscia e vellutata, appena ingiallita dal tempo, di un tipo che non si produceva da almeno 40 anni. Winston poteva facilmente capire, tuttavia, che il quaderno era anche più antico. L'aveva visto nella vetrina di una sudicia bottega di rigattiere in un miserabile quartiere della città, di cui aveva scordato il nome ed era stato irrimediabilmente assalito dall'insopprimibile desiderio di possederlo. A rigor di termini, i membri del partito non potevano entrare nei negozi normali. Un'azione del genere veniva definita fare acquisti al libero mercato. Ma il divieto non veniva rispettato in senso stretto, perché vi erano cose che, come le stringhe per le scarpe e le lamette da barba, che non ci si poteva procacciare altrimenti. Winston aveva gettato una rapida occhiata a entrambi i lati della strada, poi era entrato di soppiatto nella bottega e aveva comprato il quaderno, pagandolo $2.50. In quel momento non sapeva neanche per quale motivo particolare lo desiderasse tanto. L'aveva messo nella cartella e se l'era portato a casa avvertendo un certo senso di colpa. Anche se non vi era scritto niente, era un oggetto compromettente. Ciò che ora stava per fare era iniziare un diario, un atto non illegale di per sé. Nulla era illegale dal momento che non esistevano più leggi, ma si poteva ragionevolmente presumere che, se lo avesse scoperto, l'avrebbero punito con la morte o, nella migliore delle ipotesi, con 25 anni di lavori forzati. Winston inserì un pennino nella cannuccia, Poi lo succhiò per rimuovere la sporcizia. Questo tipo di penna era uno strumento antiquato che non si usava quasi più, nemmeno per firmare, ed egli era riuscito a procurarsene una, clandestinamente e non senza difficoltà, solo perché sentiva che quella bella carta vellutata meritava che ci si scrivesse sopra con un pennino vero e non di essere graffiata da una penna qualsiasi. In effetti, non era abituato a scrivere a mano. Eccezion fatta per appunti brevissimi, dettava tutto al parlascrivi, che non poteva certo utilizzare in quella circostanza. Intinse la penna nell'inchiostro, poi ebbe un attimo di esitazione. Tremava fin nelle viscere. Segnare quella carta era un atto definitivo, cruciale. A lettere piccole goffe scrisse: 4 aprile 1984. Appoggiò la schiena alla sedia, sopraffatto da una sensazione di totale impotenza. Tanto per cominciare, non era affatto sicuro che fosse davvero il 1984. La data doveva essere più o meno quella, perché era certo di avere 39 anni, di essere nato nel 1944 o 1945. Ma oggigiorno era possibile fissare una data solo con l'approssimazione di un anno o due. Per chi, si chiese ad un tratto, scriveva quel diario? Per il futuro? Per gli uomini non ancora nati? La sua mente indugiò per un attimo su quella data dubbia fissata sulla pagina. Poi andò a cozzare contro la parola in neolingua, bipensiero. Solo allora si rese pienamente conto di quanto fosse temerario ciò che aveva intrapreso. Come fare a comunicare col futuro? Era una cosa di per sé stessa impossibile. O il futuro sarebbe stato uguale al presente, nel qual caso non l'avrebbe ascoltato, o sarebbe stato diverso, e allora le sue asserzioni non avrebbero avuto senso. Per qualche tempo restò come intontito a fissare la pagina, mentre dal teleschermo proveniva una stridula marcia militare. Era curioso che non solo avesse dimenticato come esprimersi, ma che non sapesse neanche più cosa voleva dire originariamente. Erano settimane che si preparava a questo momento e aveva sempre pensato che ci volesse solo del coraggio. L'atto della scrittura sarebbe stato facile, non avrebbe dovuto fare altro che riportare sulla carta quel monologo diuturno inquieto che da anni letteralmente gli scorreva nella mente. Ora però anch'esso si era prosciugato. L'ulcera varicosa inoltre aveva cominciato a prudergli in maniera insopportabile. Non osava grattarsela perché a farlo si sarebbe certamente infiammata. I secondi passavano. Aveva coscienza soltanto della pagina vuota davanti a sé, della pelle della caviglia che gli prudeva, dello strepitio della musica e di una leggera sonnolenza indotta dal gin. All'improvviso prese a scrivere, in preda al panico più puro, consapevole solo in parte di quello che stava buttando giù. La sua calligrafia piccola e infantile si muoveva in maniera disordinata per la pagina, dapprima trascurando le maiuscole, poi anche i punti fermi.
1: Avete ascoltato Un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: parole. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: sangue. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: Dunque, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti alla nostra puntata odierna di A Tutta Musica. Oggi, che bello, oggi non essere in due è bellissimo, anche perché tre è il numero perfetto. E poi c'è una simpatica e bella signora con noi che tira su un po' il morale, perché questi due vecchietti qui, cioè sto parlando di Claudio Borroni che vi sta parlando al microfono e Angelo Sivelli in regia, questa bella signora che risponde al nome di
1: Gisella Viccardi.
0: Oddio, vale a dire il peperoncino, o meglio il prezzemolo della Radio Orizzonti, vero?
1: In blu,
0: sì, in blu. E proprio perché è una cosa in blu, vi faccio ascoltare il concerto di Varsavia, che più blu di così non c'è. Il grande autore, compositore Richard Attinsell.

purtroppo è un sacrificio quello di sacrificare appunto il concerto di Varsavia, quindi dobbiamo passare al secondo brano. E parlando di sacrificio, appunto, il secondo brano di Carlos Santana è proprio un sacrificio. Soul Sacrifice.

anche qui il Soul Sacrifice dura qualcosa come 7 minuti, quindi è un po' troppo lungo, mentre Arisa ci fa ascoltare il suo brano Controvento.

Spero vi sia piaciuto questo brano composto da Ivan Lins. Allora, Beniamino Gigli, un grande tenore degli anni che furono, che ci canta Anima e Core.

Abbiamo una richiesta della nostra Gisella, perché lei ama molto la musica classica, ma a lei piace la musica classica di Antonio Vivaldi. Lei avrebbe voluto ancora la primavera, ma la primavera l'abbiamo mandata settimana scorsa, per cui dopo la primavera, lo so che c'è l'estate, ma noi l'estate qui non ce l'abbiamo, e avendo l'inverno ci infiliamo l'inverno di Antonio Vivaldi.

bellissimo questo brano che sta per arrivare di David Bowie, che si chiama Heroes, e dice che we'll be heroes just for one day, anche solo per un giorno, ma bisogna essere eroi.

0: E adesso cos'è che dobbiamo fare?
1: Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare.
0: Almeno una volta lo imitavo un po' meglio. Bobby solo, non c'è più niente da fare. Non c'è

Ed ora è il momento dei Dire Straits, che ci fanno ascoltare Money for Nothing, quindi soldi per niente. Ma una caratteristica di questo gruppo è che, anche se ascoltate un brano nuovo dei Dire Straits, il loro stile è sempre quello, quindi è riconoscibilissimo. E questo chitarrista che quel modo lì, quel sistema che ha inventato lui e solo lui, e effettivamente tutti riconoscono i Dire Straits, anche se

0: è arrivato il momento di presentarvi a Amilcare Ponchielli, questo meraviglioso compositore italiano famoso per la sua Danza delle Ore. Tra l'altro, vedete, questo fatto qua, no, della Danza delle Ore, così come di tantissimi brani di musica classica che vengono utilizzati per fare dei jingle, no? Quindi quello là, la pancia non c'è più, la pancia non... Ecco, noi ci ricordiamo di queste cose qui attraverso i jingle. Non è un fatto molto professionale, però almeno i pezzi di musica classica vengono ascoltati. E quindi avremo tra poco tiatatarata, tiatatarata,
1: ma tu lo sai che Milano si fregia di avere il teatro alla Scala e Cremona si fregia di avere il teatro Ponchielli.
0: Urca, ma tu sei arrivata proprio a fagiolo, così come si dice. Chissà come mai si dice a fagiolo. Andiamo magari
1: a ricercare qualcosa, a ricercare di più preciso.
0: Chiediamo al nostro regista.
1: Certo.
0: Che con la sua memoria e con la sua cultura, secondo me, ci dirà perché si chiama a fagiolo.

0: Allora, il nostro genio Angelo, ovviamente, cioè, è incredibile, lui sa tutto, quindi gli abbiamo chiesto perché si dice a fagiolo perché tu arrivi al momento giusto. Perché al momento giusto? Perché il piatto di fagioli, essendo ai tempi molto molto apprezzato, arrivi proprio nel momento giusto, con il piatto giusto, con la cosa migliore che potevi portarci. Ma che fortuna che abbiamo noi qui a Radio Orizzonti. Bene.
1: La nostra Treccani di Radio Orizzonti.
0: Eppure ha un cervello normale, non ha mica un cervello.
1: Certo.
0: Eppure, vabbè. Allora, lasciamo ora il nostro Amilcare. Amilcare, che nome, ragazzi? Vabbè, erano i nomi di una volta. Amilcare Ponchielli con ta ta ta ta ta ti ti, vabbè, ok, per arrivare a Dinah Washington, che ci fa ascoltare Mad About a Boy, diventata matta per un ragazzo.

Once Upon a Time in America, C'era una volta in America, è un capolavoro di Ennio Morricone che ci ascoltiamo molto volentieri.

Uno dei brani di musica classica che il mio papà mi faceva ascoltare era La Moldava di Smetana, e finalmente l'ho trovata nella nostra discoteca e me l'ascolto insieme a voi, perché è un brano stupendo e dolcissimo.

Siete pronti? Perché siamo quasi alla fine e vorrei che ballassimo insieme qualche cosa un po' così di armonioso, tipo per esempio, ve la ricordate, Aquarius? Questo faremo insieme.

sì, insomma, un po' di fiato, un po' di fiatone ce l'avevo, perché veramente ci siamo fatti un bel balletto, spero anche voi. Allora, la nostra trasmissione sta per finire, vi do il titolo dell'ultimo brano e vi saluto tra un minuto e mezzo, non di più. È Zucchero che ci fa ascoltare un brano che si chiama Blue, ma...

0: il fatto che un ragazzo come Zucchero, che gira tutto il mondo, trasformi un brano tipicamente italiano in un brano in lingua, e quindi questa è la blue version inglese di Zucchero. È finita la seduta di oggi, la nostra tappa di oggi, e comunque ricordatevi che la prossima settimana ci saremo ancora. Speriamo di avere ancora con noi
1: la nostra evergreen Prezzemolina
0: Gisella Viccardi. Ci sarà sicuramente Angelo Sivelli in regia, perché io con un altro regista non lavoro, perché è il migliore, ragazzi, non c'è niente da fare. E anche ci sarà anche Claudio Borroni, penso, sì, sono sicuro che ci sarò anch'io.
1: The best,
0: non la bestia. The

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei restare e fermare il tempo senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cercarlo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Quante bugie ci siamo detti, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare.

e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, io posso ancora amare, ho mille sogni ancora da inseguire, ed il più bello so a chi regalare, il tempo perso da restituire.

hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali, sulla spiaggia fino al mare spacco il tempo per filmare, vado torno, su e giù per tutto il giorno, dentro fuori, entro ed esco dal mio mondo, TikTok.